ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiorno Fernando, facciamo gli auguri all'amico Cosimo, luogotenente della Marina Militare qui a Taranto, che oggi va in pensione. Mi ha invitato al suo buffet di arrivederci buffet, e io gli auguro buon vento, un abbraccio Cosimo, ti voglio bene, io da Taranto.
1: Ok, auguri,
2: auguri Cosimo.
1: Andiamo.
3: Alle gambe. Ci scusiamo con i radioascoltatori, oggi procediamo e non andrà in onda per problemi di salute.
1: Ma siamo proprio vicini. Intanto, oh signore, dammi la forza, ripetete con me.
4: Oh signore, dammi la forza.
1: Le caviglie, i muscoli e la schiena.
4: Oh signore, dammi la forza.
1: I polsi, l'artrite, i dolori muscolari in genere.
4: Oh signore, dammi la forza.
2: Ma noi dobbiamo dirlo anche se non li abbiamo questi problemi.
1: Prima o poi ti arrivano, diglielo.
2: Vabbè, per solidarietà lo faccio.
1: C'è? Ma ci sono gli straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
5: Buongiorno speciale a Fernando Nazionale.
2: Bella questa.
1: Allora, buongiorno, dinanzi a voi una giornata straordinaria, mi dicono.
6: Dicono?
1: Così dicono.
2: E chi lo dice?
1: Ma lo dicono i termometri, i sensori. Ma voi non captate nulla, dovete captare nell'aria quello che accade. È tutto al suo posto, tutto preciso. Soprattutto nella terra della signora. Ieri abbiamo dato notizia di questo Bolsonaro in vantaggio, che ha fatto spaccare le borse. Le borse, l'indice più 10%, e questa non ci dice nulla.
7: Era un segreto.
1: Se la boccarona sta a vedere quello. Ma ieri i titoli. Ti dico due titoli del Brasile quanto hanno fatto, ma così da paura. Il B3 Brasil Bolsa più 23,58 in una seduta. Il Bradesco Bradesco PNJN1 più 15,87. Il Brasile.
2: Ma che vendono questi?
1: Sono titoli della Bovespa, il paniere, diciamo, dei titoli brasiliani. Si chiama Bovespa, ce ne sono tre di indici. Il Brazil Index 50, come si dice 50?
7: 50.
1: E poi il corporate, ma veramente hanno preso.
6: Vedi, a saperlo prima.
1: E questa non doveva saperne prima le cose, cioè,
7: ragazzi, è un segreto, non potevo
1: anche
7: dire
1: la
7: niente.
1: Spagna, intanto apriamo la nostra borsa stamattina.
6: La borsa è positiva, più 0,61%.
1: Anche la Spagna ha preso bene ieri tra quelle europee. La notizia delle elezioni, vedi, la gente ha bisogno di cambiamenti sempre continui. Con voi sto parlando. Che facce che avete state? No, dico, cambiamento, cioè in Brasile cambia dopo 20 anni, 20 anni di Lula ti sei beccato bella. Ma ormai lo danno lì, è venuto anche Donald, Flavio l'ha insignito, già dai, sai, come le cose.
7: Comunque le buone notizie, dai.
6: Tutto chiaro.

0: R101 canale 67
1: TV. In assoluto anticipo, 13 minuti dopo le 9 di mattina è arrivata già la comunicazione. Si parla di una puntata da...
2: da urlo.
3: Sto scherzando.
2: Perché?
3: Oggi la voglia è proprio sotto.
2: Dai,
3: ho
2: confermo.
3: Avuto un è vero. Da, sei arrivata, non ti avevo visto.
2: Grazie, un complimento.
3: Tutto a posto. Tutto a posto.
2: Bene.
3: No, perché ho avuto, a proposito di post, ho smesso di fumare, per dire.
4: Ma proprio per
3: dire. Ho smesso di postare, si vive benissimo. Finito, basta, via, via tutte le dipendenze. Tutte!
2: Oh.
3: Ah,
2: quanto durerai?
3: Perché dura? Dura, bisogna vivere un pochino liberi, scevri, da pesi, da macini, è vero Aldo?
4: Ma io non ho mai postato in vita mia,
3: la tua più grande
2: forse manco fumato,
3: dipendenza,
2: Aldo.
3: Diciamo, perché ci sono varie dipendenze, non ci sono dipendenze.
4: Ma forse
3: fare.
4: il cibo.
5: Anch'io, Aldo, ai.
3: Vede, Regina, non c'è bisogno di dire certe cose, le vedi subito. Allora, un'altra cosettina sui soldi, è ridiventato, se vi interessa, proprio ieri è tornato ad essere triliardario, insomma quella roba lì più di tutti, Elon Musk.
2: Vabbè, non è che prima era morto di fame.
3: Beh, prima, bella, ha avuto il titolo SpaceX che aveva perso il 20-30%, ci vuole un attimo, ti trovi per strada,
2: certo,
3: col culo per terra bagnato, tra l'altro in una pozzanghera.
5: Come no, bravo Elon!
4: Supera i 1.000 miliardi di dollari.
3: Eh sì, perché il SpaceX in ottobre il titolo ha fatto più 20%. Va bene, lasciamo la borsa, lasciamo ste cose, la situazione comunque è abbastanza tranquilla, veniamo noi. Ieri l'Italia ha vinto e quello ormai basta con sta nazionale. Perché così tanta nazionale?
4: Era l'ultima partita di questa prima tranche di Nations League, quindi adesso riprenderà il campionato.
3: No, ma cielo, ci avevamo già stufato. Basta una partita ogni tanto, ma una della nazione, non che me ne fai 3-4 e dopo stufi. No, che torni la Juve, il Como,
4: Lecce.
3: Lecce, orca. E tutti questi calciatori, tutte le società, le cose, gli massaggiatori, tutti in ferie.
4: No, ma in realtà ogni squadra ha diversi giocatori impiegati nelle varie nazionali.
3: Il Lecce chi ha?
4: Ma guarda che il Lecce avrà diversi nazionali anche lui.
3: Ah, dai, dalle loro
4: di altre,
3: parti.
4: Di altre nazioni.
3: È vero, vero. Comunque dai, per chiudere la storia, ha vinto contro la Turchia.
4: Altra vittoria,
3: posto,
4: 3-1, secondo posto nel girone di Nations League consolidato. Abbiamo superato il Belgio, ce la giocheremo poi con i Belgi a novembre nello scontro diretto per consolidare questo secondo posto. La Francia sta facendo una Nations League a parte. Ha vinto 4-1 con il Belgio e adesso torna al campionato.
3: Benetri, stiliamo la puntata, la scaletta, dai, allora,
2: sì.
3: Live a che ora?
2: Beh, 10:10.
3: 10:10,
5: okay.
3: Alle 10:10 live, 54 anni fa, oggi è il 6 di ottobre, quindi il 6 di ottobre di 54 anni fa, che anno era?
5: No, io stavo fissata nel 1924, ragazzi.
3: Sì, dai,
2: addirittura.
5: Della radio oggi.
3: Ma che cazzo, non è giusto, chi te le dà queste notizie a te?
5: Ugo.
3: Qual è la tua Ugo?
2: Chi è Ugo?
5: Ugo, dimmelo.
2: No, uno, Ugo.
3: Ugo.
5: Non, ah, non è
3: Google.
5: Vero.
3: Google, cioè.
2: Ah, ma... Google voleva dire.
5: Sì,
2: no!
5: Oh, che figuraccia.
3: Va bene, stavo dicendo 54 anni fa, quindi quanti anni fa?
5: Ah, ma vicino, 75.
2: No, che anno era? Dai,
5: nel 75.
3: Vabbè, insomma,
2: andiamo.
3: La canzone prima in classifica era questo piccolo grande amore di Claudio Maglioni.
2: Quindi 1972.
5: No, okay. 85.
3: No, lasciatemi stare, per favore, lasciatemi stare. È in grado di interpretare.
4: È uno dei suoi cavalli di battaglia.
3: In maniera decente. Allora,
5: ragazzi,
3: appuntamento fuori dalla radio stamattina alle 10:10, largo Stati Uniti d'America. La signora raggiunge questi tutti, prego. Prego, prego.
2: Vabbè,
3: prego.
2: Troppo in anticipo, manca un'ora.
4: Lasciamo fuori un'ora.
3: Rimani fuori con Ugo un po'. Andate a fare colazione.
6: Procediamo!
7: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh,
1: oh, dai, ancora.
0: Esco a fare un giro con la macchina.
2: Oh, oh, oh, oh, oh,
1: che coro.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Oh, oh, oh, oh, oh,
3: manco Giotto tutte ste.
1: Io direi che abbiamo fatto già abbastanza danni stamattina, ad un quarto d'ora dall'inizio. Allora, tornando sulla scaletta della puntata, abbiamo detto live alle 10:10, la canzone che ti fa stare bene tra pochi secondi, la canzone che ti fa stare bene con tanto amore più tardi, le ricerche di Aldo Preda, le epivide.
3: Ma
1: non si può fare di meno.
3: Respira.
1: Ma, cioè, fare di più. E soprattutto.
3: Soprattutto.
1: Cos'è?
3: Cos'è?
1: Cos'è?

0: capito, velocità alternata, un po' gli sbarali, poi con calma, capito? Se no, la solita solfa sempre. Test, Sabrina, ascolta.
1: Test psicoattitudinale, il titolo?
0: Sentiamo.
2: Cos'è? 2026.
0: Sta tornando la peste.
2: Così,
1: butti così.
0: Questa è una cosa seria, per è il titolo. Oh, dobbiamo trovare il modo di dare notizie buttate qua e là.
1: Mamma.
0: E non c'è
3: tempo.
2: Quando passo io, c'è chi si abbassa e c'è chi si alza.
0: Non ridete, per favore, sono test verificati con stuoli di scienziati socio-psicopedagoghi.
1: Pedagogisti.
0: No, puoi dire anche pedagoghi. Se non si può dire,
1: sì,
0: lo dico
1: nel 400 avanti Cristo.
0: Decido io che da questo momento si può dire. Porca troia, ci vuole carattere un po'. Allora, ripeta per favore.
2: Cos'è? 2026. La peste.
0: Sta tornando.
2: Quando passo io, c'è che si abbassa, ma c'è anche che si alza.
1: Riaggomitolamelo.
0: Mi devi dire chi si abbassa, nome e cognome, i genitori, i compagni di scuola e chi si alza.
1: Ma secondo me si tratta della regina o del re?
2: No, amore.
0: I sudditi.
2: No.
4: Se si è la regina,
1: si alzano per
4: tutti.
1: Rispetto chi e si poi si piegano per servire.
0: No. Bella
1: sta risposta. Fai questa che tanto sarà meglio.
0: Lasciala stare. Qui c'è scienza dietro, c'è studio.
2: C'è la scienza qua.
0: Ha capito? Allora, chi si alza e chi si abbassa? Ma si abbassano della stessa distanza?
4: Dico. Gli stessi?
2: Ma dipende. Ma poi che si alza tanto?
1: Quando passa qualcosa?
0: L'Auditel. Ok, allora vi do qualche secondo, cucciolo. Bambolotti, ok? Bambolotti, 331 80
5: 90 101.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: giornata di cori. E poi stemperiamo un po' tutta questa euforia. È martedì. Cioè, capito?
1: Dai, è solo martedì.
0: Ma ci ha pensato anche Marcello a stemperare un po', perché era particolarmente lanciata la signora brasiliana stamattina, che è andata a chiedere: scusa un attimo, la tonalità del live, devo fare dopo. Lui ha trattata malissimo.
2: Mi vuole bene, Marcellito, grazie.
0: Dai, perché hai problemi con la tonalità?
3: Regina, già che sei uscita in anticipo, mi passi a prendere il pane, per favore.
2: Dai, certo, caro, certo.
0: Ma ci sono problemi con la tonalità?
2: No, sempre con gli attacchi.
1: Mamma, stanno diventando un problema sta attacchi,
2: Sì,
4: c'è la psicosi degli attacchi.
0: Sì, perché ne abbiamo cannate due su due.
2: E non va bene.
0: Ma stamattina ci rifaremo, dai, tranquilli. Allora, abbiamo accennato così scherzosamente, come solitamente facciamo, e anche su cose pesanti, su sto termine obsoleto, vecchio, antico, antichissimo, la peste. Si torna a parlare adesso, bisogna verificare tutto, perché sono parole forti, considerazioni forti relativamente alla possibile diffusione.
4: Sì, perché si è verificato un incidente in un laboratorio di ricerca in Siberia, nella regione russa della Siberia. Una giovane ricercatrice è morta ufficialmente per una polmonite, dicono le autorità russe, ma si pensa che si sia possibilmente rotta una provetta. Questa ricercatrice faceva i suoi studi proprio sulla peste, e che sia rimasta colpita da questa malattia. Adesso ci sono i timori che possa diffondersi un'epidemia,
0: allora,
4: anche
0: commenti,
4: se è tutto sotto controllo.
0: Non hanno perso tempo né occasione, adesso senza nessuna critica né con ironia eccetera, i nostri virologi italiani, i quali, insomma, a nome di Bossetti mi pare,
4: sì,
0: è intervenuto già dicendo delle cose un pochino forti.
4: Beh, sì,
0: accostando
4: però
0: già al Covid tutta una serie di cose. Adesso io non voglio dire nulla, però non bisogna.
4: Anche il Covid partì da un incidente di laboratorio,
0: anche
4: forse.
0: Anche tu ti stai mettendo di là? Beh, non mi date ansia, perché io sto giro non
4: no,
0: c'è.
4: No, io non mi sto mettendo da nessuna parte.
0: Guardala già come si smunta, stanno scherzando. Secondo te la peste torna?
2: Io spero di no.
0: Hai promessi sposi?
1: Stiamo scherzando, oggi vedrai quanti contagi.
2: No. Oh, speriamo di no, Sabrina.
0: Sfiga. No, la peste
1: è meglio prepararsi.
0: Cos'è
1: a
0: che faceva
1: punto
0: la peste?
4: Ah, meglio non dire.
1: Morivano come mosche. Dolore per il corpo, vesciche, pustole.
0: Fammi vedere se quelli ce li ho tutti io.
1: Con fiori.
0: Tra l'altro, Milano è, cioè, storicamente è stata pestatissima.
1: E
0: no?
1: Come? Certo.
0: Periodi. Conosci i promessi sposi. Regina si è preparata su tutto stamattina. Ha detto: potete tirarmi
1: anche
0: dietro.
1: Anche su peste, l'anzichinecchi.
0: Posso essere di sostegno alla redazione, perché ho avuto modo di dei premi Nobel, sai?
2: No, ma di Renzo e Lucia erano i primi sposi, i primi, no?
1: I promessi.

0: E chi si lamenta di traffico e altro, c'è chi vive in eremitaggio, regina, in un castagneto in Irpinia, nel comune di Serino. Scrive: sto vivendo l'ultimo scorcio del sedicesimo lustro. Senti come parlano i miei imparagonabili ascoltatori. Quanti anni
1: hai? Sembra nel medioevo, però
0: bello,
1: così.
0: Bisogna tornare al dolce stil novo, un po' di eleganza, di nobiltà. Quindi 16 lustri, quanti anni sono? È facile, questo è facile. Quanto è un lustro?
2: Un lustro sono 16.
0: No, no. 16 lustri ha il signore che vive in eremitaggio in provincia Saravellino, Irpinia, sì, comune di Serino. Dai, dai, veloce. Sì,
2: allora, 16 per 16 è 32.
0: Non è 16, un lustro è 5 anni.
2: Ah, 5.
0: Ok.
2: Vai, Sabri, conta tu.
0: No, come conto?
2: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.
0: Sì, torniamo forse con qualche lustro in più. Dai, dai.
3: Procediamo!
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: sola con Ugo.
1: Ugo!
2: È bellissimo
3: questo
2: Ugo.
3: Nuovo motore di ricerca Ugo. Allora, ai 9.49, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabile.
3: La ruota, vai regina, lanciati. Perché la stavo prendendo io la ruota, mi ha detto lasciala che mi alzo, perché mi piace fare questa sfilata e farmi vedere.
1: Ah, non per sganchire le ginocchia, gambe.
3: Eccolo qua, l'avete vista? Chi lavora in televisione?
1: Canepa.
3: Ciao Gabriele, ciao, buon Gabri. Lavoro. Allora, 7 i colori della ruota, 7 le canzoni che abbiamo individuato. Aldo, c'è anche roba per te.
2: Ullala.
3: C'è roba per te, sentite, sentite.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Just an Illusion, Imagination.
2: Subito.
4: Canzone
2: no?
4: Viola.
6: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Don't Answer Me, Alan Parsons Project. Ciao.
7: Canzone blu.
8: Procediamo, ciao, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste sentire La sera dei miracoli di Lucio Dalla, che mi piace tantissimo. Grazie, ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare It Takes Two di Rod Stewart e Tina Turner.
7: Sì. Canzone rossa.
11: Imparagonabile. Buongiorno. Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene voglio ascoltare una bella canzone di Irene Grandi che si intitola Boom Boom. La dedico a tutti noi.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno, procediamo. Buongiorno Fernando.
3: Buongiorno,
13: sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Le Banderas con This Is Your Life.
7: Canzone gialla.
14: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei Got To Be Real di Cherry Lane.
2: Mamma mia, ragazzi, che ruota.
3: Quando scendono in campo i titolari,
1: così.
3: Non perché gli altri siano riserve, però insomma non hanno la maglia da titolare, quindi non sono dei senior, degli ascoltatori professionisti, non ce n'è per nessuno quando scendono i nostri. Allora, quale? Giro, non perdo tempo, van bene tutte tranne una, due, tre, quattro. Azzurra.
1: No, questo è blu.
7: Canzone blu.
8: Procediamo, ciao, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste sentire La sera dei miracoli di Lucio Dalla, che mi piace tantissimo. Grazie, ciao.
3: A te, anche a noi. Questa, regina.
1: Il maestro.
3: Un soffio, la tua voce adesso si trasforma in un soffio che accoglie il maestro. Prego, sentiamo. Abbassa le luci, Canepa. Questa sul teatro fatto in televisione, guarda che roba.
15: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: facile impastarsi con il maestro, però prova da sotto, da sotto.
1: Che capolavoro, ragazzi, questo brano, anche fra 100 anni, sarà sempre attuale e bellissimo.
0: Ho scoperto come fare per arrivare a 100 anni velocemente.
2: Come?
0: No, da questo momento in poi festeggiare ogni anno 10.
2: Ah, bravo.
0: Per cui ci arrivo proprio un secondo.
2: Poi ti dicono pure allora, che ne dimostri meno.
0: Allora, è brava. Allora, sono finite le riprese del film. Stavano girando il film dedicato a Lucio Dalla a Bologna. Tra l'altro, anche tra qualche giorno c'è un film dedicato a Pino Danieli. Sono tante nei cinema. Sono curioso di vedere quello di Pino Danieli. Tu hai chiuso col cinema?
3: No, non ho ancora chiuso, il ragazzi.
2: No, ci può ancora andare se paga.
0: Il cinema che ha chiuso con lei. Cioè, dopo Il Diavolo Veste Prada, nemmeno una richiesta per
3: richieste.
0: Un documentario sulla Vanna.
3: No, aspetta, sulla ci
0: Savana.
3: Sono. Ci niente. Sono, eh? Il mio agente.
0: Va bene, in bocca al lupo. Spero bene per te. Era la canzone di Fa stare bene di Lucio Dalla, la prima di questa mattina. Tra un'ora la canzone sarà una canzone d'amore bella come questa, però con una dedica indirizzata a qualcuno, a chi vi sta vicino in questo momento, a chi vi dà sostegno, a chi vi piace, se magari un ricordo, qualunque cosa, una bella dedica e una bellissima canzone d'amore con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: No ragazzi, R101, un nome e una garanzia. La musica più bella è trasmessa qua dai più grandi DJ e i più grandi speaker d'Italia. Grandi!
0: Non esagerare!

0: che ti natarre.
1: Oh yeah.
0: E sì. Sempre dopo le botte.
1: Sì.
0: Non l'ho mai picchiata.
1: Infatti.
2: In dopo.
0: In pubblico.
1: No, no, lui è gentile, lui mi adora.
0: Ma figurati.
2: Lo diceva anche Dina.
1: No, la violenza.
0: Saremo ai che ti natarre. Vabbè. Cosa cantavano insieme,
3: Ai che ti natarre? So.
0: Dai, non lo so, siamo in una radio,
2: possiamo... Vabbè, non volete far bene Romina?
0: I migliori DJ, i migliori sbirri, cosa cantava? Cosa cantavano? Come Together, Come
1: Together,
0: quella dei Beatles. Sì,
1: sì, sì, anche
0: sì.
1: Quella.
0: Meno male che c'è uno che si ricorda qualcosa. Qua, procediamo.
2: E
0: gli...
2: chi sarebbe?
0: E gli, sì, Not Bush City Limits, sì. Cosa si chiamerà? Procediamo agli smemorati. Vabbè, vabbè, il momento di Aldo Preda, con sigla, prego. Dai.
4: Il momento di Aldo Preda.
5: Ci sono nuove notizie, purtroppo, che riguardano questa sorta di guerra ibrida in Europa. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle navi è affondata e purtroppo l'equipaggio risulta disperso. Entrambe sono state colpite nella zona economica della Bulgaria e il governo bulgaro ha convocato in questi minuti una riunione di emergenza. Gli Stati Uniti intanto hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Gran Bretagna a causa di una segnalazione su un possibile attacco con droni iraniani. Questo lo sostiene la TV americana NBC citando funzionari americani. Cambiando argomento, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta parlando in questi minuti a Strasburgo davanti al Parlamento europeo, che è riunito in seduta plenaria, e ha detto: la crisi energetica potrebbe aggravarsi con l'arrivo dell'inverno. Dall'inizio della guerra in Iran le importazioni di combustibili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro. Lanceremo, ha detto la von der Leyen, una task force per aggregare la domanda in Europa e agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno.
0: Vicina guerra, peste, stamattina non ci facciamo mancare nulla. Sono quei momenti in cui uno alza lo sguardo verso il cielo e magari si affida. Vuoi fare un rito veloce?
1: Sì.
0: Fare. Ah, non facciamo. Sei butto. Vuoi buttarlo? Lo butti?
1: Butto! Allora, tutto dentro.
0: Rito macumbero. La signora arriva da una famiglia di macumberi storica in Brasile. Anche Bolsonaro ci stava, era un adepto, diciamo. Era
5: una padre o il figlio?
0: Il padre. Il padre. Il padre. E insomma, questa macumba bianca, roba molto molto leggera, ma che a volte proprio ha una particolare energia per cambiare le cose in positivo. Prego.
1: Butto tutto dentro.
0: Fatelo da casa, devi dire come devono mettere le dita, è importante le dita.
2: Non le stava mettendo neanche lei.
1: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose.
0: Tutto. Toniche, tornite da muscoli, da esercizi in palestra. Prego.
1: Attaccate il dito magro più lungo con quello più basso, più robusto, così, uno l'altro.
2: Quindi pollice e indice.
0: Esatto, poi dipende, no. Io posso avere anche l'anulare più lungo, che
5: pollice
0: sai,
5: e anulare.
0: È più magro, una questione di magrezza.
1: E ripetete con me.
0: Entro oggi, dai.
1: Butto tutto dentro. Respirate. Butto tutto fuori.
0: Butta fuori, Aldo.
1: Butto tutto dentro. Butto tutto fuori.
5: Spingo. Una spintina.
2: Vai, spinge.
1: Spinge, spingi. Speranza di pace.
0: Brava. Brava.
2: Non è
0: brava,
2: più
0: brava,
2: luce.
0: Andiamo,

0: insuperabile, veramente insuperabile. Veletri, per favore, prego, vai alla scaletta, pagina 16.
1: Sì, siamo in ritardo di un minuto sulla tabella di marcia.
0: Sulla tabella di marcia, quindi 10-12 minuti. Intanto saluto chi da poco è dei nostri. Questo è il Procediamo in Radio e TV sul canale 67.
1: TV! Virgola.
0: Grazie. Allora, la puntata del Varietà a quest'ora prevede la musica dal vivo. Vedi, si passa da una roba all'altra in maniera capito, senza fermarsi mai. Prego, prego, raggiungete l'esterna perché la cantante, signore e signori, è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: Oggi esageriamo, Aldo, tanto per cambiare. Perché comunque questo Varietà con calma, maleducate. Sbattete la porta. Vabbè. E diciamo, manca il ballo però, perché c'è tutto, c'è l'informazione, c'è il canto, c'è la partecipazione attiva, il gioco, il test psicoattitudinale, la ricerca, il ballo.
3: E chi può farlo? Io?
0: Non mica possiamo far fare tutto a regina.
3: Sono un po' anchilosato, però.
0: Dai, si può fare. Allora, siamo pronti? Canepa, per favore, mi dai l'esterna. Una Milano, vi arriva una cartolina di Milano in tutta Italia, un po' grigetta, con la temperatura che tende a diminuire e con si aspettano anche delle prime piogge, no?
3: Esatto, da domani a sabato piogge un po' in tutta
0: allora,
3: Italia.
0: Allora dicono, regina indossa la mascherina perché la peste è aggressiva. Vuoi mettere la mascherina?
4: Assolutamente no.
0: Ah, perfetto, la signora canta una canzone che 54 anni fa era prima in classifica, giusto? Una cosa proprio molto fresca. Probabilmente la canzone italiana, una delle più cantate, per cui sarà facile l'interpretazione dal vivo della signora. Io adesso mi taccio perché non vorrei che sull'attacco, sempre ormai la solita cosa che non riesce. Prego, Regina Saraiva, canta questo piccolo grande amore. Vai.
3: Vai. Senti il mare.
4: Quella sua maglietta fina.
0: E l'attacco stamattina l'abbiamo preso. No, Marcello, preso.
4: Tanto stretto appunto che mi immaginavo tu.
0: Immaginate la maglietta fina, stretta, che portava le
3: immaginavo.
4: E quella aria da bambino.
0: Un momento l'altro ti arrivava il bottone in faccia. Senti. Vabbè.
4: Che non gli ho detto mai, ma ci andavo mai.
0: E fin qua.

0: bambino, mi sono portato il bambino all'asilo. Non correre. Ho detto?
1: Ti amo. Fa l'amore
0: Gianfranco. Sentiamo, adesso si alza.

0: Adesso la difficoltà anche a leggere, a tenere il foglio dal vivo con la gente che passa, i tram. Bravissima, li hai ammutoliti stamattina. Puoi tornare in studio orgogliosa, sbattendo la porta. Entra. Vieni. Brava.
1: Ma oggi, dai, oggi centratissima.
0: Cioè, non era canzone facilissima,
1: no,
0: questa.
1: No.
0: Però, insomma, manca l'attacco, tutto. Regina, dai, vieni a prenderti l'applauso di tutti noi. Ecco qua, l'applauso per Regina Sara.
1: Brava, Regina.
2: Fantastica. Oh. Hai superato te stessa, veramente.
0: Stamattina uno schiaffo a tutti questi detrattori, queste male lingue.
3: Forza, Regina! Sei la numero!
0: Andiamo già! No!

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: insuperabile. Zucchero,
1: bella questa, bella. Won't Let It Down dei PhD, no?
2: Sì.
1: Tutti i colori della vita. Oh, Regi, te lo devo dire, sono serissimo. Sei stata hai colpito, hai toccato, perché molta gente è commossa, sento Marcello ad ascoltando i vocali, molta gente è proprio col pianto, con le lacrime.
3: Così, la mia regina, grazie. Lacrimoni, brava,
1: cioè, Aldo, lacrimoni, yeah. Ti rendi conto? È una radio, cioè, attraverso la radio.
4: Ma che vuoi dire, regina, oggi?
1: Porca miseria, amore. Ragazzi, grazie. Non siamo ancora con la canzone, con le dediche, quella dell'amore lì. Anzi, se avete qualche cosina bella, toccante, perché oggi stiamo sulla commozione, c'è poco da fare. Arriva la canzone di Passare Bene con tanto amore tra poco, per cui se volete indirizzare una canzone d'amore con un pensiero, con una dedica, fate pure 331 80 90 101. Ma cosa si sente un artista quando fa piangere?
2: Allora ragazzi, io stavo tremando internamente,
1: attenzione.
2: Chi canta sa cosa significa.
1: Tu che canti, lo sai, non lo sai tu, Beletri?
5: No, io ho detto se fosse una vibrazione, ha detto no, che è proprio tremare.
1: Tu non hai mai tremato internamente, non è perché c'era freddino.
5: Ma guarda, se io tremo di solito sono in orizzontale.
2: No, no ragazzi, dai. L'emozione. L'emozione.
1: Ma dai, che cattiveria! Non è che
2: era un'emozione enorme, grazie di cuore.
1: Sono canti veri, quindi senti questo tremolio interno?
2: Sì, soprattutto quando vado nelle tonalità alte e okay. Il pubblico avrà capito questo.
1: E tu senti quando stai emozionando, no? Dico...
2: Lo sento, e poi il testo è meraviglioso, complimenti Claudio.
6: Tra colleghi.
1: Tra colleghi era un pezzo sì. Di...
5: Ma qua pure vi bravi.
1: Anche in questo momento
2: senti, anche lì tremavo.
5: Noi pure però.
1: Tu senti, dai che dobbiamo fare delle cose serie. Ma tu senti proprio delle cose attraverso una parte specifica del corpo?
2: Tutto il mio corpo in questo momento diventa intorpidito e trema per buttare fuori l'energia e l'emozione.
5: Ma non è una bella immagine.
1: Una morte apparente. Cioè muori praticamente.
6: Intorpidita e trema.

0: Diventa un'altra.
1: Che insomma,
2: sì, poi arrivano quelli dell'autopsia.
1: È un po' in contraddizione intorpidito e tremante, perché o sei intorpidito o sei tremante.
0: No, ragazzi, provate a fare una nota alta, un acuto, tremate tutto.
1: Vabbè,
0: dentro.
1: Il programma di oggi è con sigla intorpidito e tremante. Sigla!
0: E intorpidito e tremante!
1: Accendiamo già, abbiamo tutto il succo di non per niente. Va bene, tra un po' cose serie, si fa per dire. 10:34

0: Il problema c'è, non è che non c'è il problema, perché la descrizione, a parte essere stata molto plastica, scusate, sono le 10:40, questa è RC1 in radio e televisione su 67, la signora stava descrivendo un'emozione nel live, ciò che si trasmette, che non è una roba che hanno tutti. Ad esempio tu, Aldo, mentre dai la notizia, non puoi lasciarti andare all'emozione.
1: No, bisogna cercare di controllarsi.
0: E poi questa emozione, poi descritta come l'ha descritta, che molti l'hanno vissuta purtroppo in stati di salute precaria, perché tu parlavi di tremolio e
2: intorpidimento
0: tipica dell'infarto, di altre cose.
3: Fortunatamente amici, no, l'emozione sì.
2: Però è difficile distinguerlo se ti arriva in quel momento,
0: appunto. Forse hai avuto qualcosa.
3: No, ero emozionata.
0: Guarda che delle volte è silente, magari l'hai avuta.
2: A volte sono transitori.
0: Che poi quello
2: e
0: che ti arriva dopo è la botta proprio finale.
3: No, botta.
2: Facciamo le corna.
0: Abbiamo descritto la situazione da un momento emozionante alla fine. Arriviamo.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: regina, come se fossi intorpidita da tutti i lustri vissuti.
1: Intorpidita e con tremolio, ma soprattutto con tanto amore.
2: Con tanto amore
1: te la dedichiamo. Puntata proprio commovente, emozionante, perché emozione è una roba, proprio una commozione. Porca vacca. Allora andiamo, la canzone d'amore che ti fa stare bene. Le vostre canzoni, le vostre dediche, i vostri pensieri. E oggi ho ricevuto anche delle lettere.
3: Che bello.
1: Ti rendi conto, Aldo?
4: Delle lettere.
1: Per la rubrica con tanto. Siamo tornati alle lettere. Questa è carina. La leggo dopo, prima sentiamo i nostri.
5: Buongiorno, sono Manu da Taviano, dal nostro bel Salento. Vorrei dedicare una canzone di buon compleanno alla mia amica Viviana. E la canzone che voglio dedicare è Buon compleanno bambina. Baci.
6: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
6: Oggi sono 35 anni che sono sposata, ma volevo fare un grosso in bocca al lupo a un nostro grandissimo amico e testimone delle nostre nozze, che in questo momento sta attraversando un brutto periodo. Grazie a tutti, siete fantastici.
1: Grazie.
6: Ciao,
1: a te,
6: Valeria
1: abbraccio.
6: Da Piacenza.
1: Ciao Valeria. Vi leggo questa lettera. Ciao Fernandone caro e ciao tutta la gang del mattino. Riccardo da Roma. Non so che darei per avere il jingle con tanto amore, dice. Ho provato e riprovato a cercarla su YouTube, sul sito. È meravigliosa la voce di lei, è la base. E dico, se ci fosse un modo per poterla avere, quell'impegno che sarebbe gelosamente solo per me, sarebbe un regalo inestimabile. Pensa a te. Vivo per la musica fino ad oggi, che ho 64 anni. Resto il vostro fedelissimo. Poi lascia la mail, poi dice un abbraccio a tutti voi e a tutti gli orari, ma le tre ore con voi sono quelle che mi schiantano e mi arricchiscono. Sono stato fino a 4 anni fa un fan di M2O Radio DJ. Questo fa ridere. Poi vi ho testati per 2 giorni ininterrotti e sono talmente vostro che ieri ho messo in vendita su subito.it i gadget vinti con tanto sudore di M2O di Radio DJ. Baci vostro fino alla fine, Riccardo. Grazie.
3: Ciao, Riccardo.
1: Grazie.
3: Grazie.
7: Grazie di cuore.
1: Amore, però sto guardando i gadget di M2A, non sono male.
7: Che allora, bella anche questa
1: adesso
7: quest'amore.
1: Adesso non me li faccio vedere proprio così, perché non ho tempo, altrimenti
8: no, mi chiamo Rosetta.
1: Ciao Rosetta.
8: Vorrei dedicare per la canzone d'amore Diamante di Zucchero. Vi ascolto sempre, tutti i giorni liberi vi ascolto, siete stupendi. Grazie. Mi avete fatto compagnia per tutto il tempo della mia attività, avevo un bar, e vorrei dedicare Diamante di Zucchero a tutti quelli che si amano e in particolare a tutta la mia famiglia.
1: Un abbraccio,
9: ciao,
1: auguri.
9: Procediamo, sono Simone da Bollate. Per la canzone Con tanto amore vorrei dedicare Ridere di te di Vasco Rossi a mio figlio maggiore, perché deve essere forte e lasciarsi alle spalle le invidie di chi pensa che il fatto che lui sia un ragazzo molto studioso, brillante a scuola e brillante nello sport sia un difetto, ma è solo ed esclusivamente un pregio. Vai avanti per la tua strada, non guardarti mai indietro.
10: Buongiorno a tutti ragazzi. La mia dedica oggi va a tutte quelle persone inutili che ieri, uscendo dall'ospedale, ci ho messo 3 minuti per entrare in macchina con i dolori alle gambe e le stampelle e hanno iniziato a suonare il clacson e a inveire contro mio figlio che aveva fermato per un attimo il traffico. Mi sono vergognata di essere disabile, di non essere più quella che ero un mese fa. A queste nullità voglio dedicare Vergognate di voi dell'immenso Renato Zero. Grazie, Giulia.
11: Ciao Fernando, Giulia da Treviso. Beh, io vorrei dedicare una bellissima canzone grande di Mina a mia sorella Gianna, che ora sta affrontando in questo momento un intervento al seno per un tumore a Cagliari e adesso penso che sia in sala operatoria. Un abbraccio Gianna e forza e coraggio. Ciao Gio, tuo fratellone, anzi fratellino.

0: la cosa bella del Procediamo è che anche se siete tutti vicino alla morte continuate a darci tanta allegria.
1: Grazie. Sì, tanto tocca a tutti prima o poi.
2: Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ah, che momento, Aldo. Comunque i gadget di M2O non li vuole nessuno. C'era l'ascoltatore che diceva che è passato, che ha avuto questo amore, perché è una sorta d'amore. Sai che il comportamento è simile a quello che ha un nuovo amore, una nuova fidanzata, e quindi si disfa tutte le cose che
3: appartengono.
2: Esatto,
3: come se lasciassi la fidanzata ti liberi di tutto.
2: Esatto, cose che ti disturbano, perché dici come ho fatto ad amare quell'altra visto che adesso amo di più questa, capisci? Quindi è una sorta proprio di riflesso condizionato che butti tutto questo, butta i gadget delle altre.
1: No, non è che li butta, li vende.
2: È perché poverino ci ha lavorato tanto. Va bene, dispiace tanto anche per insomma gli altri messaggi che non erano così simpatici. Insomma,
1: è un augurio per l'operazione ripresa,
2: per l'intervento in questo momento, questa signora sarda. E, insomma, anche di dispiace sentire ste robe, però probabilmente parlava di persone inutili, insensibili, che magari usano il crack, sono così, senza sapere che magari una poi si sente ancora di più mortificata avendo
3: sperare che non si siano resi conto del problema,
1: esatto. Perché non sarebbe scusabile.
2: Anch'io, bello nonostante tutto, bello sentire le vostre cose, le condividiamo con molto piacere. Lo facciamo domani di nuovo a quest'ora, ok? Quindi scegliete una canzone d'amore e una dedica, un pensiero qualunque, insomma, che sia a toccare. Sei c'è l'occhietto lucida,
4: sempre
2: con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
2: Allora, velocemente andiamo a giocare con la musica. Allora, tocca a voi scavare senza andare su Google, su Google, come lo chiama Regina, su ste robe qua. Allora, prendiamo una parola da quel testo di questa canzone, dai.
1: Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai.
2: Allora, il termine che deve contenere la prossima canzone, attenzione, è ampio, è bambino, bambina,
3: bambini,
2: quindi, baby, quindi baby in inglese ce l'hanno tutte le canzoni, ce ne sono talmente tante, e anche in italiano ce ne sono. Bambino.
4: Ciao bambina.
2: Perfetto, brava Regina.
1: Con gli occhi di un bambino, Eros Ramazzotti.
2: Con gli occhi. E metà giapponese, con gli occhi.
1: Vai.
2: Ciao con gli occhi. Con gli occhi di un bambino. Aldo.
3: Happy Children.
1: Bravo.
2: E gli imparagonabili invece tocca a voi. 331 80 90 101.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma che puntata!
1: Da urlo!
0: E quanti pezzi esagerati stanno tirando fuori con il termine bambino, children, baby, bambina, insomma, quel mondo lì. Ma non quelle che ti vengono subito, capito? Scavare, tirarne fuori sette, una più bella dell'altra. 331 80 90 100.
2: Fernando, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dimmi. Volevo dare un buongiorno a tutte le donne del mondo. Vai tu, il siciliano, il camionista profumato. Ciao.
0: Ci abbiamo anche il camionista profumato stamattina.
1: Ha fatto bene a sottolinearlo.
0: Nessuno all'appello. I migliori, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Guardate che non scherzo, perché poi vabbè, io vi ascolto tutti, non è che possiamo andarli tutti in onda. Siamo veramente curiosi, tutti bravi. Aldo!
3: Sì,
0: scusa, così.
4: Aldo! Aldo!
0: Yeah. Vabbè, tutte queste robe. Allora volete la sigla? Vabbè, è il momento di Aldo Preda, prego, sigla!
5: Il momento di Aldo Preda!
1: Però posso dire una cosa, questo è il momento del TGCOM.
0: Era più bello, Aldo.
1: Aldo.
0: Sentite.
3: Parliamo di tennis, perché è arrivata pochi minuti fa l'ufficialità: Sinner non scenderà più in campo per tutto il 2026. Lo ha scritto lui stesso in un post su Instagram. Insieme ai medici, scrive, abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita e quindi non prenderà parte neppure alle ATP Finals di Torino, che sono in programma a metà novembre.
0: Scusa, hai ricevuto quella notizia ieri, una palla di un giocatore di tennis?
3: Sì, che Medvedev ha colpito, ha tirato una pallina verso le tribune, ha colpito in un occhio.
0: Ma l'ha fatta apposta, perché è stato squalificato, c'è cioè dei punti di penalizzazione?
3: Ha avuto uno scatto d'ira, ha tirato questa pallina. Che ha colpito uno spettatore ed è stato squalificato.
0: Scusami, prego.
3: Parliamo anche di sicurezza stradale, perché nel loro tradizionale incontro annuale a Torino, la Polizia Stradale e AISCAT, che è l'associazione dei concessionari delle autostrade, hanno tracciato il bilancio delle vittime della strada e ci sono buone notizie, perché sulle autostrade italiane ci sono molte meno vittime oggi rispetto a 20 anni fa. In due decenni le vittime sono diminuite del 59% e i feriti del 43%. Dietro questo calo della mortalità ci sono prevenzione, tecnologia e controlli. Lo scorso anno la Polizia Stradale ha effettuato oltre 420.000 pattugliamenti, controllando 2 milioni di persone e contestando 1.600.000 contravvenzioni, principalmente per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. I tutor invece hanno rilevato oltre 360.000 eccessi di velocità, questo solo sulla rete autostradale. A far diminuire il numero degli incidenti e delle vittime hanno poi contribuito naturalmente anche l'ammodernamento delle infrastrutture autostradali e le nuove tecnologie a bordo delle auto.
0: Beh, una buona notizia, no?
3: Sì, buonissima.
0: 20 anni, 59% e tanta roba. Grazie Aldo, a tra poco.

0: cosa? Cioè, fate il coro. Che ma vergogna, vero? Intanto, per contrapposizione al vostro stato veramente vegetale quasi, i nostri imparagonabili sono accesissimi e lanciati stamattina. Bravi almeno voi. 11 e 13 minuti e procediamo su R101 in radio, in TV. Ci sono arrivate le foto dell'Istat, non abbiamo avuto tempo di toccare come dire, queste nuove foto dell'Italia che dal punto di vista insomma della tassazione ancora record. L'Istat registra, verifica che le tasse, la pressione fiscale in Italia è al record storico,
1: 43,5% di media, naturalmente. E questi due dati, la pressione fiscale che sale e il potere d'acquisto degli italiani che scende sempre di più a causa dell'inflazione.
0: Esatto,
1: che cresce.
0: Anche se gli stipendi crescono lievemente, diciamo,
1: è inutile.
0: Quel di più viene eroso dall'inflazione che, come si dice in questi casi, è galoppante, mentre godono le borse, vedi, c'è questo aspetto invece di speculazione, insomma Bitcoin bene, tutto molto bene, i tech bene, le borse oggi non solo quelle italiane, ieri Brasile, pum, botta dopo questa vittoria momentanea, insomma questo vantaggio temporaneo di Bolsonaro. Insomma, la finanza funziona, l'economia, insomma, quella del popolo non funziona. Questo in sintesi detto proprio in parole terra terra. Va bene?
2: Va bene.
3: Va bene.
0: No, come lo zio che ti racconta. Va bene? Ok. Adesso torniamo prepotenti al test psicattitudinale per vedere se il resto della giornata siamo capaci di affrontarlo di petto.

0: Allora, ve l'abbiamo proposto stamattina 9:30 nella prima parte del procediamo, lo rifacciamo adesso, ovviamente perché non è stato risolto. Eppure è molto semplice. Prego.
1: Cos'è? 2026?
0: La peste.
1: Quando passo io, c'è che si abbassa, ma c'è anche che si alza.
0: Quando passa lei, c'è chi si alza e chi si abbassa. Attenzione, logica e velocità. Vediamo se siete centrati. Vedete, sono un pochino appannato.
2: Riaggomitolamelo. Io dico l'asta del passaggio a livello.
1: No, tesoro.
0: Ah, quando passo, chi si abbassa?
2: Vabbè.
0: Ah, l'hai buttata lì.
2: Così.
0: Però non ti sei prenotata, bella.
2: Come no, riaggomitolamelo.
0: No, non hai detto.
3: Riaggomitolamelo. Sì. Lo yo-yo.
1: No,
0: cos'è
1: tesoro.
0: Io. A parte quindi il resveratrolo l'abbiamo abbandonato.
2: Tu l'hai voluto abbandonare.
0: È finita la vendemmia.
4: Riaggomitolamelo. Mica. L'alta marea.
1: No.
0: Si alza e si abbassa. Beh, quando passo io però, questo quando passo io che condiziona la risposta. Quando passo io...
5: Noi dobbiamo indovinare chi passa,
1: sì,
5: non
1: sì,
5: chi si
1: infatti.
5: Alza e chi si abbassa.
1: Chi passa?
0: Se riesci a indovinare chi passa, chi si alza e chi si abbassa.
3: Riaggomitolamelo. La luna.
1: No, amore.
5: La luna.
2: Riaggomitolamelo. Dica. La marea.
0: L'ho no,
5: appena detto.
2: No.
5: Riaggomitamelo.
0: Beh, sì. E vai con resveratrolo.
5: La luna.
0: Vai con resveratrolo se ti viene più. A proposito di
5: resveratrolo. A me piaceva sfigmomanometro.
0: Vabbè, quello poi è molto difficile. A proposito di resveratrolo, che è un elemento dell'uva, ieri hanno riconosciuto il record ad un grappolo d'uva in Puglia, il più grande record della storia. Quanto pesa testo?
2: Il grappolo.
5: Ah, sì. Quanti acini contiene?
0: No, un grappolo d'uva. Quanto pesa questo che ha vinto come record? A Rutigliano, mi pare, in provincia di Bari. Hanno fatto
5: Riaggomitolamelo. due chili.
0: No, pensate, 2 chili.
2: Riaggomitolo, 3,4 chili.
5: 2 chili già.
0: 2 chili già tanta roba.
2: Poi già sta embriaco con 2 chili di
0: quanto
2: uva.
0: Quanto costa? Dica.
1: Riaggomitolamelo. 358 grammi.
0: Zitta. 6 chili. Ah. 6 chili e 7.
5: 6 chili come un bambino.
2: Cioè un vitellino.
0: Che brutta immagine. 6 chili e 700 grammi. Un grappolo, immaginate sto grappolo di. Cioè,
5: e lo devono vendere integro? O lo spezzettano?
0: No, è da record perché in passerella. Ma tu immagina, se ha vinto questo, c'erano tanti altri di 3 kg, 4.
6: Ferni, l'ho visto, 6 kg.
0: 6 kg e 7.
2: Avete tutto in Salento, vuoi banane più grosse? Il grappolo più grosso.
0: Ma che perché dicono poi se vai con un pugliese, stai bene per un mese?
7: Procediamo!

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Yeah, oggi le stai cannando tutte. Oggi è la tua giornata.
1: No, Baglioni è andata bene.
0: Baglioni con gli occhi e Baglioni.
2: Meno male, grazie.
0: È l'unico momento alto. No, ma succede.
1: Dimenticano in fretta.
0: Allora, alle 11:28 andiamo verso una canzone di passare bene. E stamattina delle canzoni esagerate. Se ne avete una in mente, però deve contenere il termine bambino, bambina, bambini,
2: children,
0: baby, insomma, quel mondo lì. 331 80 90 101.
1: E ora prepotente,
0: il test va risolto. Brava, brava, ogni tanto vedi, ti ricordi le virgole per la replica, durante la quale tra le 2 e le 5 di mattina si può leggere il programma. Prego.
2: Cos'è? 20 e 26.
0: Tornata la peste. È il titolo.
2: Quando passo io, c'è chi si abbassa, c'è anche chi si alza.
3: Ma sono Romero, il volume.
2: No, caro.
0: Ma sono più quelli che si alzano o più quelli che si abbassano?
2: Dipende, vi do un aiutino.
0: A te, non esagerare.
2: Avete tutti a casa.
1: Cioè fuori casa no, dentro casa.
2: Dipende, c'è chi porta in giro anche.
0: Ah, quindi mitolamelo.
4: Il tempo.
2: No.
0: Quindi è un oggetto?
2: È un oggetto.
0: Allora, se sei appena arrivato, questo è un test psicattitudinale mirato a verificare il nostro stato psicofisico. Attenzione, arrivo. Fatto in collaborazione con Ersilia.
2: Ciao Ersilia.
0: Dell'accoglienza. Perché
1: grazie Ersilia.
0: All'equipe socio-psicopedagogica si è aggiunta Ersilia stamattina. Chiedi anche a Sara, la guardia giurata.
2: Lo chiederò.
0: Allora, dica.
3: Riaggomitolamelo, la tavoletta del batter.
0: Quando passa,
5: però quando non passa, è ferma.
1: Tu volevi dire quello?
5: Riaggomitolamelo, il robottino, quello delle pulizie.
2: No, Aldo.
0: Ma quindi, essendo un oggetto, è immobile?
6: La scala.
2: No, cara, è un oggetto mobile.
0: È un oggetto.
1: È un oggetto che riesce a stare in una tasca?
2: Eh sì. Ho già aiutato troppo.
0: Perché hai fatto questa domanda? Se hai fatto questa domanda, stavi pensando a qualcosa.
1: No,
0: cosa?
1: Perché lei ha detto: lo avete in casa, ma potete portarlo anche fuori casa.
5: La carta di credito.
2: No, Aldo.
7: Riaggomitolamelo. Le tapparelle.
2: No, caro.
0: Le puoi portare in tasca.
1: Riaggomitolamelo. L'accendino.
2: No.
0: Cosa c'entra? Quando si alza e si abbassa.
1: Vabbè, in tasca tu che c'hai?
5: Che passa, che è un oggetto mobile.
3: Il cappello.
2: No.
0: Un oggetto mobile, cos'hai in tasca?
1: Che c'hai d'un tasca?
0: Non c'ho niente.
1: Io ho un fazzoletto smocciolato.
0: Che schifo.
4: Riaggomitamelo. Il misuratore di pressione?
2: No, caro.
0: No, caro, ma è un oggetto di uso comune?
2: Eh sì, è di tutti i giorni.
1: Riaggomitolamelo, portafogli.
2: No.
0: Guarda questa che ci sta mettendo sotto.
5: Sotto, perché è una cosa che si muove. Perché,
0: Allora, il termometro, scrive.
7: Il telecomando della Claire.
0: No, Antonio da Benevento, addirittura il crocifisso.
1: Riaggomitolamelo.
0: L'ombrello.
2: No.
1: Riaggomitolamelo, le chiavi.
2: No.
0: La bilancia, no tesoro, la bilancia. E tanti altri. Il pettine?
2: Sì! Bravo!
0: Ma cosa vuol dire?
1: Beh, ripetiamo il test.
2: Allora, quando passo io, quando qualcuno si passa
0: questo
2: il pettine,
0: giro va in mezzo anche Ersilia, te lo dico Ersilia,
2: alla testa, c'è, i capelli si abbassano, ma c'è che quando passa il pettine i capelli si alzano.
0: Fuori,
2: no, è giusto ragazzi, c'è che i capelli a riccioli, hai capito, si passa il pettine li alza.
0: Non passa.
1: Oggi sei condannabile.
0: Fuori. Con un cargo ti devono riportare in Brasile, con un carro di buoi.
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su RC 101.

0: siamo anche dalla parte del torto, caporedattore. Perché? Comunque, parlando con un legale, mi sono consultato un attimo. No, dico, per il test psicattitudinale, la cui risposta sembrava incongrua, no? Cioè, la domanda era: quando passa, c'è chi si alza e chi si abbassa. E lui mi diceva: e se non una cosa, un test, cioè devi andare a tutte le accezioni possibili, capito? La risposta non è che deve essere proprio calzante, è proprio lì che gioca.
1: Beh, quello che mi perplime però è il fatto
2: che
0: lo perplime, lascialo stare. Lascialo perprimere.
1: È il termine chi, che non può essere riferito, sì, ai capelli.
0: Però lì l'avvocato dice extracomunitario, c'è, no, il beneficio della, che non è madrelingua.
2: Beh, poi è stato dato anche un suggerimento sbagliato, perché non tutti in casa hanno un pettine, i calvi non ce l'hanno.
3: Però la moglie dei calvi sì.
2: E poi tutti abbiamo un pettine. Ma tutti abbiamo un pettine in tasca?
3: Difenditi, c'è chi va in giro, no.
2: Ma c'è
3: sono
2: chi?
3: Delle persone,
2: non tutti.
3: Sono litigate, delle persone,
0: non litigate. Strappatevi sti capelli proprio.
2: Tu scherzi.
0: Andiamoci alla canzone che ti fa stare bene. Tra poco in radio e in TV. Ale,
4: procediamo.
5: Ma a fila devo richiedere la canzone che mi fa stare bene.
4: Altri 31 80 90 101.
6: Io non voglio nessuna canzone, sto bene così, grazie.
7: Procediamo, procediamo su R101.
8: Procediamo.
9: Il divertimento continua per tutta la giornata.
8: R101.
10: Buongiorno.
8: Buongiornissimo.
10: Buongiorno a tutti.
8: Buongiornissimo.
9: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
8: Buongiorno. Buongiornissimo.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: come se vendessi pettini per calvi.
1: No, sta roba, sì, sta roba dei pettini ha diviso. Alla fine comunque la signora è stata assolta con formula dubitativa.
2: Grazie.
1: Comunque è stata assolta e può rimanere in Italia.
2: Bene, che onore.
1: Tutti contenti, eh?
2: Che onore.
1: Eh? Eri contenta?
3: Beh, mi sembra una pena un po' grande per un test sbagliato.
1: E allora iniziamo a dire che le pene vanno bene, scusa.
3: Beh, ma non queste, devono essere più severe con altri.
1: Che pena le avresti dato?
3: Ma nulla.
1: Ah, nulla? Quindi ognuno può fare quello che vuole? Un po' di regole, santa pazienza. C'è la ruota!
4: Sì!
1: Ecco, io la schiaccerei con una ruota.
2: Oh,
1: leggera,
2: grazie.
1: Leggera, ruota così, giusto per.
3: Vabbè, Massimo non cantava
1: però
3: domani.
1: Per farle assaporare la sofferenza, una piccola tortura, no, Aldo?
5: Legarla alla ruota.
1: Schiacciarle un mignolo con un martellino.
2: Ai.
1: Perché si tira così? Allora, attenzione, si scherza. Era il test, l'abbiamo archiviato. Domani faremo meglio. Ora, la ruota della musica, ci divertiamo. 7 canzoni legate ai 7 colori della ruota con un'indicazione che era un pochino difficile apparentemente, però alla fine c'erano miliardi di canzoni con i termini bambino, child, baby, eccetera, bambino, bambina. Le vogliamo sentire? Eccole.
4: Colore verde.
6: Ma ovviamente Children di Robert Miles.
7: Canzone viola.
6: La canzone con parola bambino mi piacerebbe ascoltare, Bambini di Paola Turci. Ciao Sabina da Milano.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno, mi piacerebbe tantissimo ascoltare Jesus to a Child di George Michael.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno inarrivabili, sono Paolo. Oggi per la canzone a tema che ci fa stare bene mi piacerebbe molto ascoltare Bambina di Pino Daniele.
12: Canzone rossa.
13: Ciao amici di R101, sono Alessandra da Venaria Reale. Per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe sentire Oh Baby Baby It's a Wild World di Cat Stevens. Grazie.
14: Canzone fucsia.
15: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene con la parola bambini vorrei proprio sentire quando i bambini fanno
16: no, di fobia.
17: Canzone gialla.
18: Ragazzi, buongiorno Valerio. Life is a roller coaster, la canzone di Ronan Keating con il termine bambino.
1: Bella, Life is a roller coaster, bella, allegra. Ma hai sentito la signora Alessandra di Venaria Reale? Venaria? Reale, che bella località, Venaria Reale. Dove la metteresti? Dove la collocheresti? Venaria, di dove sei? Di Venaria Reale.
2: Torino.
1: Brava,
3: sì,
1: brava,
3: è Sabauda.
5: Sei andata a cantare?
2: No, però per il nome ho associato la storia.
1: Senti che questo programma ti sta dando una crescita.
2: Caspiterina, sto crescendo, grazie amici. Grazie.
1: Gira, gira, tutte belle. Sarei tentato di rubacchiare.
3: Vai,
1: però
3: gira,
1: giro,
3: vai al caso.
1: Giro, giro, giro, giro ed è fucsia.
5: Viola.
3: Viola,
1: viola, viola.
7: Canzone viola.
6: La canzone con parola bambino mi piacerebbe ascoltare, Bambini di Paola Turci. Ciao Sabina da Milano.
1: Paola Tuzio, quanto tempo, Paoletta nostra, un bacio, quanti ricordi, quante ne abbiamo passate all'inizio degli anni 90 quando era un po' bergamasca. Un bacione Paola, Bambini, la canzone di

0: bella, fine degli anni 80, confermi?
1: Sì, 89, Sanremo.
0: Sanremo, premio della critica in quel Sanremo, la Paoletta Turci. Ho un pochino di confidenza perché abbiamo passato, insomma, qualche... Eravamo compagnucci di merienda all'inizio degli anni 90, quando lei, diciamo, frequentava Bergamo per via di una frequentazione a sua volta del tennista Paolo Canè. Saluta Paolo Canè.
2: Ciao Paolo, ciao Paolina.
0: Era forte come tennista, no?
3: Sì, sì, eravamo dei più forti tennisti italiani.
0: Va bene, ti abbiamo ritrovata Paola, con molto piacere stamattina. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora precisa su R101 senza nessuna indicazione. Mandate pure un vocale con la vostra a questo numero:
4: 331 80 90 101.
0: Virgola. Ogni tanto la punteggiatura. Allora, arrivano i primi temporali, le prime piogge. Com'è la situazione, Aldo?
3: Oggi già le prime piogge. Da domani a sabato due perturbazioni attraverseranno l'Italia da nord, iniziando da nord verso sud, e quindi piogge sparse anche di forte intensità. Poi con la domenica torna il sereno e le temperature durante questa settimana saranno in costante calo.
0: In costante calo, ma non è finita l'estate. L'estate, una stagione prolungata dell'estate. Considerate però che la settimana prossima, il 15, che si riaccendono i riscaldamenti.
3: Sì, però se le temperature rimangono così, difficilmente si accenderanno.
0: Perché lì poi è a discrezione non dei sindaci. I sindaci danno la possibilità alle amministrazioni generalmente, poi sono singolarmente gli amministratori di condomini che decidono, perché metti che alcuni piani, insomma, ci sono persone anziane come noi che soffrono un pochino il fresco, quindi vanno acci comunque riscaldamenti. Va bene, questo è. Andiamo verso la fine della puntata, cioè Shakira e Burna Boy.

0: via!
1: Okay. La puntata, anche perché mi ha soddisfatto.
2: Bene.
1: Ah, finalmente. Chi ha lavorato per la televisione?
0: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
0: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore Aldo Preda, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Aldo. Saluti a tutta la redazione. Sabrina Bambi.
0: Buon martedì.
1: Regina Saraiva e
0: domani.
1: Ugol.
0: Ma,
1: oggi
0: ciao,
1: in compagnia di Ugol, il suo nuovo motore di ricerca. Ugol, che Dio sia con noi. A domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Hola, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ok, allora vediamo di stare bene tutto il giorno, tutti i giorni con R101 a partire dalle 5 del mattino con il buongiornissimo da Riccardo Russo qui al microfono e Edoardo Mondino in regia. Saranno già svegli coloro che vengono ribattezzati più svegli d'Italia, lo scopriremo subito al 331 80 90 101, via andare.
2: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: Sì, con questa prima cantatina se ne vanno i banditi puliti, così vengono tradotti volendo in italiano i Clean Bandit su R101. Diamo il via a questa nuova giornata, sì o no? Vogliamo svegliarci come si deve, come sempre facciamo dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7? Sì o no? Sì, allora andiamo. 5.05 di questo mercoledì. Mercoledì, ragazzi, giro di boa da queste parti, si dice così. Dai che scavaliamo verso la seconda parte della settimana. Il 7 di che mese già?
1: Ottobre.
0: Ah già, è ottobre.
1: È un giorno fantasioso.
0: Molto.

Desiderio. Ogni giorno qua ci svegliamo con dei desideri che vanno espressi e poi vedere se si palesano, si risolvono questi desideri. Cioè, tipo io, no? Ho chiesto in apertura, in sigla, dai, vediamo se sono svegli i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. E per la prima volta, ragazzi, dormono tutti. Beata me. No, nel senso che è la prima volta che vedo il contatore dei messaggi a zero, è incredibile. Allora io adesso mi viene anche il dubbio, ma vuoi vedere che magari c'è WhatsApp in crash? Bisognerebbe che qualcuno, così anche solo per sport, mandi un vocale a quel numero lì che ormai sapete tutti a memoria, ma che, se volete, vi ripeto: 331 80 90 101, giusto per capire se tutto funziona e non avete voglia solo di partecipare o volete essere stimolati con un qualche cosa. Secondo me è quello. Aspettano di sapere come si svilupperanno queste due ore di buongiornissimo oggi. La prima parte in un modo e nella seconda poi in un altro. Ah, la seconda ve lo dico già, la seconda l'ho già preparata. Oggi si torna a cantare, perché so che voi siete molto canterini, l'abbiamo già scoperto in diversi tornei nel passato e lo faremo oggi in grande stile, quindi vi voglio tutti lì, ma vi voglio già da adesso per capire come scaldare la voce, ecco. E come facciamo? Possiamo proporre qualcosa, Edu in regia? Lanciami qualcosa così...

mattino di oggi, da qui alle 6 del mattino, voglio capire chi ce l'ha più lungo. Il percorso da fare, il tragitto, quanti chilometri abbiamo da macinare stamattina. Ditemelo, raccontatemelo, impostatemi come se fossi il vostro navigatore dal punto A al punto B e ritorno, volendo, e calcoliamo insieme tutto il percorso da fare, quanti chilometraggi ci sono, al 331 80 90 101 con relativo motivo, diciamo, di questo viaggio. Se siete lì all'ascolto in auto, nel vostro mezzo di trasporto, si va da lì a là per fare cosa, quale mestiere, qual è l'obiettivo, insomma, parliamoci, raccontiamoci qualcosa. Sono qui apposta, dobbiamo darci manforte alle 5 del mattino, come sempre, anche in questo mercoledì. Quindi tutto predisposto, io vi aspetto, a meno che WhatsApp non funzioni, ma credo di sì. Prego, venghino, signori venghino, c'è anche il buon Gabbani che invece lui mi dice già sveglio, sveglio, sveglissimo, sentilo. Tu non lo

0: I svegli d'Italia mi fanno stare bene, perché basta chiedere a loro una cosa, anche solo una prova. Prova, io faccio le prove microfono alle 5, funziona tutto, però il WhatsApp funzionerà al 331 80 90 101. Mi stavo preoccupando dello zero nel contatore di messaggio, ho detto no, incredibile, non è mai successo, oh, non l'avessi mai fatta la prova. Senti qua,
1: Giovanni, messaggio, diglielo che sei sveglio. Giovanni è sveglio,
0: Giovanni è sveglio. Oh, sta svegliando gente intorno a sé, anche hai sentito quello di Elfa, chi è? Che sta a fare? Che ne so, pazzi, scatenati, ancora.
2: Buongiornissimo, vai. Riccardo, sono Mari da Udine, ho sentito il tuo messaggio, sono qui, sono sveglia e pronta per andare al lavoro. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te, vai di carrellata di svegli, di saluti, vai, non ti fermare.
3: Eccoci qui, buongiornissimo a tutti, ciao Ricky, presenti sempre, come sempre, Diego, Gianmaria, pasticceri dalle 2 tutti i giorni, ciao,
0: le
3: buona
0: mani
3: giornata.
0: In pasta, e ancora.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Riccardo, Stefano, camionista da provincia di Forlì, direzione Porto di Ravenna. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, non giochi al chilometraggio, perché poi nel frattempo abbiamo testato il numero WhatsApp, funziona, lo state mandando in crash voi adesso per la grande partecipazione e vi abbiamo anche chiesto, insomma, il primo compitino del giorno, no? Raccontarmi il vostro tragitto, il vostro viaggio, quanti chilometri avete da macinare. Ovviamente gli autotrasportatori sono sempre lì in ascolto e tra quelli che questa sfida la vincono, perché il percorso è bello lungo per loro, ma ci sono anche altre categorie che si spostano, tipo...
5: Buongiornissimo,
0: vai.
5: Riccardo, ciao. Oggi è mercoledì,
0: sì?
5: Sonno, tanto sonno stamattina, io faccio una trentina di chilometri fra andata e ritorno,
0: sì?
5: Per andare a lavoro e poi un centinaio per le consegne del pane. Elisa da Rovigo.
0: Beh, facile, 130 in totale, non era difficile calcolare, però divisi in due parti, come ha voluto spiegare lei. Prendiamolo, insomma, percorso abbastanza breve, quindi abbiamo sentito in passato di chilometri macinati in un solo giorno ben più lunghi. Ancora uno.
5: Buonissimo, Lucia dalla provincia di Treviso, chilometri una diecina e faccio le pulizie. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, ciao, buon lavoro. Insomma, va bene, funziona tutto, la gara è iniziata, i più svegli d'Italia sono sempre loro, i più clamorosi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: su R101 alle 5:21. Arriviamo sempre alle 5:21 a dire che siamo su R101. La puntualità pazzesca che abbiamo tutte le mattine, con i più svegli d'Italia già in cammino verso mete incredibili, quelle del lavoro più che altro, chiaro. Vi tocca raccontarmi anche il vostro percorso, il vostro tragitto al 331 80 90 101. Vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Lo vedo all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina. Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
9: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Nuvole diffuse su gran parte del paese. Nella prima parte della giornata la probabilità di rovesci sarà maggiore sul settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Nel frattempo, soprattutto a partire dalle prime ore del pomeriggio e poi in serata, tempo in peggioramento sul nord-ovest. L'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci su Liguria e Toscana nord-occidentale. Venti in prevalenza meridionali. Temperature massime in calo al nord, senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove, con valori ancora oltre la norma. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: R101 Meteo con
10: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde per ogni ora.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il loro tragitto, mi portano in giro con loro da punto A a punto B, mi raccontano un po' tutto e stiamo cercando appunto il percorso più lungo, quello che ne deve macinare di più oggi di chilometri. E veramente avete già riempito la casella di... una volta si diceva di posta elettronica, casella di messaggi al 331 80 90 101. Quindi andiamo con il sentire chi.
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Niente, io sono partito da San Drigo in provincia di Vicenza, sì? Autista, e sono ritornato a casa a Durmino. E oggi è il mio compleanno e sono felice di festeggiare con la mia compagna stasera, magari facendo una bella passeggiata anche al mare. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora auguri, non manchiamo mai di fare gli auguri a quelli che si fanno sentire per appunto... raccontare questa cosa. Ogni giorno c'è qualche compleanno qua da festeggiare tra di voi. E niente, abbiamo perso i chilometri, mi sono perso da dove a dove, ma fa lo stesso, andiamo. È la cosa importante, il compleanno oggi, chi gli frega il chilometraggio. Ancora uno.
2: Buongiorno a tutti, sto andando al lavoro, sì. 50 chilometri andare, 50 chilometri tornare, provincia di Bologna. 100, ciao a 100, tutti da Agata, 100. Provincia di Mantova. Buongiorno.
0: Ciao Agata, voci nuove, mi piace questa cosa. Agata, buongiorno a lei, buongiornissimo. Centinaio di chilometri per la nostra amica, non sono tantissimi, dai, si possono fare in scioltezza. Ancora uno, dai.
3: Buongiorno Ricky, sono il mandi di Pavia. Allora, i chilometri, adesso sto andando sul posto di lavoro, sono partito alle 4:30 con la macchina, devo fare 62 chilometri. Arrivato sul posto di lavoro, scendo, salgo sulla barra pesante, ne faccio 250, arrivo in ditta, scarico, ritorno, altri 250,
0: di nuovo.
3: Arrivato alla bar, scendo, risalgo sulla macchina per tornare a casa, altri 62 chilometri. Per cui se vuoi fare il conto, bene, se no fa qualche teveri. Ti saluto, buona giornata. Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, io in mezzo ho capito un 250 da fare andata e ritorno, e sono 500, quelli sono facili da calcolare, ok? Beh, poi ne ha 62 l'andata, 62 ritorno, 500 più 62, ce l'ho calcolata, più 62, 624, che faccio? Lascio, prendo, faccio. 624 e per il momento è il chilometraggio più lungo. Non ho nemmeno capito con quali mezzi li faccia, perché a un certo punto cambia. Vabbè, affaracci suoi, comunque sia anche un bel da fare, insomma. Si alza il livello, si alza anche il percorso tra di voi al 331 80 90 101. Imagine Dragons.

0: Dai, dai, al 331-80-90-101 si calcola il percorso, il tragitto, quanti chilometri hanno da macinare stamattina? I più svegli d'Italia, tantissimi, senti, da ogni parte d'Italia.
1: Allora, vuoi mettere, io faccio 210 chilometri,
0: sì,
1: li faccio col trattore,
0: ah, però
1: 50 quintali.
0: Madonna.
1: Arrivi a casa la sera che sei praticamente ubriaco, senza neanche andare a fare la perizia.
0: Guarda il lato positivo, conviene, no? Spendi i soldi per l'aperitivo, quello vero, perché tu l'hai già praticamente fatto tutto il giorno sul trattore. Oh, 210 in trattore è tanto, 210 chilometri con tutto il peso dietro, arrivi che balli ancora tutta la notte nel letto. Mamma mia, ancora uno, dai, forza.
2: Rick, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
2: Sono Stefano da Catania. Buongiorno. E stamattina devo fare circa 270 chilometri per arrivare in Calabria per lavoro.
0: Ah.
2: Ciao a tutti e buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, lei, lì c'è anche l'attraversamento dello stretto, ma vai via in scioltezza, visto che sicuramente ci sarà già il ponte fatto, no? Giusto? Beh, ovvio, sono 5.000 anni che ne fanno il ponte, l'abbiamo fatto, no? Come dite, non hanno ancora messo manco la prima pietra, forse, non lo so, vabbè. Cambiamo discorso, non entriamo in polemiche strane. 331 80 90 101. Dai, continuate così, forza.

0: L'ultimo singolo, no? Di Ultimo si intitola tutto. All'interno del testo, facendo molta attenzione, ho scoperto stamattina, poco fa, che c'è un passaggio in cui dice: mi manca Paolo e la cantina sotto. Vuoi vedere che è dedicata al nostro Paolo Dini? Non lo so. È un dubbio che scioglieremo magari alle 7 quando arriverà la banda di R101. Qua si prosegue col buongiornissimo, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
4: apri R101.
1: R101.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Già, perché sono già le 5.43, quindi in perfetto orario, 3 minuti 40 e 45, andiamo ad accontentare qualcuno di voi che richiede cosa? Sentiamo subito.
6: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Cars and Girls dei Prefab Sprout. Ciao!

0: Stava bene, questa canzone qua ha fatto star bene i più svegli d'Italia, richiesti da un nostro amico anonimo. Allora, tra meno di un'ora, altra canzone, altro giro, altra richiesta vostra, sempre al 331 80 90 101. Ci stava bene anche perché il titolo della canzone è Cars and Girls. Noi stiamo parlando di viaggi questa mattina, dei chilometri da macinare tra i più svegli e le più sveglie d'Italia. Al 331 80 90 101, proseguiamo. Dai.
1: Dove andiamo? Gli ascoltatori di R101, Leonardo da Salerno, in viaggio verso Roma. Andate e ritorno in giornata. Ciao.
0: Andate e ritorno in giornata, e non mi dici quanti le devo calcolare io. Ma venite già preparati, però, cioè venite studiati qua alla cattedra, perché sennò io mi devo mettere lì dopo il vocale, andare in giro a cercare, fare la mia ricerca. Allora, Salerno, Roma, chilometraggio sono 2,60 per due, andate e ritorno, sono 5,20, lascio, ma che siamo, dal Salumiere? Vabbè, comunque 5,20 calcolati, ciao, buon viaggio, sempre in nostra compagnia, ancora uno?
2: Buongiornissimo R101, qui è Elia che parla dalla Sardegna. Elia, devo fare circa 200 km per arrivare a Cagliari, sono partito da Fonni già circa mezz'oretta fa.
0: Allora, buon viaggio, 200 km, basta, ti fermi lì, non torni indietro, se no sarebbero 400, noi calcoliamo tutto, i chilometri da macinare nell'intero arco della giornata. Comunque un saluto anche alla Sardegna, abbiamo sentito Salerno, abbiamo sentito la Sicilia, abbiamo sentito la Puglia. Oh, tutta Italia si sta svegliando come sempre col buongiornissimo. Ancora uno.
3: Buongiornissimo, dai. Monica da Rovereto, provincia Trento. Io farò una ventina di chilometri, niente in tutto, per andare al lavoro. E oggi per me è un bellissimo giorno perché la mia figliola compie 20 anni. Tantissimi auguri, Eleonora. Un abbraccio. Buona giornata a tutti voi.
0: Ciao. No, noi siamo di compleanni tutti i giorni. Ne abbiamo già festeggiato uno poco fa. Ne festeggiamo un altro della figliola. Non sappiamo nemmeno il nome. Neanche l'età, non vogliamo nemmeno saperlo, e quindi va bene così. Auguri, auguri, auguri. Ancora qualcuno di voi? Sì, dopo Kungs, però, dai.

0: Quasi chiusura della prima ora di questo buongiornissimo. Ogni tanto mi perdo dei passaggi, mi perdo delle cose che mi dite. Poco fa abbiamo fatto gli auguri alla figliola della nostra amica che ha voluto raccontare compleanno mia figlia. Ho detto non sappiamo né il nome né gli anni, invece gli anni li ha detti. 20 anni oggi, me l'ero perso. È perché mentre voi parlate nel vocale io ci parlo sopra, penso già ad altro, capito? Quindi ogni tanto vado in crash proprio, due neuroni ho, se uno non collabora con l'altro qua è un problema. Andiamo col chiudere i chilometraggi di oggi da parte vostra. Dove andiamo? Sentiamo.
1: Buongiorno,
0: quanti ne abbiamo da fare qua.
1: Brescia, allora io faccio una settantina per arrivare sul posto di lavoro.
0: Sì?
1: E 500-600 di lavoro più o meno tutti i giorni. Ciao ciao.
0: 5/600, è stato un po' vago, ma sono alti comunque i chilometraggi qua per il nostro amico. Ancora, dai.
2: Buongiorno,
0: dai, ultima Ricci, carrellata.
2: Massimo
0: ultima.
2: Da Bergamo, partenza. Ciao. Da Chiuduno, tre consegne, Bandito, Genola, Fosciano, un ritiro a Canelli e poi rientro a Chiuduno. Non ho fatto il calcolo, se puoi farlo tu. Buongiornissimo.
0: No. Direi che non ce la faccio a fare tutto il calcolo di questo tragitto dove tocchi delle mete a me, care, soprattutto vicine, vicinissime. Ma passa, fermati un attimo che prendiamo un caffè insieme in questa zona qua. Dai, ancora uno.
3: Ciao,
0: dai, ancora
3: Riccardo.
0: Uno.
3: Ciao. Sono Anna Maria, ti sto seguendo. Siamo
0: grazie.
3: Svegli, siamo svegli. E io uscirò di casa fra circa 3 ore per recarmi al lavoro. Sì. E dovrò percorrere la bellezza di 250 no, metri a piedi.
0: Come metri?
3: Per raggiungere la mia attività.
0: Come metri?
3: Grazie per la compagnia, buona giornata a tutti e facci divertire. Ciao,
0: certo.
3: Anna Maria, da Ruvo di Puglia.
0: Ci provo, 250 metri, è il chilometraggio minore in assoluto di questa mattina, è a casa e bottega, diciamo, tutto insieme. Fortunata, però mi sa che abbiamo il vincitore, mi dicono dalla regia è arrivato il vincitore. Chi
4: buongiorno,
0: è? Buongiorno,
4: partenza ore 16 da Agrigento,
0: ore 16 di ieri,
4: destinazione Trento, ore 5:37 sono sulla Brennero. Non si cede neanche un minuto,
0: avanti
4: punta sino a destinazione. Buongiorno a tutti, grande traversata italiana.
0: Mazza, traversata italiana, partita da ieri. Un po' il conto, ha fatto il giro d'Italia, l'ha attraversata veramente tutta da sud a nord. E dai, un po' ancora, un piccolo sforzo. E ci sei chiaramente sempre in compagnia, in sottofondo, con R101 nel buongiornissimo che sta per chiudere già la prima ora, ne apriremo un'altra tra poco, un nuovo super torneo tutto da cantare.

0: parlare d'amore.
1: Allora, dopo aver già macinato tutti sti chilometri in vostra compagnia, aver calcolato il tragitto che avete da fare, mi sembra giusto a pochi secondi dalle 6 del mattino fare una piccola pausa caffè. La facciamo insieme in maniera virtuale, già ascoltiamo le notizie dalla redazione, le prime di oggi, e poi torniamo altra ora col buongiornissimo. Pronti, preparati, scaldate anche la voce, mi raccomando, io vi aspetto qui, grazie.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sicurezza europea e mediterranea, competitività ed energia, controllo dei flussi migratori, allargamento dell'Unione Europea e Balcani occidentali, rafforzamento delle relazioni con i paesi della sponda sud. I temi al centro del vertice Med 9, oggi al via Spalato. Attenzione particolare alla situazione in Medio Oriente. Terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre in Israele, compiuti da Hamas, che uccise 1200 persone, ne sequestrò 251. Ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi dove sono in programma anche manifestazioni pro-palestinesi. Scontri, incendi, arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche cui hanno partecipato anche i sindacati. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi commesso nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa. Nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi, dice, è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neo commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Beamer. Energia positiva.
8: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
9: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
8: Vi aspetto.
10: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
10: Buongiorno a tutti.
4: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: 3 minuti dopo le 6 del mattino in questo mercoledì, da queste parti si dice giro di boa, tra parentesi, sì dai, si scavalla verso la seconda parte della settimana, 7 di ottobre, buongiornissimo da Riccardo Russo, qui al microfono Edoardo Mondino in regia a pigiare tutti i pippoli, i tastini giusti per proseguire questa mattinata coi più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
4: R101.
2: Buongiornissimo, i

mattacchione di Ed Sheeran che ritorna qui su R101, soprattutto ad aprire la seconda parte del buongiornissimo oggi. Allora, ancora saluti, messaggi, ne sono già arrivati tantissimi nella prima parte dai più svegli d'Italia, hanno dimostrato di essere tali attraverso i loro percorsi, tragitti, chilometraggi che hanno da fare stamattina in compagnia nostra, della nostra musica. E a proposito di musica, io la vorrei abbinare a un discorso un po' così particolare, perché questa è una settimana in cui insomma c'è grande apprensione per me e per quelli della mia generazione. Tra un paio di giorni uscirà in TV, su una nota piattaforma, la seconda serie TV che ripercorre la storia di questo gruppo qua. Sentilo. Ci siamo. Quando è venerdì sera, inutile dirvi che hanno segnato me e la mia generazione cresciuta negli anni 90, seconda parte della serie 883 intitolata proprio Nord, Sud, Ovest, Est. Vabbè, io prendo spunto da questo perché c'è chi dice in questi giorni, queste settimane, che gli anni 90 siano stati gli anni clamorosi sotto tanti punti di vista, anni migliori sotto tanti punti di vista, a partire da quello musicale. E io qui mi sono un attimo fermato, ho incominciato a riflettere e mi è venuta in mente un'idea. E se mettessimo in sfida i vari decenni, partendo proprio dagli anni 90, prendendolo come pretesto il fatto del 883, insomma, prendiamo gli anni 90 e prendiamo come pretesto sempre la musica, e voglio capire, secondo i più svegli d'Italia, sono stati migliori musicalmente parlando gli anni 90? Ragazzi, abbiamo ampia scelta, ovviamente avete ampia scelta. Oppure, musicalmente parlando, sono stati migliori gli anni 80, ragazzi. E qua vi voglio due decenni con sound differenti ma riconoscibilissimi, con gruppi, cantanti straordinari, italiani e stranieri, hit clamorose che si cantano ancora adesso. E però sta tutto nelle vostre mani, anzi nella vostra voce. Fate mente locale, poi votate quale decennio secondo voi è stato migliore musicalmente parlando tra gli anni 80 e gli anni 90. 331 80 90 101, e che ve lo dica, fa il voto cantato vale doppio. Scegliete la vostra canzone preferita di uno dei due decenni. Dai, forza, forza.

0: Sì, Elodie, due i decenni in sfida questa mattina con un unico argomento. A livello musicale dobbiamo stabilire da qui alle 7 del mattino se siano stati migliori gli anni 90. Vabbè. La mia adolescenza tutta qui. Children torna spesso nelle nostre sfide, l'abbiamo fatto anche di recente, oppure gli anni 80, ragazzi. Qui ero piccino, però poi io le ho sempre sentite queste canzoni, anche da grande, capito? Ancora adesso, quando parte il disco revival, ci sono. Vabbè, Culture Club e tanti altri, perché poi nella vostra scelta potete ovviamente spaziare su qualsiasi artista, qualsiasi cantante, canzone che però sia compreso tra gli anni 80, se volete votare gli 80, o i 90, se volete 90. Insomma, molto semplice, però secondo me bisogna ragionarci sopra, come fanno tutti al 331 80 90 101, oppure si va dritti senza dubbi. Sentiamo cosa sta succedendo.
1: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Ma perché feste sfide?
0: Perché?
1: Ma no,
0: dobbiamo farle.
1: A mani basse, proprio a mani per terra. Ma per terra. No, non c'era paragone, secondo me. Ciao, lei dalla provincia di Pivi.
0: Ma non mi fai un esempio, non mi butti lì una canzone che il voto cantato vale doppio. Vabbè, allora prendiamo il punto primo, agli anni 80 ancora, dai.
2: Riccardo, Antonio di Bologna.
0: Ciao.
2: Gara senza storia, via d'uscita, anni 80.
0: Pure
2: 80,
0: tu
2: 80
0: ma veramente 80.
2: E Wiwa
0: veramente, ma io invece credevo fosse più equilibrata la storia. È vero che siamo appena partiti, sono i primi voti, è ancora uno, vediamo se si riequilibra.
3: No,
0: questa va sul campo,
3: anni 80.
0: È andata su Raf.
3: Buongiorno.
0: Su Raf nell'89, chiaro, quella canzone lì ebbe grande successo alla fine di quel decennio. Quindi voto cantato vale doppio, di altri due sono già 4-0 per gli anni 80. E anni 90, posso votare per gli anni 90? Mi rimetti un attimo Children, scusa Edu, in regia, giusto così per farmela gustare un attimo un'altra volta. Vai, prego. Lo dica fare. 331 80 90 101, musicalmente parlando, chi vincerà la sfida tra gli anni 80 e gli anni 90? Lei è stata regina madre assoluta sia nel decennio anni 80 che anche negli anni 90, ma ancora oggi, Madonna, infatti col suo ultimo singolo ci fa ballare così.

0: data dei due decenni in sfida oggi, musicalmente parlando. Stavamo dicendo ovviamente di Madonna nel disannunciare la sua ultima canzone. Dicevamo anni 80 o anni 90, musicalmente parlando, qual è stato migliore secondo i più svegli d'Italia? Arrivano, arrivano i voti anche cantati al 331 80 90 101. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene. Insieme.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
10: autunno.
11: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Home Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese.
10: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
20: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100€ direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
21: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
22: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Nuvolosità diffusa su gran parte dell'Italia. Nella prima parte della giornata la probabilità di rovesci sarà maggiore nel settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Dal pomeriggio tempo in peggioramento sul nord-ovest. L'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci sulla Liguria e sulla Toscana nord occidentale. Temperature massime in calo al nord senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove con valori ancora oltre la norma. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
22: R101 Meteo con
24: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde per ogni ora.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Bad Day, bella questa canzone di Daniel Porter su R101 alle 6:29, canzone uscita nel 2005, quindi niente, fuori concorso riguardo alla sfida imbastita qui tra i più svegli d'Italia che devono decidere questa mattina se musicalmente parlando siano stati meglio gli anni 90

0: sfida più nostalgica non potevamo farla, perché poi la musica suscita subito quel alone proprio di nostalgia mista lacrima che viene giù facile della nostra infanzia, della nostra adolescenza, ed è tutto racchiuso nei messaggi al 331 80 90 101, dove il voto cantato vale doppio, lo ricordo. Come sta andando la gara?
1: Dai, ciao, dai, Riccardo, sentiamo. Buongiornissimo a tutti, Flavia da Verbagna.
0: Ciao.
1: Mamma mia, no, anni 90 tutta la vita, anch'io adolescenza 90, e oltre, 90. E ti canto questa.
0: Vai.
1: Ti canto questa.
0: Quale?
1: I'm blue, da oltre a Cintra e tutte le altre.
0: Certo.
1: Bellissimo, bellissimo. Però anche gli anni 80 hanno fatto loro, anche ero piccina, come dici tu.
0: Cosa
1: però...
0: Cambi idea sul finale.
1: Vabbè, ho più il cuore sugli anni 90.
0: Ah, ecco.
1: Tante belle cose, veramente. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao.
0: Mi stava cedendo sul finale, però anche gli anni 80. Vedi che uno ci deve pensare bene, riflettere prima di votare e cantarmi la canzone preferita di quel o dell'altro decennio. Blu, tra l'altro, è arrivata proprio sul finale, era del 99, se non era lì cavallo tra gli anni 90 e il 2000. Ancora.
2: Questo è l'ombelico del mondo.
0: Yeah.
2: Bravissimo
0: con le percussioni.
2: Fabio da Torino, ovviamente. Bravo. Anni 90. Ciao, buongiornissimo a tutti.
0: Recuperando gli anni 90 con questi voti doppi cantati, perché gli anni 80 erano partiti forte, era che sembrava quasi un capottone assoluto, ma invece no, si sta riequilibrando la situazione. Ancora.
3: Senza ombra di dubbio, gli anni 80. Buongiornissimo a tutti, Claudia da Pavia. Ciao.
0: Claudia ha detto la sua, senza ombra di dubbio, ha messo il punto sugli anni 80 senza spingersi a cantare, come invece ha fatto quest'altro.
4: Ciao ragazzi, Nicola da Cagliari, non tengo di nero.
0: Vabbè, ma sui classici.
4: Non tengo di nero.
0: No.
4: 80 tutta la vita, ciao. Certo.
0: Bella scelta, anche vai con Mengoni, Edu, perché c'ha un intro di 75 anni. No, dicevo, bella scelta, perché Righeira vanno su tutto. Ancora adesso, devo dire, qualche tempo fa abbiamo messo l'estate sta finendo, come era giusto che fosse, qualche settimana fa. E non tengo di nero, ogni anno spalmato in tutti gli anni della nostra vita. Purtroppo, molto bene.

0: Io credo nei più svegli d'Italia, sono esseri umani straordinari. Fatevi un applauso, perché anche oggi siamo verso il record di messaggi arrivati. Vi è piaciuta questa sfida, eh? Tra anni 80 e anni 90, musicalmente parlando, gli anni 90 com'erano, per dire? Fa sentire... erano anche sta roba qua, eh? Una robetta così, capito? Una robettina, sì, facciamo un riff di chitarrina così. Strippellavano in Nirvana. E gli anni 90 come rispondevano? Vabbè. Che gli vuoi di... Guarda che difficile come scelta. Mamma mia, dai, voi invece avete le idee chiare, mi sembra di capire. Prego, prego, venga.
1: Remember the piano, so the lights feel unusual.
2: Questo è Billo.
1: The classic sensation, sentimental,
0: sì,
1: confusion.
0: Vai allora.
1: Used to say, da, da, da, da. I like Chopin,
0: da, da, da, da.
1: Love me now and again.
0: Basta, va bene così, abbiamo capito.
3: Viva gli anni 80, Mac da Milano. Ciao Riccardo.
0: Interrotto proprio sul ritornello, quello più clamoroso. Ancora anni 80 qua, ancora uno, ancora
4: Beh,
0: uno.
4: Ma anche Dillo che ha cantato Vale Doppio,
0: certo.
4: Sempre Patti, 74.
0: Certo.
4: Per me gli anni 90 tutta la vita, per esempio gli 883. Dove vai? Ma chi sarai per
0: come dove
4: fare
0: vai?
4: Questo a me?
0: Dove vai?
4: Non ti

0: Però
1: sì, il sì era il Piaggio, il motorino per, con la quale questa prendeva, e lui chiedeva: dove vai? E dove vai questo motorino? Bello, l'abbiamo un po' rivisitata, però è un grande classico. Bello sto intervento tra Alex Chopin e gli 883, mi avete emozionato. 331 80 90 101, anni 80, anni 90.

0: Questo invece è il sound del 2026 targato, firmato Miley Cyrus su R101. Sono le 6.41, per rimanere in rima bacetta, andiamo verso una canzone che vi fa stare bene. Sarà degli anni 80, sarà degli anni 90, sarà di un altro decennio. Beh, lo stabilirete voi e a caso andremo ad accontentarvi. E allora state qui, a tra poco! R101.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
1: Buongiornissimo! R101.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata!
3: È arrivata la banda!
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101! Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
7: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
6: Vi aspetto.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
10: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
18: Iperceramica.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: E allora andiamo subito ad accontentare qualcun altro di voi che ha prenotato una canzone da condividere con i più svegli d'Italia. Star bene tutti quanti insieme, già nel titolo si sta bene qua. Sentite cosa propongono, prego.
1: La canzone che mi fa stare bene, Tu mi fai stare bene, di Biagio Antonacci.

Tarrando se ne va. Biagione Antonacci, canzone perfetta nell'ambito delle canzoni che fanno stare bene, più di questa non lo so. Grazie, grazie per la richiesta. Ma andiamo dritti verso quasi il finale di questo appuntamento con il buongiornissimo. Stamattina c'è una super sfida, due decenni stanno combattendo a suon di musica, di successi musicalmente parlando. Secondo i più svegli d'Italia sono stati migliori gli anni 90.

0: buongiornissimo non finisse mai, oggi è una roba pazzesca, anche perché a voi ve va di cantare. Senti.
1: Ciao, buongiorno, sono Silvia Gabriella. Ciao. E io anni 90.
0: Sì,
1: what is love?
0: Baby, no, no, no. Vuoi le ovo? No, no, no. Voglio le ovo. Sì.
1: What is love? Scusate, what is love? Ma so solo cantare così, l'inglese non lo
0: benissimo,
1: so.
0: Benissimo, meglio, peggio si canta, meglio è qui, dai, forza.
2: Vabbè, vogliamo mettere questa?

0: ecco, bravo, bravo, il testo è importante.
1: Dove non sa.
0: Ma anche il controcoro.
1: Sicuramente anni 80. Certo. E un augurio a Sofia, che oggi compie gli anni. Ciao Sofì.
0: Ciao, chi è? Non sapremo mai di chi si tratti. Comunque auguri, vai ancora, ancora.
2: Buongiornissimo
0: ancora.
2: Ricky. Ciao. Ma caspita, cioè, allora, nata negli anni 80 e vissuti, sì.
0: Come
2: e
0: me.
2: Adolescenza
0: come
2: e oltre anni
0: come
2: 90.
0: Me.
2: Come è faccio? Difficile. Non lo so. Vabbè, anni 90 e... sì, anni 90. Vai con gli anni 90.
0: Prova, prova,
2: e...
0: buttali una canzone.
2: Bom, digi, digi, digi, bom, digi, bom. Ciao, Antonella da Pavia.
0: Che, ma niente, non ce l'abbiamo quella, però ha voluto improvvisarla lei dando il doppio voto agli anni 90 e quindi situazione molto equilibrata. Ancora una?
3: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutte le Raffi. Sì. Allora, due decenni molto belli per la musica,
0: lo sappiamo,
3: non come adesso.
0: Lo stiamo costatando.
3: No, vabbè. Tutti e due molto belli, però allora io voto per gli anni 80, visto che sono stati i miei anni della mia gioventù.
0: Sì.
3: Posso cantare
0: It's the final
3: countdown. Buona giornata a tutti.
0: Va bene, a modo tuo, anche gli Europe ci stavano bene, soprattutto in questa fase di buongiornissimo Final Countdown. È iniziato il conto alla rovescia verso il verdetto finale. E allora vado al riconteggio e torno.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Viajando, viajando, siamo arrivati al verdetto finale anche oggi, di questo mercoledì 7 di ottobre, pochi minuti alle 7 del mattino, all'arrivo quindi della banda di R101. Abbiamo viaggiato musicalmente parlando attraverso due decenni e la sfida, il quesito era proprio risolvere il dilemma se sono stati meglio musicalmente parlando gli anni 80 o gli anni 90, prendendo come pretesto il fatto che la seconda serie degli 883, anni 90, insomma da lì è partita un sacco di nostalgia, un sacco di canzoni, tra i più svegli d'Italia hanno sentenziato, musicalmente parlando, sono stati migliori gli anni...
1: Cosa resterà?
0: 80!
1: Gli 80!
0: Ragazzi, tantissimi, tra l'altro una ventina di punti di differenza, sono tanti, tanti, tanti. Sentili qua, canterini, come erano stamattina, vai a confermare.
2: I just can't stop loving you, I just can't stop loving you.
0: Bravissimo.
2: And if I stop, just tell me, just walk, non mi ricordo le parole.
0: Ah no, ma eri bravissima, vai, ancora, ancora, ancora, tutti, grappi, grappi, grappi.
2: Maniac, maniac, as you know.
0: Stesso ritmo.
2: Like she never danced before.
0: No. Ancora, ancora, vai, vai, vai.
2: Una splendida giornata. Stravissuta,
0: speriamo.
2: Straviziata, senza tregua.
0: Vasco, anni 80 ancora.
3: Strada facendo, vedrai. Non sei più da solo.
0: No, infatti arriva la banda.
3: Strada
0: sono più da solo.
3: Troverai
0: che cosa?
3: Un gancio in mezzo al cielo.
0: Grazie signore, è stato
3: bello.
0: E Baglioni quando prende, prende.
3: Fa battere il tuo cuore.
0: Sì, l'ha presa, l'ha presa.
3: Buongiornissimo.
0: Però parte alta non vai su, nella parte alta di Baglioni. È difficile alle 7 del mattino, ma siete stati clamorosi come sempre, vi aspetto come tutte le mattine all'alba alle 5 nel buongiornissimo anche domani, grazie Edoardo Mondino in regia, proseguiamo fino alle 9 con la banda.
4: R101.
5: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
7: Tutto il giorno.
6: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto. Domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla consulta. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele nel terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, che uccise 1200 persone e ne sequestrò 251. Divieti di spostamento e valichi chiusi con la Cisgiordania. Commemorazioni in ricordo delle vittime in molti paesi. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti anche ieri in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla dal letto di un ospedale a Nashville. La cinquantenne è condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di scuola quando aveva 18 anni, resta ammanettata e incatenata alle caviglie. Lo sfogo di Andrea Sempio contro il clamore mediatico che da mesi accompagna il caso Garlasco. Il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più. Per il 38enne è giusta la condanna di Alberto Stasi. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Malagò, commissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accomodati accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
6: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori tra inizio Complanare, Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo piemontese. Traffico rallentato sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spruga ci sono rallentamenti a causa di un incidente all'incrocio Molteno verso il confine con la Svizzera. Sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce coda tra Amazone e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia a causa di un veicolo in avaria. Sulla 25 Torano-Pescara è segnalato un incidente tra Magliano De Marsi e allaccio a 24 Roma-Teramo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ale. Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì. Alle 7.04 ci trovate qua con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Sbadiglio perforante. Buongiorno, lanciamo i componenti della banda. Sì, buongiorno amici.
0: Nostro gig robot d'acciaio, Cristiano Militello.
2: Ma insomma, gig robot di latta, diciamo. Dai.
0: È vero, un po' sì. Un po' incrinato, però pronto a tenerci compagnia fino alle 9 anche questa mattina, ne è vero?
2: Buondì Chiara Tortorella, buongiorno.
0: Buongiorno a Leonardo Fiaschi, le
3: buongiorno.
0: Voci, gli ospiti.
3: Buongiorno vostro Pierlu Pardo, il vostro Pardo di Colonnata, come state?
4: Buongiorno.
3: Tutto bene?
4: Molto.
3: Ah, oggi è il mercoledì e quindi il giro di boa, ragazzi.
4: Bravissimo.
3: Voi fate finta di niente.
4: Volevo dirlo io, ma ha fregato Pardo.
3: Ho fregato io.
4: Non so più cosa dire.
2: Oh, giro di Adinolfi, ovviamente. Dipende.
1: Ma cosa ha detto? Che per ripagare i debiti vuole poter giocare a poker?
2: Ha detto sì.
0: Vero, l'ha detto.
1: Scherzava?
2: Me li ridò.
3: No, no, era serio.
1: Era serio.
2: Era serio.
0: Non gli permettono di giocare a questo gran torneo di poker a cui partecipava tutti gli anni, quindi non può restituire i soldi.
2: Oh, così come era serio, ieri Malagò, che è succeduto a se stesso,
1: sì, ha
2: è
1: detto non sono presidente, non sono free fees, adesso sono commissario e vi faccio una lega così.
2: Che bello, Adesso comando io, dov'è il presidente? Ma era lei.
4: Eccomi.
2: E adesso sono commissario. Ah, va bene, sempre lei, sempre io, sempre lei, va bene.
0: Era un po' meno serio, anche se sono sfide importanti e fondamentali per partire al meglio nella giornata, il nostro Riccardo Russo.
4: Eccoli, eccoli qua.
0: Dalle 5 alle 7 ha sfidato gli anni 80 e gli anni 90, musicalmente parlando.
4: Musicalmente parlando c'è stata una roba pazzesca, perché è una partecipazione straordinaria di gente che canta alle 6:30. Io sfido chiunque a farli cantare, voi riuscireste mai.
0: Davvero.
4: Ma è una roba incredibile, bravi. Lo
0: facciamo ogni tanto il venerdì alle 7 con il karaoke.
4: Quello è vero, però già 7:30 per noi è già mezzogiorno per noi più svegli.
1: Beh, quindi gli italiani si svegliano di buon umore,
0: cantando.
1: Almeno questo, può succedere a qualunque, ma il sorriso non riuscirete mai a spegnercelo, tranne dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: Qui con noi Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, buongiornissimo a tutti voi. Vorremmo sapere al 331 80 90 101, e partiamo così stamattina per rompere il ghiaccio e magari scaldare i motori a quelli che ancora un attimino, perché poi tutti svegli, tutti allegri, tutti che cantano, ci sono anche quelli che sono lì un attimo con un po' di calma la mattina. Quella cosa di questa epoca che racconterete ai vostri nipoti.
2: È un bello slalom,
3: ai miei tempi, ti ricordi ai miei tempi? Quanto era bello i miei tempi.
0: Chi è che sta parlando? Io il dottor Nazaradan?
3: No, sono un nonno qualsiasi.
1: Un nonno qualsiasi.
3: Del 2070.
1: Un nonno del
0: 2070 che potrà dire
1: certo,
0: ho visto giocare Messi e Ronaldo.
1: Ho visto l'Italia vincere anche la Coppa del Mondo.
4: Ma se la buttiamo sul calcio, io ho visto l'Inter vincere lo scudetto da terza in classifica.
0: Ho vissuto il capodanno del 2000 con la paura del millennium bug, che finisse tutta la tecnologia, esplodesse.
2: Non sarebbe stato
0: dicevano.
2: Malissimo, avrei visto 26 anni dopo, forse potevamo guadagnarci qualcosa.
1: Beh, aspettiamo una trasformazione che merita di essere raccontata con episodi magari ai posteri, giusto?
2: Giusto.
1: Eccola lì. Allora, 331 80 90 101, quella cosa che ai vostri nipoti o alle generazioni future vorreste poter raccontare,
0: l'aneddoto che mi tenete lì
1: d'averla vissuta. Bella,
4: vabbè,
1: mi piace.
4: Vale tutto.
1: Vale ogni cosa.
0: Okay. Vale anche partire con Bruno Mars, 24 Karat Magic.

0: Bruno Mars, 24 Karat Magic.
1: Sul canale 67 sì. Era possibile vedere anche il video di questa canzone con delle belle chapette a 24 carati.
0: No. Hai notato?
1: Sì, anche alle 7.13 riesco a.
2: Ma ultimamente sta guardando tante chiappe il nostro.
3: Ma come mai?
2: Non lo so se si è ringalluzzito.
0: Stai guardando chiappe.
2: È da tempo che non ti sentivo parlare di attributi. Invece ultimamente stai riscoprendo.
0: È rapito dal nostro canale 67 sì. Del digitale terrestre. Beh. I più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa
1: dei
2: ti
1: tributi?
2: Mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo. Dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine, ci ha dato una bella soddisfazione.
0: A questi
1: bella zuppa.
0: Ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Adesso con calma.
2: Per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa un
1: scusami.
3: Brava Chiara, comunque mancava.
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità.
0: Da dove
2: sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte. Sì. 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto
3: Benino.
2: Benin.
3: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo.
1: Prima
2: sì,
1: di
2: sì.
1: Ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Gli danno il rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso perché dopo aver già risposto a te il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
4: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero,
0: salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei
1: genitori andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
5: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi.
2: Allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: È finito.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo
3: i sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora, fammi parlare. Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. In famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
1: così,
2: come uno spilorcio,
1: come
2: un parsimonioso.
1: Mio figlio ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che le ha fatti in casa.
0: Davvero? Ti ha insegnato bene, insomma,
1: l'arte. Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
6: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa!
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-8090-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

stiamo aspettando le vostre voci, vediamo arrivare un sacco di racconti su quella cosa, quell'aneddoto che voi a vostra volta racconterete ai vostri nipoti. Lo aspettiamo al 331 80 90 101.

0: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: R101 Meteo. Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Nuvolosità diffusa su gran parte dell'Italia. Nella prima parte della giornata la probabilità di rovesci sarà maggiore nel settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Dal pomeriggio tempo in peggioramento sul nord-ovest. L'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci sulla Liguria e sulla Toscana nord occidentale. Temperature massime in calo al nord senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove con valori ancora oltre la norma. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
19: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Life, No Doubt su R101. E non le hanno ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega
1: l'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
3: Bene. La vastità qua poteva passare anche proprio la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
4: Perché deve avere qualcosa in più sempre. No?
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente, aveva lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo, via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
5: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax, il telex. Insieme.
2: Sì. C'è anche un gruppo che si chiamava telex, invece Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo. Vero. Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, così bella. Non lavori.
1: Bella idea, bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma va, ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
6: Eravamo ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Però Carlo, comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
6: L'ha scoperti lui.
0: Sì,
2: grande.
0: State arrivando in tantissimi, facciamo così, una canzone e poi sentiamo le vostre voci. Tones and I tornano alla banda di R101.

0: Dance Monkey, Tones and I su RS101 alle 7:37. Ma signori, dobbiamo mettere un secondo in pausa i vostri messaggi vocali, perché ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera degli gnocchi cucinati dalla suocera. E l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony, ciao Tony. E quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera? Giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: Vabbè, state a parlare, vi ricordate quando c'era sta cosa? Io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stato l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso, io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo. Ora ci si annoia di più, capito? Questa longevità del 2070 mi annoia.
1: Penso
2: che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Con tutto questo entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo che ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio vannaccio, è cambiato tutto.
0: Sì. Dici cosa succederà.
4: Dio, che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non
1: c'è
2: abbassa.
1: Più. Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: No, con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni tempi,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi, se suonava musica vera con i software, computer, mica era sta robaccia artificiale di oggi.
0: Quanti tatuaggi ha Achille Lauro nel 2070? Che numero siamo arrivati?
2: Non io si vede la faccia.
0: Allora, recuperiamo un video degli anni 20 con Achille Lauro, anche sul canale 67 del Digitale Terrestre, con Comuni Immortali alla base.

comuni immortali su R101 alle 7.43 in questo giro di boa della settimana. La banda è in diretta con voi dalle 7 alle 9 come tutti i giorni. Quella cosa di questa epoca che racconterete ai vostri nipoti, qual è? 331 80 90 101.

0: E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio. Chiedete a chi ce l'ho.
1: Eh sì, chiedete a chi è soddisfatto. O Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 € al mese.
2: Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparazioni.
3: Conviene davvero. Chiedete a chi ce l'ho.
4: Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
0: Di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 €. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui! Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 €.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 € al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 €. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 € al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Finite le vacanze!

0: Automotive.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.

0: il giro di boa della settimana alla banda di R101 e per tutto il giorno potete scegliere la musica da ascoltare in diretta su R101 al 331 80 90 101, tipo così.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, Gloria di Umberto Tozzi.
2: Mettere sto pezzo e dire a tutti gli ascoltatori di cantare è la stessa identica cosa.
0: Stanno cantando dalle 5 del mattino con Riccardo Russo, ora sono le 7.49, questa ci sta alla stragrande.
3: C'è un giro anche, c'è in giro anche un musical, se non vado errato, visto i manifesti sul muro, vero?
0: Sì. Canale Gloria 67 per rivedere Gloria.

0: Musical, hai detto bene, Cristiano.
1: Bueno.
0: Gloria il Musical inizierà proprio questo novembre, il 17, per un'anteprima straordinaria a Latina. E poi dal 23 ottobre al Lanciamboldi di Milano. E da
1: lì tutto
0: il tour con i migliori successi, le più belle canzoni di Umberto Tozzi.
1: Bene, poi presto vi racconterò anche una mia avventura teatrale. Insomma, oggi è prematuro. Me la tengo anch'io per lunedì, per
2: tienila,
1: il
2: tienila, la facciamo insieme a quella di Daniele.
3: Con Umberto Tozzi?
1: Sì, no. Umberto Tozzi.
0: Lui ha finito con i concerti, ha detto. Quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare.
1: Come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano. Però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live. Le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
4: Ciao banda.
0: Ciao.
4: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E mi toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
2: Ma vedrai,
4: ciao,
2: magari qualche gruppo coreano ne farà una cover. Vedrai che...
0: sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se fai su eBay tutta gente
0: che se ne libera.
1: Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
2: certo, Maradona.
1: Del tennis tricolore.
2: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
5: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
4: Amanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
2: Fabio, è quindi vero. Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
2: Roma e Avignone? No,
1: No. Attenzione, e qui nel 2013, se non ricordo male, Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
2: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino.
2: Ho visto due papi, dice lui. Poi
4: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
2: Ancora, allora, scatta.
6: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare. Però.
5: Ma non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
2: Vabbè, Cristiano, ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli e nipoti.

0: le cazzai su R101.
1: Scusa, ma questi verbi al passato remoto devi...
0: Così si chiamano, occhi di gatto, dai. E con i nostri occhi di gatto abbiamo visto la foto di cui parlava poco fa il nostro amico. Ce l'ha mandata, sì? Un Maradona giovanissimo nell'86.
2: Esatto.
0: Bella, e siamo arrivati così, ridendo e scherzando, già al momento del Tortorella Challenge, ragazzi.
2: Allora, fine di ridendo e scherzando.
1: Esatto. Quella cosa che vi vergognerete di raccontare ai vostri nipoti. 331 80 90 101, è tutto quello che serve per fare danni qui con la battuta più brutta del giorno. Scusami, Cristian.
2: Ridendo e imprecando.
1: Ridendo e imprecando, certo.
2: Allora, come funziona?
1: Dai.
0: Ieri ho visto una serie TV bellissima, ragazzi, su dei boscaioli. Si chiama La Motosaga.
3: La Motosaga. Bene.
1: La Motosaga.
2: Uffa. Ci terrei a ricordare. Fatiche. Il libro di Caparezza, Saghe Mentali.
1: Ho finito anche il libro dei sinonimi dispregiativi per definire.
2: Per stanchezza.
1: Sì, è vero, è vero. E questo è. Prendiamone atto e rispondiamo alle perlerine.
0: Dai, provate a fare peggio di così, con la peggiore mai sentita in vita vostra.
1: Tanto lo so che ne siete capaci. Dopo la redazione tocca a voi per sfidare Chiara nel Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Terzo anniversario degli attacchi di Hamas in Israele. 1200 le persone uccise, 251 quelle sequestrate. Celebrazioni in ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi. Ondata di missili e droni russi su Kiev nel giorno del 74esimo compleanno del presidente Putin. L'ombra di Mosca sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa. Nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi dice giusta. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, ha concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Capodichino tra il bivio per la 1 Nord e Capodichino procedendo verso la tangenziale. Sulla 13 coda di 2 km per incidente tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Un chilometro di incolonnamenti per lavori sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano code a causa di un incidente tra gli incroci Monte d'Oro e uscita Pomezia Nord. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Draghi e Caldi, c'è il Tortorella Challenge qui a R101 8.05.
1: Banda, io potrò raccontare ai miei nipoti che una volta ho vinto il Tortorella Challenge. E viva Laura D'Arignano.
0: Grande!
2: Non farlo, è la volta che rinunciano all'eredità, probabilmente.
3: Sì.
2: Allora la sfida, la battuta più brutta del giorno, Chiara, che si ripete e poi toccherà a voi.
0: Ieri ho visto una serie TV su Italia Legna, bellissima ragazzi, una motosaga.
2: Italia Legna era il canale?
4: Sì.
2: Italia 1, Italia Legna.
0: Legna. C'era una sigla in questa serie TV.
4: Una motosigla?
0: Cantata da Umberto Tozzi, proprio per il challenge, così.
5: Chiara, Chiara Tortorella, tutte le mattine ci contorci le budella.
3: Brava.
5: Ma nonostante questo, noi ritorniamo ogni giorno qua.
6: Piena di rime.
5: Un bacio,
6: poi.
5: Cristina da Firenze. Buongiorno.
2: Sembrava un canto religioso quasi, sai, quelli in chiesa.
6: Gregoriano.
2: Esatto, no, Gregoriano no, però una cosa del genere.
0: Roberto Tozzi si era preso male quando l'ha usata Trump per l'assalto a Capitol Hill, ma sicuramente per il challenge Trump non avrà nulla da ridire.
2: Trump aveva cambiato il titolo, l'ha chiamata Boria.
0: Allora, i giudici di gara stanno arrivando, sono un attimo in ritardo.
6: Ce l'ho con tutti quattro.
2: Chi sei?
6: Robert De Niro.
2: Ah, Robert De Niro. Bravo.
0: Robert De Niro, non piaciuto. Lo riconosci.
2: No,
6: sono ma... piaciuto,
2: Mi sei piaciuto ieri quando hai salutato il tuo presidente.
6: Mi stavo riferendo a te, caro Paolo.
2: Ah, ecco. Ah, no, ero io. Grazie.
0: Da una star come Robert De Niro, accounting star dei One Republic, giusto il tempo per gli ultimi challengeari al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: Counting Stars, One Republic su R101. Che c'è?
1: Allora sfasciate tutto lì nel video. Ma dai, che maleducazione.
2: Ma è bello, è un bel treno sta canzone.
1: Ho capito, gli avevo dato un capannone. Dice andiamo a fare le prove. Hanno spaccato tutto.
0: Sono carici, sono entusiasta del fatto che c'è il Tortorella Challenge, perché è un momento così simpatico. Quanto simpatico.
3: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui per scendere apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
2: Mamma mia.
1: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
2: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
0: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una prima potenza.
2: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
0: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Torto.

0: tutti, sono arrivati al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così?
0: Robert De Niro, no? Che fa le serate...
5: De Niro.
6: Questa è bella, che è la motosaga.
5: Basta, chiuso, challenge, è
6: basta,
5: finito.
6: Basta, Chiara, basta.
5: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga, la saga della salsiccia. E viva!
0: Viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
1: Accettiamo. Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio
2: voi?
0: Senso.
2: Che ne pensate?
0: Non
2: fratelli?
0: Era
5: ma
0: male.
5: Accettate, ma accettate.
2: L'altro dove non parla?
3: Ehi! Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Non mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Divi!
1: No,
2: Paolo.
1: Io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
5: Brava, pure lei! Che lei? Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
1: Sempre.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me? Vai.
7: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo, è Scarperia.
1: Tiger Wood, la legna, il Wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo. Solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
11: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
5: Ma questa è una storia di vita, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, grande.
1: Aiuto.
0: Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfalcare qualcosa.
5: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is
2: pronto a fare tutto.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga, la saga della salsiccia. E viva!
5: Beh, questa era
1: allora brutta. Non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
5: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film. Ha messo insieme C'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
6: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge, scusate,
1: ma magari ti andassi via del tutto,
5: certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No,
2: io domani mi porto per stare qua, capito? Brutti farabutti, stavate di farla franca, ma non ce la fate con me, avete capito?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Golden R101 Golden
2: Ticket. Ai ai ai ai.
3: Ma
2: che
3: come
2: succede?
3: Ai ai ai? No, devi ai ai ai ai, non ai ai ai. Eccola lì.
2: So che è un momentaccio per Cristiano Militello.
3: Mannaggia.
2: Quando dobbiamo elargire biglietti qua si soffre un po', però stiamo per mandarli e renderemo davvero felice qualcuno, ragazzi.
4: Biglietti della metro, spero.
3: No, no, due biglietti per il concerto di Irama il 23 dicembre al Pala Partenope di Napoli.
2: Quindi, a ridosso di Natale, se siete in quella zona, un bel regalo in più.
3: Ma Natale è già passato qui, non l'abbiamo fatto se è lunedì.
2: Lunedì è partita la web radio di Natale, la potete già trovare sui nostri canali. Mentre il 23 dicembre potreste essere al Partenope di Napoli.
3: Cosa deve fare la gente, Cristiano?
4: A me lo dici, io sarei per chiudere i rubinetti.
3: Allora, il più veloce che manda un sms al 331 80 90 101, no messaggi audio. Attenzione, no messaggi audio, perché molto spesso si va in confusione.
2: Quello è dammi il regalo,
3: esatto,
2: che
3: qua
2: tornerà nei prossimi giorni.
3: Accettiamo solo messaggi di testo, sms con scritto R101 Irama.
2: Dai, difficile sbagliarsi.
3: Il più veloce vince due biglietti.
2: Abbiamo tre Robert De Niro pronti a fare il countdown. E dai, via all'R101 Golden Ticket.
5: Sta dicendo a noi?
2: Sta dicendo
5: siete
2: a voi.
5: Pronti, ragazzi? Dobbiamo dare il via.
4: E allora via, dai.
1: Golden R101 Golden Ticket.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar, energia positiva.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
24: Iperceramica.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is... Abbiamo qui la vincitrice, la più veloce a scriverci R101 Irama, e che quindi andrà a vederlo a Napoli. Si chiama Linda e viene da Catania. Ciao Linda.
2: Ciao, ciao Chiara. Ciao,
3: ciao
2: a tutti, ciao.
1: Che bello. C'è qui Leonardo Fiaschi che ti vuole salutare tantissimo.
4: Linda, sono Carlo. Come stai?
1: Scusa, Carlo Conti, volevo dire.
4: Hai una bella voce.
2: Dimmi qualcosa in siciliano.
4: Vuoi che ti dica qualcosa in siciliano? Cioè, te lo dico, dove sei della Sicilia? Da che parte sei della Sicilia?
1: Catania.
2: Catania.
4: Ah, di Catania.
2: Da Catania.
4: Catania. Mi piace Catania. E ci vengo. Fatto...
5: Bello sto dialogo, mi piace.
4: Sì, è una cosa nostra.
1: Scusa, Linda.
4: Linda, sì. Scusa. Già, ti voglio, voglio che tu vinca, te lo faccio il tifo
1: ha
4: per te.
1: Ha già vinto il 23
5: dicembre,
4: due volte, due volte.
1: Natale, potrà andare a comprare delle belle statuette dei presepi a Napoli, perché è una tradizione immancabile.
2: E le sfogliatelle calde.
1: Le sfogliatelle, ti vai a vedere i Rama e poi torni giusto giusto per il Natale a Catania.
3: Sì, perché poi il, tra l'altro il 24, la sera dopo, i Rama è a Mascalucci a Catania, a casa sua.
5: A casa sua.
3: Ho letto le date della tournée. Tutto condominio. No, non è vero, non è vero. Non è vero, ne approfitterai, insomma, per andare a vedere una gran bella città, un gran bel concerto alla facciazza.
6: Allora, Linda, bella Linda, come diceva una canzone. Tu che cosa fai nella vita?
2: Io faccio un lavoro molto divertente, cioè la contabile. Sto tutto il giorno facendo conti, numeri, queste belle cose divertenti, diciamo.
6: Sei una donna di numeri, sei.
2: Sì, sono una donna di numeri, sì.
1: E per scaldarti la mattina ascolti la banda di R101?
2: Allora, Chiara, ho anche vinto un paio di volte il Tortorella Challenge.
1: Grande!
2: Non so se sono quasi una celebrità, qua.
5: Va bene, allora vanno tolti questi due biglietti a questo punto.
3: Sì, no, ma scusa, vanno confiscati.
6: Non ti farò mai fare il mio unico persone fisiche.
1: Hai già qualcuno con cui andare al concerto? Sai già chi regalerà il secondo biglietto?
2: Chiara, c'ho un marito da 24 anni, sono costretta a portare lui. Che sì,
5: non
2: fare.
5: Dirlo così.
3: Ognuno ha le sue croci.
4: È arrivato il momento di tradirlo, cara mia.
2: Porterò il grande amore della mia vita, ovvero mio marito.
5: Oh, brava!
3: Viva!
6: Ti sta ascoltando da un motel in questo momento.
1: Lui cosa fa?
2: Lui lavora per una grande azienda di scommesse, non posso fare nomi ovviamente. Scommesse e giochi virtuali, così.
6: Siete fortunati al gioco, evidentemente.
3: Sì, evidentemente sì.
2: Sì.
3: Va bene, allora noi non sappiamo ancora esattamente.

0: Se saremo in onda, no, comunque quando torneremo in onda, nel caso dopo le festività ci dovrai poi mandare un messaggio per dire com'è andato questo tuo tour da un vulcano all'altro, diciamo dall'Etna,
1: allora,
0: al Vesuvio.
1: Vi prometto che alla prima occasione utile io riparteciperò al Tortorella Challenge.
2: Grande.
1: Dicendovi sono quella che ha vinto i biglietti di Rama il 23 dicembre.
3: Sì, ma stai anche un po' sui tuoi numeri, per favore, insomma.
0: Passi la vita, passi la vita sul 331-90-101, vabbè.
1: Ma oggi bene. È un po' complicato perché sono veramente felice di aver vinto.
2: Ma
1: quindi...
2: sì, oggi sei a casa, goditela.
1: No, guarda, sto entrando in ufficio in questo momento, quindi mi tocca lavorare anche oggi.
2: Guarda, nel silenzio più totale tu urla e Wiwa entrando in ufficio.
4: Lo
2: facciamo
4: fa.
2: In diretta.
4: Lo fa.
2: Stai entrando adesso, lo facciamo.
1: Allora, aspetta che è parcheggio.
4: Sì. È parcheggio.
3: Aspetta che poi è a 2 chilometri dall'ufficio.
2: Era parcheggio facile.
1: No, sì, abbiamo un cortile interno.
2: Per quello.
1: Sì. E poi devo entrare.
3: Sì. Vabbè, lo dici a proce dopo, dai.
0: Il disco orario.
2: Seguiamola.
1: Sono arrivata, vado nella stanza del mio capo direttamente.
4: Sì. Questo
2: con noi.
4: È il tuo ultimo giorno di lavoro, forse?
3: Allora, sentiamo. Il gioco sta qui, devi far dire al capo e Wiwa.
0: Adesso.
1: C'è la moglie del mio capo, va bene, lo
2: stesso.
4: Il marito scommette che lo fa.
1: Allora devi dire, è Wiwa, devi gridare forte è Wiwa.
4: Dai.
1: E poi ti spiego perché, vai. E Wiwa!
5: Ma sei sempre te, hai spostato il telefono!
2: No!
5: Brava!
2: Un'altra voce!
0: La moglie del capo!
3: Ha un buco nella gomma!
1: Ecco.
2: Ora racconti tutto!
1: Magari mi licenzieranno, però è stato bello.
2: Ma no, brava, diglielo. Al massimo si vanno a sentire la replica sul nostro sito r101.it. Ciao Linda!
1: Ciao, grazie!
5: Ciao.
2: Buon lavoro!
6: R101. Golden.

0: Dirama, una delle canzoni che farà stare bene la nostra Linda da Catania il 23 dicembre al Pala Partenope di Napoli con i nostri due biglietti che gli abbiamo appena regalato.
1: Che peccato, è arrivato questo adesso con R101, dammi il regalo.
0: Vabbè, dovrà aspettare solo qualche ora.
1: Ha sbagliato gioco e orario, esatto.
0: Perché anche nei prossimi giorni potrebbe tornare il dammi il regalo qui alla banda di R101. Ma tra pochissimo di certo c'è la canzone che ti fa stare bene, è il momento perfetto per proporre la vostra al 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Sostituiscilo!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscilo!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie! In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso! Solo su ariston.com! Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto!
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato!
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Bollettino di Giversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
12: Così vicino.
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
12: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
16: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
15: E dietro la grigliata?
16: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
17: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
18: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
17: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
19: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
20: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: della playlist di R101, uno ogni ora. Lo riempite voi con le vostre richieste musicali al 331 80 90 101. Qual è la canzone che vi fa stare bene?
1: Ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è More Than I Can Bear dei Matt Bianco.
0: Wow.
2: Quando raffinatezza, quando raffinitudine, quando eleganza.

0: I Matt Bianco su R101 alle 8.50. Scegliete anche adesso la prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora con il Procediamo al 331 80 90 101. Anche perché i ragazzi vi stanno preparando una puntata da...
1: Urlo!
2: Urla!
0: Non è proprio come fanno Sabrina e Regina, però Babbè. Lo sarà. Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle!
3: Sto scendendo! Scendendo, eccomi!
1: Ah! E dove eri?
0: Scendendo le scale. L'ascensore,
3: l'ascensore di Tale
4: Prova Quale. L'ascensore, no?
3: Sì. Allora, come state?
1: Bene.
3: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
4: Qual è?
3: L'hashtag Ma chi sono?
1: Ma no,
3: le manderei tutte a zappare il giardino dei drupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli. In realtà dico sono bravi. E dovrete sorbirvi con questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale. Cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
1: Allora, che immagine.
3: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
4: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
3: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
3: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
4: Bella.
0: Grande Carlo.
1: Dove va?
3: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
3: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
3: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
1: Ma dai,
4: va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
1: No. Devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
3: Ma non voglio fare la giuria. Andate a casa.
1: Ecco Massimo.
3: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
4: Ce la faranno. Cinque.
3: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
1: Roberta. Roberta Molise. Molise.
5: Sei un cretino.
3: Questo è quello che...
0: Questo ed altro succederà questa sera.
3: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
1: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
3: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
4: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione vero, con Leonardo Fiaschi via telefono.
3: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con
4: chi se lo perde adesso.
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
6: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
1: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
1: Certo, cantava quello.
7: Edo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila. Cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.
8: Ha fatto il militare, una volta si faceva il servizio militare. Era evidentemente un carrista, pilota carro, ha detto.
1: Bene, arriva Sombre. Ecco, Sombre mi garba.
8: Finalmente gliene piace.
0: My body isn't ready su R101.

0: Vi ricordate 3 minuti fa quando vi ho detto che Somber mi garbava?
1: Sì,
0: cioè, ritiro.
2: Ma perché?
0: Ma ha fatto tutte robe ballabili, ganze.
3: Bella ballata,
0: la canzone degli auguri di compleanno.
2: Io ti voglio come concorrente a tale quale, eh?
0: Grazie.
1: Nei panni di.
2: No, questo lo dovremmo scoprire. Però quest'anno, pensate, il vincitore, perché c'è stata un'edizione particolare, c'è stato anche Giovanni Ciacci, che ha vinto maiale quale, e noi lo ringraziamo anche per questo con noi. E
3: tu hai fatto Diletta Leotta, no? Ti hai rivestito da...
0: Sì. A me mi sarebbe garbato fare dito nella piaga, che fastidio. Avevo anche provato quest'estate.
1: Davvero,
0: a farla un paio di giorni. Sì.
1: Facevi la piaga?
0: Faccio la piaga.
3: Ma magari la fai qui alla banda di R101. Non oggi, perché è il momento della sigla.
0: Ciao!
4: La banda di R101.
3: Chissà nei prossimi giorni. Rimanete all'ascolto di R101. Domani ci ritrovate la banda di R101. Dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buon anno.
3: Cristiano Militello.
0: Buona Ugo.
3: Leonardo Fiaschi, ovvero Carlo Conti, sì, ovvero Ceccherini. Tutti ovvero i nostri personaggi.
2: Ci si vede domani, va bene? Ci si vede domani.
3: Dalle 5 con Riccardo Russo. Se volete, sarà già qua in pista per i più svegli d'Italia.
5: A domani, ciao, grazie.
3: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, a Matteo Torre in produzione. Sta scalpitando tutta la genga del Procediamo.
0: E vabbè, allora nominiamo proprio tutti adesso.
3: Fernando Proce qui su R101. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto, domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla consulta. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele nel terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, che uccise 1200 persone e ne sequestrò 250. Commemorazioni in ricordo delle vittime in molti paesi, dove l'allerta è massima. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste, quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione, sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla dal letto di un ospedale a Nashville. La cinquantenne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di scuola quando aveva 18 anni resta ammanettata e incatenata alle caviglie. Lo sfogo di Andrea Sempio contro il clamore mediatico su caso Garlasco. Il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi in un'intervista televisiva lamenta: non vivo più per il 38enne e giusta la condanna di Alberto Stasi. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'altoatesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagò, neocommissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare viaggiando verso Taranto. Sull'A30 coda di un chilometro per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Un chilometro di incolonnamenti per traffico anche sull'A24 tra lo svincolo di Torcervara e la fine Complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Incoronata procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno Fernà, stanotte ti ho sognato, infatti stamattina mi sono svegliata che ero tutta sudata.
1: Fernando, oggi mi aspetto una puntata intorpidita, ma allo stesso tempo tremante.
2: Questa notte non riuscivo a dormire, ho detto poi proviamo a leggere la replica del procediamo.
3: Ah, perché è andata da leggere, cioè, bello.
4: Procediamo.
3: Attaccali con dolcezza.
5: Jacopo.
3: Oggi misurati eleganti.
6: Ed anche oggi qui con noi c'è l'inimitabile, l'imparagonabile, l'assoluto Fernando Brosce.
4: L'assoluto
3: basta,
4: bello.
3: Basta con questa enfasi, con queste urla gratuite da mercato generale. Basta, questo imparagonabile. La puntata misurata, signore e signori, buongiorno, è mercoledì, è il 7 di ottobre, buongiorno. Giusto. Da regina...
4: Ma non si può fare una via di mezzo?
3: No, oggi
4: proprio così,
3: oggi
4: estremi?
3: Non è estrema, è normale, siete abituati ad urlare, ormai quell'altro, Gerry Romano, sembra stare al mercato generale. Oh, misurati, è una stazione radio che fonda, diciamo...
4: No, però io già mi abbiocco di solito, pensa così.
3: E vai da un'altra parte, la porta è quella. Nessuno ti tiene. Buongiorno, caro Aldo. Anzi, parliamo a gesti.
7: Okay. Che è ideale per una radio.
3: A posto. Buongiorno, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
4: imparagonabili.
3: State bene in salute?
4: Sì. Resistiamo.
3: Sì. Cosa c'è?
7: Un po' di
3: Ti fa male la schiena, mettiti un busto. Io sto valutando di mettere
7: il braccio, non è la schiena.
3: Sinistro o destro?
7: Intorpidito. È tremante.
3: Vabbè. Prova a schiacciare che apriamo la borsa stamattina per vedere.
7: La borsa è negativa oggi, ecco. -0,52%.
3: Va bene, c'è bruttaria in giro per quanto riguarda le case, ma non solo in Spagna, manifestazioni in Francia per altre storie, però sempre di case più o meno alla fine si tratta, però c'è questa diffusa crisi abitativa. Milano proprio presa d'occhio non è più la città per famiglie, ci sono gli ultimi dati dei costi. Poi ieri personalmente, se vi interessa, sono andato a vedere delle casettine, ho detto prima di morire compro un cosettino meno piccolo, ma è impossibile. È impossibile, cioè case che costano, tu non sei proprietaria, già non lo sarai mai nella vita, pure se una star, tu sei proprietaria?
4: No, nulla.
3: Sei a sbaffo?
4: Dei vestiti che porto.
3: Oddio, non metterla proprio così.
4: Eh sì, non ho nulla intestato.
3: Milano è vista, se può essere il faro, no, dell'economia italiana, come si dice, è vista malissimo.
7: Anche se Milano può essere un po' considerato un caso a parte, comunque è la città con le case più care in Italia.
3: E con la situazione più disparata, cioè...
7: Esatto.
3: Ricchi che abitano in... Questo è molto diffuso in generale nel mondo, questa tendenza, no? Di chi ha tanto e di chi ha poco. Milano la accentua in modo particolare per quanto riguarda le abitazioni, soprattutto perché c'è chi vive in attici da milioni
7: da
3: di euro.
7: Da 13 milioni di euro, ci sono attici da 13 milioni di euro. Ci sono poi le stanzette per gli studenti affittate a 700 euro al mese, le case di edilizia popolare sono praticamente fatiscenti e non si costruiscono più, le famiglie non riescono a trovare case in affitto, insomma il quadro di Milano dal punto di vista abitativo è abbastanza desolante.
3: Comunque c'è da dire, il valore delle case dipende, se tu hai una casa in una piazza importante, in un palazzo storico eccetera, può avere un valore lì, sono pezzi unici eccetera, ma sulla scia degli aumenti, della bolla, chiamala come vuoi, anche le case che non valgono questo, hai capito? Io ho visto delle cose ieri a 10.000 euro al metro quadro, in viette non centrali, brutte, cioè ma come vi... Cioè, capito?
7: Eppure vengono vendute.
4: Pazzesco,
3: no, vengono vendute. Comunque parlando con questi del settore dicono che stanno rallentando, che la gente non è proprio stupida, fessa, però c'è qualcuno, visto qualcuno che specula, perché comprano sempre i soldi. Troppo serie come inizio, passiamo subito alle cazzate, 30 secondi e c'è un cos'è di Regina che secondo me, come dire, lascia stare.

0: tutti i toscani.
1: Città, però sai, quella è d'arte. Si parla di case, oggi compriamo, vendiamo case, capiamo perché c'è questa situazione simile, sì, a quella della Spagna. Per la differenza che in Spagna si va alle elezioni, scendono in campo, noi siamo un pochino troppo pacati, no?
2: Beh, in Spagna la scintilla è stata il fatto...
1: Pacati, ho detto, Regina, non pagati.
0: Pacato.
2: Pacati, poco, ma pacati.
0: Pacati. Con due T.
1: No, rispetto, no, dico, i francesi, belli energici nelle manifestazioni.
2: Beh, i francesi storicamente sono stati sempre così.
1: Beh, gli spagnoli
0: anche
1: non
0: gli spagnoli, abbastanza.
1: E noi siamo sempre stati così.
2: Noi abbastanza pigri,
1: tranquilli.
2: Facciamo le manifestazioni, se i sindacati ci organizzano il pullman, ci portano il pranzo, poi ci riportano a casa.
0: Ma una certa, nonostante tutto, vanno
1: via. Malissimo degli italiani.
2: No.
1: Dici dei fessacchiotti, ci stai dipingendo così. No. Dice vabbè, andiamo a manifestare, se ci portano ai ristoranti.
2: Evidentemente non siamo arrabbiati quanto i francesi e gli spagnoli.
1: Forse un altro modo di reggere. Cosa vuoi? Vi sta chiamando il causa, il caporedattore. Dice che andate solo se vi danno il pullman, il ristorante e l'albergo a manifestare. Anche sì, l'intrattenimento durante il viaggio con delle pentole. Vabbè, la situazione in Spagna com'è?
2: La situazione è, adesso si parla della crisi politica, il terreno si è spostato sulla politica, perché la scintilla delle proteste in Spagna è stata questa bocciatura della legge che il governo Sanchez voleva fare proprio per risolvere questa crisi delle abitazioni.
1: Ma l'ultima volta che abbiamo manifestato in Italia, una manifestazione importante, cosa sarà? Le cinque giornate erano a Milano, erano 1800 erotti lì. Berlino, beh, i cavalieri di Vittorio Veneto. Mio nonno era cavaliere di Vittorio Veneto per mandar via lo straniero.
2: Negli anni
1: all'epoca.
2: A cavallo tra i...
1: No, tocchiamo quella roba. Dica.
2: No, dicevo, negli anni a cavallo tra i 60 e i 70 anche in Italia si manifestava abbastanza duramente.
1: Sì, non c'ero, non ho visto mai grandissime manifestazioni.
2: Il 68, insomma.
1: Tu c'eri?
2: No,
1: lei forse l'unica testimone oculare. Com'era il 68?
0: Ma io non c'ero neanche io.
1: Non c'era nessuno. Apri a pagina 7 la scaletta di oggi.
0: Sì, cosa vorresti leggere?
1: Oggi facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti il test psicattitudinale di Regina Saraiva. Io la lancerei proprio ora. Sigla!
3: Le ricerche di Aldo Preda nel momento in cui ti aspetteresti il test psicattitudinale di Regina Saraiva.
2: Ma non ho capito nulla.
1: Però è quello il gusto. Non è che se vuoi l'ammirazione degli amici, non devi far capire mai quello che dici. Allora, questa ricerca di Aldo si aggancia all'inizio della trasmissione, in cui vi ho detto cerchiamo di essere un pochino pacati, un pochino più eleganti. Non dico noi nella trasmissione, ma in generale nei rapporti. Abbiamo perso quell'allure, quell'atteggiamento che ci fa, che ci rende un pochino più affascinanti. Adesso faccio un preambolo che dura 4 minuti, non ci sarà tempo per raggiungere. Anzi, l'ho già fatto, andiamocene.
0: Procediamo!
4: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
5: Su R101. Una

0: niente ci dividerà.
1: Buongiorno, procediamo.
2: Buongiorno piccola, buongiorno.
3: Da questo punto di vista i francesi hanno i cocones molto più grossi e formati dei nostri, perché noi ci lamentiamo, poi alla fine ci barcamaniamo. Loro, se decidono di fare la presa della Bastiglia, la prendono, punto e basta.
2: Vabbè, insomma, anche noi, se scavi, se vai nella storia, abbiamo fatto il nostro, ma diciamo che recentemente, negli ultimi secoli, diciamo, nell'ultimo, siamo quelli più tranquilli. Alcuni dicono: state istigando la gente a scendere in piazza. Semplicemente no, si faceva un confronto da come l'atteggiamento nostro di fronte allo stesso problema, perché la crisi abitativa c'è anche in Italia, come quella spagnola, più o meno, forse anche di più in alcune città, però insomma c'è, qualcuno ti dà ragione, dice: siamo assolutamente dei, segnatelo Regina, dei pusillanimi che si lamentano però non reagiscono, e che manifestiamo soprattutto nei bar. Avete anche ragione, staccarli, bevi la roba, cioè, alla fine, no?
4: Certo.
2: Voglio dire, non siamo proprio fessi. Torniamo e andiamo verso la canzone che ti fa stare bene.
5: Procediamo!
6: Stamattina mi sono svegliata incavolata nera, accendo la radio e mi avete rianimata.
7: Pro, pro, pro, pro, pro, pro.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
17: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
16: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
17: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
16: E succede anche sulla spesa online.
18: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
19: Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
22: Le mele di Marlene.
23: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
22: Mi fa innamorare.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop
0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sarà più bella, dai.
1: Sarà più bella per me.
0: Qual è il titolo? Sarà più bella e ti...
1: Confine! Mamma mia!
0: State ferme, per favore!
2: È partita!
1: Non prendere iniziative!
0: Che tonalità era quella?
3: Track! Scompere!
0: Per favore.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: L'italiano è bravo a parlare al bar e quando c'è da fare qualcosa fa il passo, due passi indietro.
3: È meglio noi comunque che non distruggiamo tutto, perché alla fine si possono risolvere le cose anche con la calma.
1: Però il fegato distruggiamo.
2: Era uno dei manifestanti da bar.
0: Abbiamo capito che manifestare non fa parte del nostro DNA, almeno da quello che vi impone, no. Siamo molto più tranquilli, siamo bravi però a fare gli scioperi, venerdì ce n'è un altro, vedi?
2: Esatto.
0: Ne facciamo quasi uno a settimana. Gli altri scioperano, no! Manifestano, fanno piccoli scioperi.
1: Ma poi tutti questi scioperi raggiungono qualcosa come obiettivo?
0: Perché tutte le manifestazioni che si sono ammazzate in Francia che hanno raggiunto degli obiettivi, non sempre, purtroppo.
1: Beh,
0: dico,
1: qualcosina
0: perché
1: sì.
0: Perché il potere dovrebbe essere del popolo, lo Stato chi è?
5: È il popolo.
0: Lo Stato quindi?
5: Siamo noi.
0: Ah, appunto, cioè non è che vince uno o vince l'altro, siamo noi. Vabbè, non facciamo discorsi.
1: Come ideali, sì.
0: Parliamo di cazzate. No, il live, cioè, ho anche la ricerca ancora da approfondire, però il live della signora oggi o potrebbe stare su questa crisi abitativa, e abbiamo individuato una canzone di Lucio Battisti, 1980, l'ultimo album con Mogol, si chiamava Una giornata uggiosa e conteneva il monolocale. Dove lui diceva, cosa diceva nel testo, Aldo? Sono tutte vendesi.
2: Neppure un buco per affittasi, è un ragazzo che cercava casa per andare a vivere con la propria compagna.
0: C'è stata sì, un pochino sempre la crisi abitativa, ma oggi è un pochino particolarmente marcata. Se la sente il monolocale oppure il compleanno di Neffa, suo ex fidanzato.
5: Sì, grande Neffa, auguri amore.
2: Se dici così, lei vuole fare Neffa.
0: E avremmo individuato una delle prime canzoni di Neffa con I messaggeri della Doppa, che è Aspettando il sole, che è un gran bel pezzo. Quindi Battisti, facciamoci le belletri. Il monolocale.
1: Beh, potrebbe cantare Neffa in un monolocale.
5: Ah, bravo.
1: Magari un affitto last minute qua intorno.
0: Non sei capace di scegliere una cosa o l'altra?
1: Allora, non preferisco nessuna delle due.
0: La signora non canta.
1: Ma Neffa
0: non canta. Allora andiamo sulla ricerca di Aldo senza sigla, se no perdiamo tempo. Ci sono delle cose, degli attimi. È curioso. La fonte qual è, Aldo?
2: La fonte è un articolo di Grazia.it, il sito del noto settimanale.
0: Ok.
2: Allora, quelle abitudini quotidiane che molti ignorano, ma che rivelano se una persona è veramente elegante.
0: Se una persona è di classe.
2: Nei modi,
0: stiamo
2: di classe. Perché stiamo diventando un po' tutti cafoni.
0: Tutti cafoncini. Capito? Tutto ostentare, la roba là.

0: Ma quali sono le cose che si sono perse, Regina? Le persone che rendevano eleganti il nostro essere. Veloce.
1: Via gomitola, Melò. E il saluto e il buongiorno.
2: Vero.
3: Esatto, non è una delle cose. Trattare tutti, la gentilezza, trattare tutti con la stessa gentilezza.
0: Quante ce ne sono per calcolare i tempi?
3: No, c'è una decina.
0: Ci abbiamo perso tutto.
2: È già un impegno.
0: Tutto. Già il saluto. Partiamo con il saluto, poi andiamo a individuare le altre. 9:30.

0: intervengono in tanti, anche alcuni rappresentanti di movimenti, ti ricordi, per le quote latte, un po' dicono guardate che in Italia si è manifestato, ma fino alla scorsa settimana si manifestava, non siamo proprio seduti, comodi, eccetera. Qualcuno cerca di, con risultati che poi alla fine si riducono a zero, anche in Calabria, in Sicilia, cioè c'erano movimenti.
1: La scorsa settimana, le scorse settimane hanno protestato contro il caro carburanti, ma non se n'è accorto praticamente nessuno.
0: Poi, vabbè, per quanto riguarda scioperi, parlano onestamente, dicono io sciopero ma soltanto per avere un giorno di lavoro, questo non ti fa tanto onore, cioè, purtroppo quello, e ci sono tantissime cose che non vanno, c'è questo questa azione che dovrebbe portare ad ottenere qualcosa, ma solitamente non si riesce. Intanto in Francia oggi ancora di più è quasi bloccata sempre più per le scuole, tanto altro in Spagna, questo è per la crisi abitativa. Parliamo di cazzate che sappiamo fare molto bene. Adesso facciamo una canzone che ti fa stare bene, arriva tra poco, se ne hai una manda un vocale, torniamo subito.
2: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Attiv.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
3: Mm-hmm.
2: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
3: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Vai Regina, come se scioperassi e nessuno si accorgesse della tua assenza.
1: Oh sì, amici.
2: Hai mai scioperato? Hai mai manifestato?
1: Mai.
2: Io una volta da piccolino, tu Aldo mai? Io una volta da piccolino a scuole medie, mi ricordo, contro le Brigate Rosse, il sequestro di Aldo Moro 78-79 e 77 se non sbaglio, e basta poi per il resto, ma comunque tanta gente, devo dire, io sciopererei contro la scaletta, perché non riesco a dare voce a tutti gli imparagonabili, perché abbiamo toccato quella roba. Poi cerchiamo di switchare sempre su cose leggerine, però ci sono tante vostre testimonianze dirette che mi piacerebbe, dovremmo avere un altro canale quando, e continuare a chiacchierare. Comunque grazie per le vostre testimonianze. Ora musica, la ruota bella, ruota. Muovilo sto polpaccio. Allora, ruota, sette canzoni, sapete come funziona, legate ai sette colori della ruota, ne indicate tantissime, ne scegliamo sette, poi la sorte ne sceglie una di queste. Tutte belle, sentite.
1: Canzone verde.
3: Buongiorno, indiscutibili.
2: Buongiorno.
3: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Paris Latino, Vincenzo da Reggio Emilia.
4: Canzone viola.
5: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Rock With You, Michael Jackson.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno imparagonabili e soprattutto insuperabili, sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone che mi fa stare bene è Dove c'è musica di Eros Ramazzotti.
8: Canzone azzurra. Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Dancing in the Street di David Bowie e Mick Jagger.
6: Canzone rossa.
9: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Boogie Down, Al Jarreau. Ciao.
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno, procediamo. Pantaleo da Cassinetta, la canzone che mi farebbe stare bene oggi e Celebration della Cool and Gang.
4: Canzone gialla.
12: Ciao Fernando, Luca, il tuo imparagonabile. Ciao, procediamo. La canzone che mi fa star bene oggi in memoria del grande Augusto D'Aoglio è Io Vagabondo. Un abbraccio, procediamo.
2: Nomadi. E quel bambino che gridava in un cortile,
13: Io Vagabondo che so io.
2: Basta. Anche Paris Latino, tu le mondi la mem si che nota, poi la memua, mi scia cia cia, bellindo sta, giro, bellindo. Cos'è? E cuspino, rigiro. Cos'è?
4: Canzone viola.
5: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Rock With You, Michael Jackson.
2: La musica di Grand Class.
1: J'adore.
2: Qualsiasi tra Capferra
1: e Monton.
2: La canzone che ti fa stare bene su R101 in radio.

0: che confronto, senti che roba. Mettiti sotto. No. Non sotto così. Con i mugoli. Oh, basta. Dai. Mucca hai detto. Vabbè, dai, ci abbiamo provato. Off the Wall era Off the Wall l'album? Sì.
1: Penso di sì.
0: Beh, noi siamo belli convinti. Siamo un pochino cogitabondi stamattina. Sai cosa? Ci siamo un po' incartati perché abbiamo messo tanta roba. Adesso io devo prendere con calma la ricerca di Aldo Preda, che già proprio ad accennarla sono arrivati tantissimi a dirla loro. Quella degli scioperi, manifestazioni, eccetera, dell'atteggiamento degli italiani, quella ha preso tantissima gente. Poi abbiamo la... oggi c'è anche la Cristina di Apostrofo
2: Avena.
0: Cioè, non ce la facciamo a far tutto. Io me ne andrei già adesso.
3: No, dai, aspetta, fica tranquillo.
0: Poi abbiamo la canzone che ti va a stare bene. Poi abbiamo l'omaggio. Tu hai la scaletta, c'è il live della signora. Non si può far tutto.
4: La conclusione della ricerca di
0: poi
4: Aldo.
0: C'è una novità lanciata da un ascoltatore ad Aldo. Sentila, poi c'è la canzone d'amore.
1: Abbiamo così tante cose da fare che non faremo niente.
0: L'amore. Facciamo l'amore, andiamo per ordine. Allora, tra un'ora la canzone che ti fa stare bene è d'amore. Quindi un bel pezzo carino di quelli forti, e una dedica, un pensiero a qualcuno che vi fa stare bene, qualcuno che vi sostiene, insomma qualcuno che merita questo tipo di omaggio. Mandate un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
0: Okay, sentite l'ascoltatore cosa propone. Questa è per te, Aldo.
1: Sì.
0: Che è una cosa carina che dovremmo adottare. Come se non
5: buongiorno avessi... imparagonabili. Buongiorno. Ciao Fernando, ciao Aldo, ciao Sabri, ciao. E ciao Regino. Volevo chiedere ad Aldo se poteva fare un news Digicom 24 e fare gli auguri a mia moglie che compie gli anni oggi. E dopo gli fate tutti quanti gli auguri, visto che ci siamo, faccio la scarpetta. Buona.
0: Fa la scarpetta. Allora propone durante l'informazione di fare
1: una breaking news con i compleanni degli ascoltatori. Potrebbe essere un'idea.
4: Happy break.
0: Una cazzata in più e una in meno. No,
3: ma
0: per favore, dai, non togliete il pane dalla bocca di quella povera signora, dai. L'Happy Birthday è registrato, è un marchio registrato contro
4: col copyright.
0: Contro intelligenza.

0: anche la parola dedicare, che è vecchia, no? Che
1: non però è meraviglioso.
0: È un omaggio, come regalare un mazzo di fiori, offrire un caffè al bar. Capito? È un segno,
2: è un
0: così,
2: pensiero.
0: Un pensiero. Allora continuate a farlo, ne avete tempo. Ieri ci ha fatto sorridere un ascoltatore, un nuovo ascoltatore, che insomma chiedeva anche di avere il jingle. Avete sentito? Non l'abbiamo pubblicato, quella era carina, era da pubblicare.
2: Bellissima
0: sui
2: storia.
0: Social, che era
2: Riccardo,
0: talmente tanto
2: chiamava,
0: pentito di aver ascoltato un'altra radio in precedenza, che volevo, ha messo in vendita, proprio pentito, anche i gadget che aveva di questa radio.
1: Dichiarazione d'amore.
0: Riccardo si chiamava, no?
2: Sì?
0: Riccardo, lo salutiamo. Quindi se avete un omaggio da fare, fate in questo momento, mandate un vocale, che sia un'amica, un amore, un ricordo, un pensiero, una mancanza, con una bella canzone d'amore, bella. 331 80 90
3: 101.
0: Daldo Preda. Daldo, oggi 7 ottobre, arrivano insomma i primi interventi in ricordo della strage di 3 anni fa.
4: Di 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, l'attacco di terroristi di Hamas contro i civili israeliani. Ne furono uccisi quel giorno 1200, 250 vennero rapiti e poi trattenuti in ostaggio, attacco che poi scatenò la rappresaglia dell'esercito israeliano, che portò praticamente alla distruzione di Gaza e all'uccisione di decine di migliaia di palestinesi, non solo terroristi o membri di Hamas,
0: certo,
4: ma anche tantissimi civili. È arrivato questa mattina il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quel giorno e scrive: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che, ancor più di allora, gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità, dice Mattarella, che poi conclude: la spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando i presupposti oggi profondamente compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli in due stati per poter vivere pacificamente fianco a fianco.
0: Sentito che parole delicate, misurate, Regina, non è facile per un capo di Stato, sì, testimoniare, ricordare insomma un evento, un attacco terroristico di quelle dimensioni e comunque prendere atto,
4: sottolineare, stigmatizzare, capito, anche
0: tutto,
4: la reazione
0: tutto
4: eccessiva
0: che poi è successo.

0: bravi, bravi, siete bravi, bravi. A cantare così, all'improvviso. Siete molto bravissimi.
1: Questo è uno, come dire, dei momenti più forti di questo varietà radiofonico, l'unico varietà radiofonico ormai in attivo nell'FM mondiale, ed è qui su R101 in radio e televisione sul 67.
2: Tifo! Aspettavo. Virgola!
1: No, va bene, va bene. Allora, visto che è un varietà, ora è il momento di cantare. Poi torniamo a bomba sulla ricerca di Aldo Preda, sulle canzoni che ti, che ti fanno stare bene. Più tardi, Cristina D'Avena. Varietà sul serio, che sono varietà. Cazzo, però è varietà. Allora, signora, canta, va fuori intanto. Sigla!
3: Regina di fuori.
1: Se state seguendo la TV, vi arriva una cartolina da Milano sul 67, prego Canepa. Una Milano bagnata.
4: Bagnata, sì.
1: Come si dice a Napoli, schizzgea. Cioè, non è una pioggia, cos'è quella pioggerellina? Così che non impedisce la signora di cantare dal vivo, quindi in esterna, senza ombrello. Beh, attenta a scivolare lì che. Il pavimento
4: sul pavé.
1: Ah, sul pavé, insomma, non è semplice. Allora, signora oggi canta, omaggia dal vivo in questo mini show, omaggia Neffa, ed è dal vivo lei fuori, se vi affacciate dalla finestra e siete nel cuore di Milano, e dal vivo con i messaggeri della Dopa. Sentite la base, quella originale. La tele resta spenta e non lo guarda più, capisci quella roba lì che adesso sentirete cantare da regina, perché oggi è il compleanno di Neffa, con il quale ha avuto anche una liaison, no? Con Giovanni.
2: Grande amico, auguri.
1: No, ma ci sei stata insieme anche, dai.
2: Fidanzati.
1: Adesso la sentiamo dal vivo.
2: La tele che si spende, io non guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio, piombe, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa
1: mi
2: fai.
1: Mi sta prendendo.
2: Chissà
1: Aldo.
2: Se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava, mo cenere. Ma tutto passa piano, eppure si fa strano. Io sorrido perché ora non ti chiamerò. Quel che vieni e venga, mi sta bene. Quel che è stato è già passato.
1: Sì, passato, se lo tieni.
2: È passato,

0: Regina, stai attento ai fulmini.
1: Frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra e resta uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male. Ma nessuno chiama e non

0: dei demoni.
1: Allora, torna dentro lo studio cantando. Continua a cantare. Dai, torna però dentro lo studio. Dai, torna dentro lo studio.
0: Oggi non c'è non possiamo vedere. Sol intorno a me.
1: Torna, sì, sì, torna dal vivo. Aspetta, vado ad aprire la porta.
2: Bravo, apri.
3: Regina, ma dici che hai avuto una storia con Neffa? Te la potevi far insegnare per bene come cantarla questa?
2: Eccola, è rientrata.
1: Allora, com'è andata?
2: Pezzo più bello è quello, guaglione, ione.
1: Ma tu l'hai sentita mentre facevi le riprese?
4: Anche dell'acqua, vabbè.
2: Sono i rischi del mestiere.
1: Due gocce, del resto, voglio dire, c'è gente che i cronisti, quando sono, cioè, Paolo Brogio con Mani Pulite era sempre lì fuori. Siete un po' ricordati.
5: Ma a un certo punto sembrava un esorcismo.
6: A un certo momento va anche bloccata, non è che tira la canzone. Che cavolo.
7: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
8: Che

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
15: È possibile.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
23: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
25: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
26: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Nuvolosità diffusa su gran parte dell'Italia. Nella prima parte della giornata la probabilità di rovesci sarà maggiore nel settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Dal pomeriggio tempo in peggioramento sul nord-ovest. L'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci sulla Liguria e sulla Toscana nord occidentale. Temperature massime in calo al nord senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove con valori ancora oltre la norma. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.
4: Enjoy the music. R101.
20: Un viaggio a senso solo.

0: finale, il finale vi è concesso, dai, ora.
1: Destinazione paradiso. Paradiso.
0: Allora, 10:30, così procediamo. Puntata da.
2: Da urla!
0: Siamo reduci da live della signora. Oggi ho omaggiato Neffa, sua ex fiamma, e non solo, oggi hai festeggiato, compie 59 anni, entra nel crapo proprio della fine dei nostri giorni.
2: Ma no,
3: è un ragazzo.
0: Scherzo.
2: Sono i nuovi 25.
0: È uscita anche con un disco nuovo, no? Con Fabri Fibra. E quindi ha dedicato a Neffa, Aspettando il sole, con insomma.
4: Hai rovinato il compleanno, Ricci.
0: No. Ma insomma, il risultato è quello che è stato. Insomma, ha glissato, un po' scivolata, del resto piove. Farla in esterna non era il massimo, no Aldo? Allora, tornando, facendo un passo indietro, abbiamo cercato di lanciare, non riuscendoci, la ricerca di Aldo Preda, che pure aveva un fondamento importante, perché cambia l'atteggiamento, il nostro atteggiamento. Siamo sempre più freddi, più distaccati, più distanti, meno affettuosi con chiunque, non dico solo con i nostri cari, con i nostri amici, ma in generale, rapportandoci con le persone, la vita quotidiana, abbiamo perso tutta una serie di cose che ci rendevano forse più eleganti anche, no?
5: Esatto, e ci sono delle abitudini che dovremmo riprendere per far capire se le persone sono veramente di classe.
0: Forse più eleganti anche, no?
5: Esatto, e ci sono delle abitudini che dovremmo riprendere per far capire se le persone sono veramente di classe ed eleganti. Abbiamo detto quella di salutare, è una bellissima abitudine.
0: Che si è

0: aspettando. Tenere in ordine i propri spazi quotidiani, non solo al lavoro ma anche a casa, la scrivania,
1: di disciplina,
0: è un indice di eleganza.
1: Tutto. Scusa, ti interrompo con gli altri. Mi capita, leggo sempre più spesso, di assistere a episodi nei quali le persone si meravigliano di un grazie prego, scusi. Qual era il pezzo? Grazie, prego, scusi, tornerò. Una commessa di un negozio giorni fa mi ha ringraziato per il sorriso che le avevo rivolto durante l'attesa per la difficoltà avute con il registratore di cassa, mentre altri la maledivano, ma no, non è corretto, per la loro irreparabile perdita di tempo. Aveva ragione il mio professore di scienze politiche, dice che ci ricordava di ripensare al periodo del Covid come un unicum. Dopo la ripresa, la cattiveria e l'aggressività umana sarebbe rimontata peggio di prima. Altri elementi che abbiamo perso:
0: vestirsi in modo semplice e adeguato ad ogni situazione, in maniera sobria, senza eccessi. Poi gestire il telefono con educazione digitale, quindi non ascoltare i vocali a tutto volume quando sei in mezzo ad altra gente, non tenere sempre il telefono in mano, non guardarlo quando stai parlando con altre persone. Scegliere con cura le parole ed evitare i pettegolezzi. Quindi, se stai parlando con una persona che sta per introdurti un pettegolezzo, dire magari: no, guarda, questa cosa non mi interessa.
1: Sono tutte piccole forme di buona educazione, ma io credo che la cosa che andrebbe condannata con l'ergastolo immediato senza alcun processo sono quelli che parlano al telefono, che fanno le call nel tram
2: o nel treno.
1: Ma io non voglio sentire quello che stai dicendo tu, perché magari sono assorto e concentrato su cose che devo fare io. Perché mi devi parlare allora? Chi ti conosce?
0: O ascoltare i video ad alto volume,
1: guarda,
0: mentre come se fossi da solo.
1: Una roba che ho vissuto alla farmacia Formaggio l'altro giorno con la
0: farmacia?
1: Formaggio. Si chiama così, è famosa perché è aperta 24 su 24, storica. Insomma, vicino a casa mia, dove la signora farmacista, una delle farmaciste, è anche una mia conoscente, una mia amica. Insomma, e abbiamo commentato la roba perché eravamo basiti. Una ragazza, 20 anni, bellissima, fighetta, si vedeva che parlava di video che doveva fare, di robe, a voce alta, palesemente alta e fastidiosa, ma non solo, arriva il suo turno e continua a parlare. E la farmacista, la signora, sa il telefono!
2: Terribile.
1: Certo, parlando con la stessa.
0: Magari
1: tonalità.
0: Indicava a gesti quello
1: aspetta,
0: che aveva bisogno.
1: Aspetta, perché la signora mi ha detto: mi dica questa, scusi, chiede la ricetta, la signora gliela riporta e noi assistiamo in coda a tutto sto chiacchiericcio. Ad un certo punto le dice: quanto le devo? Scusi, perché sono ancora, sto lavorando come lei. Cioè, le ha risposto, perché la farmacista era infastidita un pochino, ma anche noi, le ha risposto: io sto lavorando come lei, lavori come me. Cioè, ma stiamo
2: Tu pensa però quanto sarà stata apprezzata dal datore per stare in colla in farmacia.
1: Cioè, rischi di passare anche boomers che non ti adegui a quelli che sono i nuovi standard delle professioni di questo. Andatevela a fare.
2: Procediamo!

0: quanto mi piace il procediamo.
1: No, lascia stare,
2: Croce, che bel raffa che hai mandato e hai fatto bene. Purtroppo chi lavora al pubblico ne vede di tutti i colori, è così purtroppo.
1: Ma cioè, o ci limitiamo un attimo, ci diamo qualche regola, perché altrimenti no, si parlava di maleducazione, di atteggiamenti ortodossi, di rispetto, a partire dalla puntualità, anche sulla puntualità.
3: Croce, buongiorno. Buongiorno. Io per la puntualità sono proprio un estremo della serie, che tutti i colleghi sanno che se all'orario non si trovano con me, io li lascio a terra.
1: Parole le gambe, no, non li lascio a piedi, detto. No, vabbè, intervengono tanti su sta roba che veramente adesso sta debordando, quest'uso del telefono, soprattutto in posti che non sono casa vostra. Cioè, voi non potete parlare ad alta voce dinanzi ad altre persone che magari stanno pensando ai loro fatti, alle loro cose, disturbate, date fastidio nei mezzi pubblici, ma guardare i video ad alto volume,
4: che poi si innescano delle discussioni spiacevoli che poi portano ad altre cose.
1: Ma è che la gente tollera, altrimenti sapete quanto vi maledirebbe, quanto vi in Giappone ad esempio mi dicono che è vietato.
5: No, vietatissimo, proibito.
6: Sì, non si può,
1: è vietato,
6: ragazzi,
1: parlare ad alta voce al telefono. Dai, diamoci una regolata.
5: Ma no, neanche fuori, anche nei locali è vietato.
6: Anche nei ristoranti.
5: Bisogna mantenere un atteggiamento educato e rigoroso.
1: Veramente è sintomo di una maleducazione diffusissima. Adesso l'amore, finalmente ancora quello tiene, santa pazienza, meno male. Noi lo stimoliamo. Anzi, se avete da fare una bella dedica, una bella canzone d'amore, mandate un vocale. 331-8090-101.
7: Procediamo!
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
3: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
2: Vi aspetto.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
5: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

0: in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: Perché scegliere Genertel?
19: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un clic. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un clic. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: perché si parlava di uso smodato di atteggiamenti veramente che denotano grandissima maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti degli altri, cioè quello di parlare sempre ad alta voce dei propri cavoli in posti pubblici, sui mezzi di trasporto, infastidendo gli altri. Ho rigliato il messaggio che hai lasciato a Neff.
1: Cosa diceva?
0: Amore, ho cantato tanto. Vabbè, gli faceva gli auguri, eccetera. Ho cantato, gli ho detto l'orario per farlo andare. Io non l'avrei fatto perché la canzone non è che sia venuta bene, però insomma, era una bella canzone. Vuoi fare una dedica tu per prima?
2: Sì.
0: Dai, dai.
2: Neffa.
1: Ma non lo chiami Giovanni tu?
0: No, chiamavi anche Neffa durante.
2: No, ragazzi, questa è privacy.
0: Beh, questa è privacy, per oggi la spiattelliamo, dai.
2: Ti dedico una canzone. Day by day.
1: Alla tua.
0: E basta?
2: E basta.
0: E basta. Vabbè, sentiamo gli altri, i nostri imparagonabili, con le loro dediche e le loro canzoni d'amore. Prego.
3: Buongiorno, procediamo. No, no. Da quando vi ascolto mi state aiutando a curare la mia anima in un modo spettacolare.
0: Oh, mamma.
3: Siete fantastici. Ciao, sono Pina da Milano.
4: Buongiorno, Pina. Imparagonabili e soprattutto insuperabili. Sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone d'amore che mi fa stare bene è Dillo alla Luna di Vasco Rossi e la dedico a mia mamma in quanto fan sfegatata di Vasco. Un abbraccio.
5: Ciao R101, sono Maurizio, vorrei dedicare Così Celeste a mia moglie Celeste e dirle che anche se non ci sono riuscito il giorno del nostro matrimonio, beh, ci provo adesso a dedicargliela. Ti voglio bene.
6: Ciao R101, sono Anna e io vorrei dedicare al mio compagno Mauro la canzone Genova e Napoli di D'Alessio e Alfa, perché secondo me ci rappresenta molto, perché io sono del sud e lui del nord e comunque ci siamo incontrati e non possiamo stare l'uno senza l'altro. Ciao, buona giornata.
7: Ciao. Andrea dalla montagna pistoiese, vorrei dedicare una canzone per te di Vasco e mia moglie, perché smetta di bere vino di alta qualità, prestigioso, perché sta mandando in rovina la famiglia. Può bere anche del vino costoso.
0: Signora, grazie. Per favore, ha ragione poi suo marito.
8: Però
0: poi,
8: il vino va bevuto buono.
0: E certo, c'è qualcuno che diceva, non so che diceva, sul vino non bisogna mai risparmiare, però insomma c'è anche quello prestigioso, incide sull'economia familiare.
1: Questo ha lanciato un SOS.
0: Esatto, stiamo andando in rovina, poi magari cicca tanto la signora.
1: Ma dai, tu mischiaglielo.
0: Dai, come non dai. Si fa?
1: No, spregi la bottiglia firmata e dentro metti quello da banco.
0: Il vino è sacro, vabbè, poi se ne accorge la signora, sì, sarà di palato buono.
1: Ma dopo 5 bottiglie te ne accorgi, avanti, dai.
9: Avanti, buongiorno, avanti. Procediamo. Buongiorno. La canzone d'amore che mi viene in mente per oggi è Nel Muelle de San Blas dei Manà, la prima canzone che mi ha dedicato mio marito. Grazie, Elisa da Luzzatestino.
0: Luzzatestino? Luzzatestino. Vabbè. Non ci proviamo nemmeno a individuarla. Bellissima questa canzone dei Manà, la metà degli anni 80, ed è la canzone che ti fa stare bene con tanto amore su R101. Eccola.

0: Fernandino, io me la ricordo, ma non ero così piccina a metà degli anni 80, ero adolescente.
1: Infatti 98.
2: La cagaste.
3: No, vabbè, mi mollate per favore. Col tempo ho una relazione strana. Tant'è che pensavo, stamattina te l'ho detto Aldo, dico oggi ricorre il primo anniversario della strage in Israele, no?
1: Invece, invece era il terzo,
3: mamma
1: sì.
3: Mamma mia. Vabbè, questa era fine degli anni 90, va bene. El Muelle de San Blas di Manà, era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Tante cosettine carine, anche stamattina una ci ha fatto sorridere anche di questo marito che faceva una dedica d'amore alla moglie pregandola di non bere vino prestigioso,
4: non di non bere vino prestigioso.
3: Stavo andando in rovina, tante cose. Domani lo facciamo ancora. Ce ne sono tante altre che non siamo riusciti a mandare oggi, di vostre dediche, di vostre testimonianze, di vostri omaggi. Scegliete una bella canzone d'amore, una dedica e mandate un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
3: Giochiamo con la ruota. Prendiamo un termine, una parola da questa canzone di Manà. Cosa cantava Manà?
1: Lei salutò il suo amore e lui partì su una barca nel molo di San Blas. Lui giurò che sarebbe tornato e lei, inzuppata di lacrime, giurò che lo avrebbe aspettato. Mille lune passarono e lei stava sempre nel molo aspettando.
3: Allora, sono indeciso, Aldo, il termine che deve contenere la prossima canzone o barca.
6: Mille.
3: Ce ne sono con la barca, dici?
4: Finché la barca sì. Va.
3: Vabbè, parte quella, quale c'è
1: Love altra. Boat.
4: Love Boat.
3: Poi sono due.
4: Gli Starship.
6: Ah, sì, bravo Aldo.
3: In the Navy.
4: In the Navy.
1: The Navy, sì, giusta. The Navy
3: non è la barca. Una con la barca, dai. Off the boat. Vedi,
1: c'è quella di Chiesa, una barca in mezzo al mare.
3: Allora facciamo così, ci mettiamo barca e navigare anche.
1: Il barcarolo
3: e biciclette anche. Allora, la barca, la barca
6: o navigando.
3: Mezzi di trasporto.
1: Dai, in alto mare pure, navigare.
3: Esatto, quindi barca o barca, se trovate proprio la barca è meglio. Altrimenti anche con navigare, ok? In italiano, in inglese, in francese come si dice?
1: Bateau.
3: È madrelingua, non è manco di cugina dei francesi. Va bene, un vocale al 331 80 90
5: 101.
7: Procediamo.

0: e scapperò su una barca.
1: Ma ci stava bene, poteva allungarsi.
2: Poteva aggiungere barca ed era un'altra canzone individuata con il termine barca. Questa era la nuova di Giorgia che si chiama Parafulmini su R101. Si stanno arrampicando i nostri imparagonabili, ma non sbagliano.
1: Non mollano,
2: un
1: bravi.
2: Colpo. Allora, la canzone che ti fa stare bene la prossima deve contenere il termine barca. Ce l'hai tu con una barca, Cristina di apostrofo
3: Avena!
2: Ce l'hai con la... certo, con mille canzoni. Ah, vabbè, tua, dico tua.
1: Beh, forse la piccola Flo guardala, all'interno...
2: Guardala, che sempre, Aldo, è sempre più una bambina. Saluta il nonno, dai, saluta il nonno.
4: Nonno,
5: ma non sono il nonno, io lo zio.
2: Fai la parte del nonno.
5: Vabbè, dai,
4: ma
5: vabbè.
4: Il nonno viene sempre tutte le mattine qua.
6: E queste si sono gonfiate.
4: Queste sono le mie.
6: Ti sono gonfiate le tette.
1: Sono le boe della barca.
4: Ma ti sento davanti al nonno dire queste cose.
2: Parlo con i cuginetti scemi e poi arrivo.
7: Ma guarda che terribile.
2: No, sto scherzando. Dai, si scherza. Benvenuta, Cri. Oh, ma ti ricordo, domenica ti porterò sul lago. Faremo un giro in barca.
4: Sì.
2: E l'altra, qual è, Belletri? In questa...
1: Si può in dare... questa barca persone blu si può dare di
2: si
1: più.
2: Si può dare di più, capito? Ci sono. Bisogna scavare, mettere in funzione. Ci sei fatto le mesh?
7: No.
2: È più chiaro. Beh, ci potete lasciare soli, ragazzi, un attimo.
1: No.
2: A me e la mamma potete andare a
4: giocare. Devi fare per caso una notizia di Aldo Preda.
2: Siediti, che adesso io sono ti sculaccio.
8: Cristina, e mio papà mi ha detto che ancora ti aspetta se gli canti la canzone in privato.
2: Sì, in privato. Adesso anche tuo papà. Devi metterci in fila, in coda. Dai, arriviamo. Intanto andate, cercate la canzone con il termine barca anche in inglese. Bot,
1: bot.
2: Dai, bot. Ma anche navigare, dai, insomma, bot. Bot. D'Avena, allora
5: vedo male qui.
2: 331 80 90 101. Adesso una bella notizia, ecco, di Aldo Preda con sigla. E adesso una bella notizia,
1: ma non saranno
2: Aldo...
1: belle.
2: È bella, questa è bella. Ah, questa è prego, bella. prego. Sarà pure bella la notizia di introduzione.
1: Sarà meglio della sigla,
2: è
1: però.
2: Terribile. Allora, c'è un'altra area cosiddetta blu, no?
5: Sì.
2: In Italia, laddove la longevità spacca.
5: Esatto, è un piccolo borgo in provincia di Nuoro, nel cuore della Sardegna, si chiama Balotana. E segna, qui le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Da almeno 20 anni, lo sappiamo, la Sardegna è al centro di ricerche, esatto, di chi si occupa di longevità. E a Balotana, che ha 2000 abitanti, la differenza la fanno però le donne, perché sono solo le donne ad arrivare a 100 anni. Una volta arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni e hanno una probabilità quasi del 14% di arrivare a 100 anni, mentre nel resto d'Italia questa probabilità è soltanto del 3,5%. Qual è il segreto di questa longevità delle donne di Balotana? Non lo sa nessuno. Non lo sappiamo.
2: Stava per partire il quiz. Qual è il segreto?
5: Con certezza non lo sappiamo. Però si pensa una predisposizione genetica particolare, uno stile di vita attivo grazie agli spostamenti quotidiani sempre
2: oppure,
5: a piedi in questo paesino, e poi l'alimentazione fatta di prodotti locali consumati nel luogo.
2: Balotana, hai detto?
5: Balotana.
2: Balotana, Balotana, allora diamo una botta a Balotana. Regina, pensaci tu e chiedi la residenza. Balotana.

0: Ciao ragazzi, Bolotana, Bolotana è il paese con gli accenti giusti, mi raccomando.
1: Aldo la cagaste fuori.
2: Non è possibile.
3: Ma l'hai cagata.
2: Forse quella è la pronuncia sarda.
3: No, ma tu hai detto Balotta.
2: Così è scritto. È così è scritto, con la A l'hanno scritto.
3: Marcello, il protocollo va rispettato.
1: No. Fuori.
2: Ma c'è Cristina, non posso andare fuori.
3: Andiamo, se ti accompagno.

0: Dai, vabbè, anche tu.
1: I skip to love my Khaled. I skip to love my
0: Khaled.
1: I skip to love my Khaled.
2: Ma chissà se in qualche lingua idioma significa qualcosa.
0: Non lo so. Queste sono cotte mangiate al momento. Che tu hai schizzolo my Khaled. Che
3: bello!
0: È vero? Che non sai che lingua è? Potrebbe essere rumeno, bulgaro,
2: hindu,
0: brasiliano, aramaico. Schizzolo my Khaled. Tutta. Allora, attenzione, signore e signori, ufficializziamo l'arrivo di Cristina di Apostrofo.
3: Grazie!
0: Riduce da Roma, mi dicono i miei informatori.
3: Bellissimo, il Romix è stato bellissimo.
0: Ti hanno mandato anche una foto tua con un nostro imparagonabile ascoltatore. Wow. 11:15. Allora, tutto bene, tutto a posto?
3: Tutto
0: secondo
3: bene,
0: solito
3: tutto
0: in giro
3: bellissimo.
0: Ho tanta roba per te stamattina.
3: Davvero?
0: Intanto siamo ancora un attimo sulla barca, perché la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine barca ed è difficile individuarle, però i nostri sono esagerati, Aldo. Ti hanno tirato fuori, senti questa. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere. Fabrizio De André, Hotel Supramonte, lei è Cristina. Ah no, meravigliosa Cristina, dice saluti a Cristina, Daniela da Milano. E poi tanti altri, continuate 331 80 90 101. Allora, in questa radio, anzi direi in questo programma, perché la radio è normale, il nostro programma è particolare. Arrivano, ieri sono arrivate delle lettere, ma continua sta roba. Guardate, scanale 67, lettere come un tempo.
3: Ma che bello!
0: Scritta a mano.
2: A mano.
0: Questa è una signora, si chiama Stefania, che
3: adoro.
0: Insomma, è una signora sola che parla di solitudine. Dice che
2: lettera
0: dice,
2: indirizzata a Regina.
0: Arriva a capire perché.
3: Vabbè.
4: Grazie, Stefania.
0: Perché forse spesso diciamo che Regina, insomma, vive da sola, è una single. E questa ragazza, no, ma è bella la roba delle lettere. Perché io
3: ragazzi,
0: mi chiedo, Aldo, no, scusa, tu scrivi una lettera, non ci sono più le buche delle lettere?
2: Come no? Certo che esistono ancora.
0: Dove?
2: Mandano ancora le cartoline, pochi romantici, ma lo fanno.
5: Io, scusate, ce ne sono poche.
0: Beh,
5: ma
0: io
5: ci
0: non
5: sono.
0: Vedo una buca delle lettere da nessuna parte. Tu vedi buche delle lettere?
3: No, ce ne sono.
2: Per
3: poche,
2: non vederle
3: due,
0: ce ne sono, dai, per scontato che ci siano. Dove sono?
2: No, ci sono, sì.
3: Non tante,
2: No, non più come una volta, però ci sono ancora dei punti di tiro.
0: Leggere un attimo questa letterina che è lunga, però fai un
2: allora facciamo un riassunto. La signora Stefania scrive che è veramente affranta dell'essere sola, che fino a poco tempo fa viveva col papà, adesso invece è ricoverato per questioni di salute e che nessuna delle sue amiche la contatta più. E quindi vorrebbe salutarle tramite la nostra radio e dire appunto quanta mestizia vive nel sapere che il telefono non squilla, al campanello nessuno le suona e soprattutto trova rifugio solo nei social e nella nostra trasmissione.
0: Bene.
2: Però sente veramente di omaggiare e mandare un abbraccio forte a Regina, che lei crede viva la stessa situazione.
4: Un abbraccio, mia tu cara, vivi sono la con te.
0: Dai, tu non vivi la stessa situazione, ti chiama tanta gente, tu non è che sei solo come la signora, magari vive in un paesino. Cioè, non vergogniamoci di queste cose, perché primo, la radio nasce per tenere compagnia.
3: Infatti.
0: Da quando sono state create le persone sole, le persone che magari non vivono il vostro quotidiano, il tram tram che noi la mettiamo di traffico, magari sono in dei paesini da dove non senti nemmeno muoversi una foglia e lì si accentua magari
3: è vero.
0: L'essere sole.
2: Allora, questa lettera è stata portata direttamente ai nostri studi. La signora Stefania non lascia però un suo recapito né telefonico
0: né
2: postale.
0: Cosa particolare è che dice richiesta di appello radiofonico da fare almeno 20 giorni di seguito, scritto.
5: È un po'
0: tanto. Senti, stavo guardando il francobollo. Adesso è difficile, ma secondo te chi è questo? Uno che conosco.
2: No, c'è scritto il nome proprio.
0: Chi è che riesce a vedere?
2: Aspetta, passamelo.
0: No, ma è assurdo, è uno che conosciamo.
5: Di noi riesce
2: è
5: a vedere
2: Giuseppe Di Stefano.
0: Ah, il tenore? Era il tenore Giuseppe Di Stefano? Sì, era tenore. O no?
5: Può darsi.
0: Sì,
2: tenore.
0: Tenore, sì, storico tenore. Meno male che c'è qualcuno.
2: Ma anche dirigente scolastico, sarà un omonimo.
0: Non è finita qui D'Avena perché ho altre cose per te.
3: Mamma mia!
0: Quando ci mettiamo qua, ragazzi, la facciamo come si deve.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a €9,90.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
16: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days.
19: Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Si lega, come è sempre successo del resto. Diciamo, mentre vi parliamo, stanno conferendo la laurea honoris causa Vasco Rossi all'università.
1: Congratulazioni!
0: Salento, leggevo tutta la motivazione, carino, però ho interpretato il linguaggio contemporaneo, trasformazione, eccetera. Però solo se vai a prendere alcuni testi. Insomma, vabbè, comunque ci sta, altro che ci sta. Ho una sorpresa per te.
2: Ah, cioè?
0: Torna il cos'è, cos'è per Cristina D'Avena. Cos'è?
3: Cos'è? Cos'è? Tu devi indovinare che cos'è. Il test psicoattitudinale.
1: Yakuka! Cristina avrebbe preferito una colica renale.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Interpretano tutto i nostri ascoltatori, anche i jingle. Del resto sono i migliori ascoltatori mai esistiti sulla faccia della terra. C'ho la modestia, proprio questi giorni mi sta soffocando. Test facilissimo. Qualunque risposta,
2: dai,
0: qualunque
2: sì,
0: risposta
2: certo.
0: Sarà valida.
2: Sì.
0: Sentiamo.
4: Cos'è, cos'è? 2026.
0: È arrivata la peste.
4: È arrivata la peste. Nel tempo che fu, sono stato molto importante e lo sono ancora. Ma cosa sono diventato?
0: Forza, adesso.
1: Quindi è una cosa che era in un modo ed ora è in un altro?
5: Voilà. Ma noi dobbiamo indovinare chi era o cos'è diventato.
4: Cosa è diventato?
5: Cos'è, vedi, diventato? È lì la sottigliezza.
0: Comunque, ragazzi, è indirizzato a Cristina.
2: Ho capito, ma aiutatemi.
5: Lasciamo fare.
2: Grazie.
0: Allora, Cristina, hai delle domande?
2: Non
0: ho capito
2: niente.
0: Hai capito, hai
2: no.
0: proiettato. Non
2: è quello che è stato, cioè quello che era e che è diventato.
5: Che fu.
0: Cerca di introiettare il test.
4: Nel tempo che fu. Sono stato molto importante.
5: Molto.
1: Allora nel tempo che
0: fu. Porca miseria, non lasciate finire questa donna.
2: Sono stata
0: qua.
2: Molto importante, un attimo.
4: E lo sono ancora.
5: Lo è ancora.
4: Ma cosa sono diventato?
0: Non è che possiamo stare qua fino all'alba.
2: No, lo so, quindi,
5: ma quindi c'è stato un cambiamento nel corso degli anni?
0: Non mettetela in difficoltà.
2: Però era, lo sto capendo.
6: Il tuono.
4: No,
1: riagomitola,
0: no. Il tuorlo. Cosa hai detto? Il tuono.
5: Il tuorlo.
4: No.
7: Ripetiamo. La latrina.
4: Non carissima.
2: No. Riagomitola, melo. No, cioè, il telefono.
4: No.
6: Secondo me l'intelligenza.
4: No.
1: Riagomitola, melo. Seconda volta.
0: Potete lasciare spazio alla signora D'Avena.
1: Ah, è solo per Cristina.
0: Ma prioritariamente per Cristina. Poi, però, se avanza tempo, non ce n'è tempo. Ripeta l'ultima volta, per favore, signora. Fai attenzione.
2: E faccio attenzione.
4: Nel tempo che fu, sono stato molto importante. E lo sono ancora.
0: Quindi,
4: ma cosa?
2: Pensavo al telefono perché ho detto di...
0: era importante.
2: Ed è ancora molto.
0: Lo è ancora, ma è diventato qualcos'altro.
6: Introiettalo, la cassetta della posta.
4: No.
0: È corretto?
4: No.
2: La cassetta.
0: No, dico è corretto, no. Come l'hai.
4: È corretto come ha detto.
1: Sì, il caffè è corretto.
0: Ho capito, il caffè è corretto. E non ve lo do più il caffè. Perché sai cosa ci mettete dentro.
8: Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: Mazza, anche potresti, non si capisce nulla. È bella, bella, la nuova
1: bella, di bella.
0: Si chiama Paparazzi. Oh, Aldo, da Bolot, come si chiamava?
2: Bolotana.
0: Bolotana, questo paese di 2000 persone, laddove la longevità è particolarmente presente, soprattutto nelle donne, ne abbiamo dato notizia, si stanno scrivendo tutti, ecco perché abbiamo un target così alto.
3: Grazie.
1: Che meraviglia,
0: perché
1: la
0: Sardegna.
1: Già
0: mille centenari di là, è ovvio.
1: Che
0: comunque,
1: bello.
0: Un abbraccio. Torniamo, e tra l'altro dobbiamo festeggiare anche i 40 anni di...
1: I 40 anni di Licia, ragazzi.
0: Siete tutti invitati a pranzo, poi diciamo dove, tra poco.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del digitale terrestre. Ale!
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
11: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
21: Mi fa innamorare.
0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: stare bene. La canzone, la canzone che ti fa stare bene, che ti fa stare bene.
1: Ma come ci impastiamo, allora,
2: la ruota, i nostri imparagonabili ascoltatori sono riusciti a tirar fuori delle canzoni da difficile, questa con il termine barca, ok, in italiano o in inglese. Sette ne abbiamo scelte legate ai sette colori della ruota, prego.
3: Canzone verde.
4: La canzone mi fa stare bene a tema è Sailing di Christopher Cross.
5: Canzone viola.
6: Ciao a tutti, Denise dalla Sicilia. Vale Sailing di Rod Stewart.
7: Canzone blu.
8: Ciao ragazzi e ciao a tutti. Per la canzone Rock the Boat US, non mi ricordo più. Un bacio a tutti. A
9: canzone azzurra.
10: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, Domenica bestiale, Fabio Concato. Ciao.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno imparagonabili. Per la canzone a tema proporrei The Dock of the Bay di Otis Redding.
13: Canzone fucsia.
14: Ragazzi, buongiorno. Valerio, Gente di mare di Umberto Tozzi.
15: Canzone gialla.
16: Sì. Buongiorno ragazzi, per la canzone a tema propongo Sail On the Commodores.
2: Che bella.
1: Wow.
17: Ce ne sono tante, eh?
2: Sail On, bellissima. Prego, a te.
17: Vado?
2: Certo, gira, signore e signori, Cristina di apostrofo
18: Avena.
2: Come giri bene con quella mano.
18: Azzurro.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, Domenica bestiale.
17: Ma
10: Fabio
17: che bella
10: Concato.
17: È.
10: Ciao.
17: Dio grazie.
2: Ti porterò sulla... Faremo un giro in barca. Eccola.

0: bello il tuo cuore.
1: Ma qui, se non sbaglio, c'è la mano alla chitarra di Gallotto. Del mio amico Gallotto, noto chitarrista.
2: Ma come mai parli come mal dei brimiti?
1: È perché mi ricordo Fabio Concato che le prime canzoni che facevano erano tutte cantate così. Povero Negro, quelle canzoni.
3: Ma perché?
1: Cantava così.
4: Quello è Stanlio e Olio.
1: Dicevo di questo chitarrista di Carlo Gallotto, che un giorno o l'altro vi presenterò. Che suonava con Concato.
2: Con piacere.
1: Che forse oggi esce con un album nuovo da solista.
3: Gallotto?
1: Sì, so che Mark and Kramer stanno preparando.
3: Ma dai.
1: Salutate Carlo Gallotto.
2: Ciao Carlo.
1: La canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101. Se ne avete una bella da condividere, mandate un vocale al 331 80 90 101. Le sfide di Cristina D'Avena.
3: Allora, due cose dovrei dire. Allora, innanzitutto, continuate a votare sui social di R101 e Cristina D'Avena Official, perché abbiamo ormai le finali, e quindi tra Pollon e Mila, quindi è la fase eliminatoria tra Pollon e Mila e Shiro. So che è difficilissimo, però ragazzi, votate, sono molto molto curiosa.
1: Mi ha fatto venire voglia di pollo.
3: E poi
4: io volevo voto Milan tutta la vita.
3: Volevo dire Milan, una cosa importantissima. Dobbiamo festeggiare i 40 anni di Licia.
2: Okay. Assolutamente.
3: Allora, il 6 ottobre del 1986 è andata in onda la prima puntata di Love Me Licia, quindi il telefilm di Love Me Licia.
1: Tantissimi auguri ai primi più veloci che manderanno un sms con scritto Irama.
3: Dai,
1: invitiamo a pranzo.
3: Ecco, insomma, comunque il telefilm era appunto Love Me Licia, e andava in onda tutti i lunedì e mercoledì e venerdì su Italia 1 alle ore 20. Ed è stato un successo incredibile.
1: Non facciamo i conti con l'età, perché se
3: no
1: ci toglie l'appetito. Questo andiamo.
2: Procediamo.
5: Salita del vuelo con destino alla fine.

0: qua, Benetri?
1: No, dicevo, c'è dopo Fabio De Vivo.
0: No, il coro che fate, qual è?
1: Ah no, io non ho mai fatto i cori su questo.
0: Ma l'avete fatto ieri, che era carino anche. Com'era, Regina?
2: 11 della noce la banana.
0: Che capisce la differenza tra coro e coro? Lo facevate qua. Questo è un programma cantato, ragazzi.
3: E cantiamo!
0: No, non c'è più tempo. Oh, certo, Aldo, che per un pranzo gratis farebbero la qualunque. Perché ho detto, siccome è 40° di Love Me Licia, ho detto, Cristina, offro il pranzo ai primi che manderanno sms con scritto Irama.
4: Centinaia di sms.
0: Non c'entra niente.
1: Ma non è per il pranzo scroccato, è per la compagnia di Cristina.
0: Certo. Vabbè, grazie a tutti. È stata una puntata appassionante.
1: Sì.
0: Chi ha lavorato per la TV?
1: Canepa.
0: Per la radio?
1: Marcello Zara. C'è stato qualche tentennamento.
0: Il capo redattore Aldo Preda.
4: Buongiorno.
0: Sabrina Bambi.
1: Buon mercoledì.
0: Regina Saraiva. E Cristina di apostrofo.
3: Avena. Grazie a tutti, ciao.
0: Un bacio, che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio, gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Oltre 1200 le vittime totali e 250 i rapiti. Mosca colpisce nella notte l'Ucraina mietendo 14 vittime. Gli attacchi a edifici residenziali, condomini e grattacieli. Il presidente ucraino Zelensky, un regalo di compleanno per Putin dell'esercito russo. Si scava tra le macerie e bilancio destinato a salire. Legge elettorale in Italia, alla Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. L'ambasciata statunitense in Russia segue da vicino la situazione nella regione siberiana di Irkutsk dopo la notizia della morte di una ricercatrice a causa della peste polmonare. Il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario senza omettere informazioni sulla quarantena e i provvedimenti. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio, Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afte dolorose. Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: particolarmente carichi qui su R101 per una nuova diretta insieme con i Bonazzi di R101, questo incredibile format che va in onda ogni giorno da mezzogiorno alle 14, sì in radio ma anche attraverso altri apparecchi.
1: Noi siamo e saremo il vostro appuntamento fisso, i Bonazzi di R101, stampatevelo. Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, un grande ritorno, Claudio Rendwan dopo due giorni di Cisalfaville, e alla mia destra lei, l'inutilità in persona.
0: No, scherzo, Roberta. La nostra Roberta Bussolage. I testi, le notizie, il gaudio, il giubilo, sì. Insomma, questo
1: tutto ciò che non è lei, tra l'altro. Stai elencando un sacco di aggettivi che non la rispecchiano.
0: Li ho elencati, poi è lì che bisogna scegliere. Cioè, sì, ci

0: Buona giornata a tutti voi, una buona pausa pranzo a chi ci sta ascoltando su R101. Questi sono i Bonazzi, ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 14. Allora, oggi giornata partita con un colpo di malinconia, sì. Perché io ad esempio mi sono imbattuto su alcuni miei video su YouTube.
1: Oggi,
0: di...
1: oggi è il Malinconia Day dei live.
0: Malinconia Day, sì, diversi sì. video appunto su YouTube che mi ritraggono soprattutto in console. Mi è venuto un colpo di nostalgia.
1: Beh, però aspetta, posizioniamo questo video in un lasso temporale di...
0: Questo in particolar modo, che io peraltro ho anche pubblicato sui miei social nelle storie, è di 12 anni fa.
1: Tu avresti
0: magro,
1: mai detto The Live
0: senza un capello bianco.
1: Pensa che quando...
0: con quella faccia da playboy convinto, io ero convinto.
1: Allora, The Live, te l'ho già detto, sei identico.
0: Non
1: sei uguale, eri un po' più magro e basta, ma sei uguale. E invece non è così nel mio caso.
0: Tu continui a mandarmi invece la tua solita foto, sì, dove avevi i capelli
1: l'unica
0: da principe.
1: Foto, l'unica foto che ho di quando avevo 23 anni. 23 anni sembravo il principe Eric della Sirenetta, ero bellissimo. Invece me lo dico da solo. Adesso sembro Ebenezer Scrooge.
0: Va bene, sono passati quasi 15 anni, diciamo, da tutto questo aspetto. Quindi vogliamo chiederlo a voi: com'è che vi vedete tra 15 anni da oggi?
1: Morto.
0: Cioè, ma anche io mi vedo cremato sulle Dolomiti. Qualcuno mi porti,
1: bello,
0: per favore.
1: Bello. No, cioè, io nel lago di Comabbio voglio essere disperso.
0: In mezzo ai siluri.
1: In mezzo ai pesci siluri, sì.
0: Mamma mia.
1: Ho dedicato la mia vita a loro e voglio che loro si dedichino a me dopo.
0: Vi vedete tra 15 anni? Vogliamo saperlo. L'importante è che i messaggi siano brevi ed esaustivi. Una ventina di secondi, charmanti. Al 331-8090-101.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Sai, che come ripetiamo spesso non è una domanda, bensì coloro che la cantano. Qui su R101 alle 12 e 16 minuti state ascoltando i Bonazzi.
1: Allora, io tra 15 anni avrò circa 70 anni, per cui mi vedo come adesso, bellissimo, bravissimo e in perfetta forma atletica.
2: Non male.
0: Ragazzi, io sta propositività la invidio tantissimo, devo dire.
2: Sì, sì.
3: Allora, io vorrei essere in pensione, sinceramente, soprattutto in salute, e poi magari, se non lavoro, qualche gitarella in più durante l'anno.
2: E vabbè, ma quanti anni avrà? Io voglio sapere gli
0: sì,
2: anni.
0: Sì, noi vogliamo sapere quanti anni avete oggi, di conseguenza quanti ne avrete tra 15 anni, come vi vedete oggi e come vi vedete appunto tra 15 anni.
2: Esatto, c'è qualcuno come me che si sentirà ormai defunto tra 15 anni o sono l'unico?
0: Noi stiamo passando...
2: Che auspica anche un po' per finire queste sofferenze in mani.
0: Con quest'argomento stiamo passando praticamente tra il come ti vedi tra 15 anni a l'epitaffio praticamente, cosa bello, che abbiamo fatto diverse volte qui in onda.
2: Due volte è stato molto divertente.
0: Ma lo rifaremo, ogni tanto va fatto, bisogna rinnovarlo, è come il testamento, ogni tanto lo vai un attimino a cancellare, modificare, così
2: continuate
0: via.
2: Continuate però a dirci come vi vedrete fra 15 anni al 331 80 90 101.
0: Noi dovremmo però anche lasciare un testamento vocale di quello che vorremmo che facessero di noi una volta, diciamo, trapassati.
2: Ma
0: no,
2: non mi interessa assolutamente niente, sono
0: cioè,
2: morto.
0: In mano ai siluri va bene,
2: ma
0: quindi
2: va bene tutto, cosa me ne frega a me, sarò morto, sarò lì a giocare a scacchi con Ennio Morricone nel frattempo.

0: con Dracula qui su R101, 12 e 20 minuti. Ancora un messaggino, dai, legato a come vi vedete tra 15 anni. Dai.
1: Ciao Bonanzi, sono Stefano da Napoli. Tra 15 anni avrò 55 anni e mi vedo finalmente senza mutuo.
2: Bello, bello, un grande augurio questo.
0: 55 anni senza mutuo vuol dire che poco poco l'hai iniziato a 30, si è fatto un 25enale, no?
2: Beh, bravo. È un buon proiezione futura. Bravo, applauso.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isopar 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel trama. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
10: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Amy Winehouse qui su R101, le 12:29 minuti. Voi sapete bene che ogni tanto abbiamo una rubrica che tanto piace alle persone perché va un po' a cercare, diciamo, la cruna del lago, che è Quarto Disagio, dove noi intervistiamo un personaggio che è diventato protagonista magari nei giorni precedenti con qualche notizia.
1: Ed è giusto dire che ieri abbiamo avuto ospite Marco Masini e tra poco avremo un altro ospite che è il diretto interessato di questa notizia.
0: Perché abbiamo un nuovo eroe in città, non parliamo d'Italia, bensì parliamo degli Stati Uniti, esattamente del New Jersey, dove un poliziotto è riuscito comunque a estrapolare ben 74 multe travestendosi da cespuglio, sì. E quindi in questo modo è riuscito comunque a vedere gli automobilisti che guidavano con il cellulare tra le mani. Lui, grazie a questo stratagemma incredibile, è riuscito appunto a far sì che il distretto strappasse fuori queste 74 multe che poi sono arrivate nelle casse del comune.
1: E noi, grazie alle incredibili doti della nostra Roberta, siamo riusciti a risalire a questo poliziotto, l'abbiamo invitato e tra poco sarà qua in diretta,
0: esatto,
1: insieme a noi.
0: Esatto, lui si trovava, pensate, in vacanza a Cusano Milanino, ah, sì, e quindi
1: dal New Jersey a Cusano Milanino.
0: Strani gusti.
1: Tra poco sarà qua con noi.
0: Ora però ci sono i Club Dogo.

0: con Dua Lipa, Cold Heart, qui su R101, le 12:37 minuti. Abbiamo permesso un ospite, appunto, che sarebbe venuto a trovarci. La notizia riguarda, appunto, quest'uomo poliziotto che nel New Jersey, travestendosi da cespuglio, è riuscito a multare 74 automobilisti che avevano tra le mani il cellulare. Il Musazzi e Roberto Bussolati sono andati fuori, appunto, a prenderlo, e ce l'abbiamo qui con noi. Lo chiameremo per l'occasione Cop Brian.
1: Hello, hello everybody. Hello, è un piacere per me essere qua nella Milano molto bella.
0: Ma Brian, mi perdoni,
1: yeah, sure.
0: Lei, appunto, ospite di questa rubrica Quarto Disagio, che a noi piace parecchio, per quale motivo si trova a Cusano Milanino?
1: Perché avevo degli affari, perché mi hanno detto che ci sono un sacco di cespugli in cui nascondersi per fare le multe a questi cusanini, ecco, sì.
0: Sa che lei comunque ha uno, devo dire, uno strano accento, sicuramente anglofono, ma anche un po' milanese, cioè è riuscito già...
1: Mio papà era di Cernusco sul Naviglio.
0: Sì?
1: Sì, of course, ho preso così un po' l'accento, ecco, di mio padre.
0: Papà, Pabia. Appunto, di Cernusco, e la mamma invece?
1: Di Pittsburgh.
0: Ah, ok.
1: From
0: Senta,
1: Pittsburgh, yeah.
0: Ma com'è che le è venuta l'idea, appunto, di travestirsi da cespuglio per multare gli automobilisti?
1: Praticamente mi ricordo che avevo letto che in Inghilterra i poliziotti si travestivano, si dice in italiano... Aspetta un attimo... si può parcheggiare lì, non si può parcheggiare, scusami.
0: È una città.
1: Lo so. Comunque, stavo dicendo, in Inghilterra si vestivano da... Come si chiama? Come li chiamate? I barboni?
0: Gli homeless.
1: Gli homeless, okay. Esatto. Si vestivano da homeless in Inghilterra, sì. I poliziotti, per fare multe a quelli che stavano al telefono.
0: Sì.
1: E allora io ho preso ispirazione e mi sono vestito da cespuglio.
0: Senta, yeah. Allora, vorrei andare a chiudere... Sure. Il tutto con un monito.
1: Attenzione, devo andare. Successo qualcosa. Cosa succede a Milano qua? Non si può! Non aveva messo il tagliandino della macchina.
0: Ma lei spara!
1: Questo fucking stupid Milan people.
0: Oh.
1: Spara. E noi in America facciamo così, siamo abituati a Pittsburgh.
0: Mi dà per favore.
1: Non si può, basta.
0: Basta, mi dà per favore un consiglio a tutti gli automobilisti, diciamo, non diligenti, che hanno il telefono tra le mani.
1: Of course, no. Passate con rosso e mettete il telefono, come si dice in italiano?
0: Cosa?
1: In the ass. Mettetevi il telefono in tasca,
0: va benissimo.
1: Mettetevi
0: lo stesso.
1: Il telefono in tasca.
0: Va bene, e grazie di essere stato con noi, Cop Brian. Le auguro un buon ritorno nella sua
1: Pittsburgh.
0: Esatto.
1: thank you everyone.
0: Non male che arriva Elisa.
1: Basta.
0: Elisa, nuovo singolo. Enjoy the music.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
8: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
7: E dietro la grigliata?
8: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
10: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
11: È possibile.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a €1,99 e Speck Light da 90 grammi a €1,95.
18: Ci basta il nostro suono preferito.
17: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Finite le vacanze.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ora su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene.
1: Scelta da voi, sentiamo subito chi e cosa.
2: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene, oggi vorrei ascoltare di Edoardo Bennato, Tu vuoi l'America. Grazie.

0: Un modo di dire che non è mai passato di moda ed è originariamente anche un pezzo di Edoardo Bennato. Qui su Area 101 lo abbiamo ascoltato in qualità di canzone che ti fa stare bene ed era una vita che non sentivo Tu vuoi l'America.
1: Ma Tu vuoi l'America, c'è qualche riferimento con Gianna Nannini? America?
0: No, perché America di Gianna Nannini c'era un'allusione neanche
1: appunto,
0: troppo velata.
1: Appunto. Poi ripresa anche dai Negrita con la canzone Sex.
0: Sì.
1: Quando infatti nel ritornello dicono altro che l'America, altro che la musica, quindi il riferimento altro che l'America, cioè quello che intendeva Gianna Nannini, quando sono con te tu sei selvatica.
0: Bello, c'è una cosa, devo dire, che ci sta, mi è piaciuta.
1: Un collegamento tra i Negrita e Gianna Nannini,
0: mi ha emozionato.
1: Così il nostro direttore è contento che diciamo anche qualcosa, che facciamo vedere che sappiamo.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da mezzogiorno alle 14 potete ascoltarci, e questo lo sapete, per un paio d'ore, ma se vi va anche guardarci sul canale 67
1: o scaricando l'applicazione. Mm-hmm. Vedrete così la faccia di Fabio De Vivo e la mia faccia, il Musazzi. In regia non vedrete la sua faccia, ma vi garantisco che è splendida, quella di Claudio Renduan.
0: Ma
1: abbiamo anche alla mia destra la nostra Roberta Bussolage.
0: Oggi come la vedi?
1: Oggi in forma.
0: Vedi?
1: In forma, la vedo anche un po' arrabbiata. In forma arrabbiata, ecco.
0: Quindi c'è la garra, come dicono gli uruguayani.
1: Ma lei è forte comunque.
0: Va bene. Allora, tra un po' giochiamo, ripeschiamo un gioco che non facevamo da diverso tempo, dove vi metteremo alla prova, ma come sempre ridendo molto.

0: Qui su R101, 13 e 4 minuti di questa giornata, mercoledì 7 ottobre, qui con noi.
1: Scusate,
0: con i Musazzi e Fabio De Vivo. Chi
1: qui
0: è?
1: Ci sono i bonacci di R101. Ci sono Luciano Ligabue.
0: Un po' con l'accento milanese.
2: E come si fa l'accento di Zocca?
0: No, Zocca e Vasco. Ah,
2: Zocca
0: e
2: Vasco.
0: Che sai fare anche lui?
3: Ma Vasco è più facile, mi piace.
0: Però so che sai fare bene anche Grignani.
2: Sì, Grignani è...
3: Perché
0: è uguale, Vasco.
2: Fa niente.
0: Però sei bravo a fare Mica.
2: Mica sono bravo. Anzi, però aspetta, ti faccio un cantante che non ti ho mai fatto. Attenzione, mi sto toccando un tasto dolente per l'Italia. Pino Daniele.
0: No.
2: Sei pronto?
0: No, Pino Daniele, faccio fatica.
2: Aspetta, senti. Perché mi fa impazzire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza te in questo
0: senza
2: mondo.
0: Errori.
2: Senza te, non senza te, senza errori, scusate, devo ancora praticare.
0: Pino Daniele è un po'
2: sono
0: più
2: bravo.
0: Deve essere più quello.
2: Non so spiegare.
0: Mi fa impazzire.
2: Vabbè, niente. Vabbè, io comunque sono molto bravo. Sono molto bravo a fare le imitazioni, me lo dico da solo. Punto. Ed è per questo che abbiamo deciso con voi di giocare, rispolverare questo gioco che facevamo nel weekend.
0: Esatto.
2: Imitage,
0: dove vi mettiamo nella condizione praticamente di imitare un cantante. Sarete voi a scegliere quale cantante imitare, sarete voi a decidere quale canzone
1: certe
0: fare.
1: Notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
0: Il concetto è quello, vi presentate il vostro nome, sono molto bravo, molto brava ad imitare e fate il cantante.
2: Però ricordate, okay? Più fate schifo, più è bello il gioco, capite? Dovete cantare anche un pezzettino del cantante che state appunto imitando.
0: Bisogna mettersi in discussione, se no non diventa divertente. Fatevi sotto al 331 80 90 101.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ultimo singolo di Ernia, si chiama Dedica, qui su R101, dove abbiamo rispolverato all'interno dei Bonazzi questo gioco che facevamo un po' di tempo fa e si chiama Imitage.
2: Sentiamo voi imitare un cantante in un suo motivo, in una sua canzone.
3: È la cicala, cicala, cicala, cicale, è la formica, invece non cicala mica.
2: Bello.
3: Non dico nemmeno il nome perché me ne vergogno, comunque sono anche raffreddata.
2: Sarà quello, sarà il raffreddore, guarda.
1: Mi piace quando si giustificano. Bello. Perché dicono, una volta però lo facevo
2: io,
1: meglio.
2: Io ho apprezzato la R non detta, proprio tipica degli americani.
1: Degli americani,
2: no?
1: Sì.
4: Ciao Bonazzi, lo so che potete sentire l'imitazione dei cantanti, ma io so fare molto bene il grande procediamo.
2: No.
4: Willa, willa, ciao ragazzi, sono Fernando Brocch, sono qui con Regina. Willa, willa.
5: Ehi, sono Fernando Brocch.
2: Willa, willa.
5: Ma Regina, ma che cosa hai fatto ieri sera?
6: Yeah. Il bello è che vi pagano pure.
2: Questa è una grande verità, ma la difficoltà sta nel arrivare a fare.
1: Esatto.
2: Poi una volta che sei qua, capisci, te la godi. Però la fatica è stata, sì, stata impervia.
1: E la scalata prima della birra finale,
2: sacco,
1: praticamente.
2: Un sacco di corsi ho fatto per fare il conduttore radiofonico, guarda.
1: Dai, 331 80 90 101, imitate il vostro cantante adesso.

0: di Harry Styles, che sarà appunto il prossimo agosto con due date, ma solamente a Roma. Io voglio andare a vederlo.
1: Harry Styles.
0: Sì.
1: Vabbè, però comunque possiamo, puoi andare a vedere questa persona che imita un questo cantante.
0: Harry Styles.
1: Senti, no, no, senti.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Grazie di esistere.
1: Straordinario. Il nostro Mattia.
0: Il nostro Mattia.
1: Cioè, per me.
0: Per me.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti i biglietti per il concerto di Rama. Dentro i tuoi occhi cavana, mentre ti spogli cavana, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
12: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Luce. gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Su R101 alle 13:26 minuti stiamo giocando ad Imitage, dove vi chiamiamo in causa per imitare un cantante e mostrare un po' le vostre doti artistiche.
1: Esatto, sentiamo voi come imitate i vostri beniamini.
2: Shakira.
3: Lole, lole, lole.
0: No, mi offendo.
2: Giusy Ferreri.
3: C'è chi aspetta un miracolo.
1: Ma questa è Malika.
3: E chi invece l'amore.
2: Faccio R101.
1: Allora, Malika.
0: Su Shakira io mi sento di dissentire, ma sì, semplicemente perché devo ammettere che il Musazzi a fare Shakira è veramente molto bravo.
1: No, sarebbe solo iole. Cosa vuoi, Claudio? Io sono bravo a imitare.
0: Come se Shakira facesse lo yodel in Alto Adige, capito? Va bene, e abbiamo...
1: No, aspetta, però, chi è? Adesso ne abbiamo una, The Live, che è veramente, veramente brava. Io pensavo fosse lei. Ah, dopo? Ah no, tra due. Adesso ce n'è una che è una mezza pippa. Vai, sentiamo. Ecco, infatti... Grazie per aver partecipato. Dai.
3: In fondo siamo state insieme.
0: Sta usando il naso.
1: Dai, settimana prossima rifacciamo, ti riascolteremo. E adesso ascoltiamo invece The Live. Questa qua, guarda che è incredibile.
0: Ma come facevi a pensare che fosse lei che è di partita?
1: Io pensavo, no, magari un registrato, un suo vecchio audio. Sentite che meraviglia.
3: Domani un altro giorno si vedrà.
1: È uguale.
3: Auguri Renato.
2: Giorgia da Bergamo.
1: E Giorgia da Bergamo.
0: Brava!
1: Per aver riportato alla nostra memoria questa fantastica artista che ci ha lasciati.
0: Ma Giorgia, noi ti vogliamo qui a fare Ornella Vanoni everyday.
1: No, è stupenda.
0: Di Bonazzi.
1: Io voglio la sigla di Bonazzi di R101 cantata da Giorgia a sto punto. No, ma non siamo in grado noi. Grazie, continuate perché mi sto divertendo.
0: Dai, al 331-8090-101. Altre imitazioni da parte vostra, vi vogliamo canterini. Identificatevi e imitate.

0: qui su R101 in questo mercoledì 7 ottobre, dove abbiamo scelto di riportare in auge un gioco che non facevamo da un po' nei Bonazzi, che è Imitage.
1: Imitage praticamente vi vede protagonisti nell'imitare un cantante cantando una canzone.
0: Per chi ci stesse guardando in TV sul 67, il Busazzi in questo momento mi ricorda un po' il sole dei Teletubbies.
1: Sì, sono il sole, mi sono messo il cappuccio risvoltato però. Quindi okay, insomma è carino, potrei lanciare una nuova moda. Sentiamo voi imitare chi?
2: Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi un da bambola.
1: No, dai, ci apprezzo l'impegno qua.
0: Faccio una domanda, ma sì, ti bravo la R moscia come la mia?
1: Sì,
0: no, la R moscia?
1: No,
0: ti bravo?
1: Secondo me è la R sifula, cioè tu mi fai girare, tu mi fai girare, così.
0: Ma sì, ma un po' nobile, ce lo fa apposta.
1: Questo mi è dato saperlo,
0: non lo so. Chi è che c'è poi?
3: Chi fa...
0: Mi sembra di riconoscere,
1: sì,
0: la voce.
1: Ma possiamo rimetterlo? Perché mi ha riascoltato sapendo che è Venditti. Ok.
3: Chi fa...
1: Comunque è una canzone.
0: Lo sento fare ogni giorno
1: ma
0: a casa.
1: Stava,
0: io,
1: cantando, stava cantando. Ma è lei?
0: È fantastica, è la storia della vita. È lei, è lei.
1: Grande.
0: Sì, sì,
1: grande,
0: sì, lo fa ogni giorno. Quindi...
1: Stava cantando. Che fantastica storia della vita.
0: Vabbè. Enjoy the music.

0: Mi piace un sacco
1: questo singolo di Annalisa. Madame, giuro che non c'è una dietrologia a quello che sto dicendo. Si chiama Amica.
2: Non sei ironico?
1: No, mi piace parecchio. Tra l'altro ci sento anche qualcosa, qui parlo direttamente con Claudio, ci sento qualcosa di Kavinsky in questo pezzo. Ma vedi che mi capisce, Claudio?
2: Bella.
1: Ma secondo me si è sentita male, non la chiamo
2: bellissima,
1: un attimo.
2: Bellissima.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Oh, tutti uguali!
3: Chiama se hai bisogno!
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
4: E chiama uno!
2: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
8: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
7: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
9: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
21: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
22: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
21: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
0: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
23: Vimar, energia positiva.
24: Sognare una vacanza d'inverno?
25: Previsto.
24: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
25: Inaspettato.
24: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
25: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
24: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
26: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
27: La canzone che... stare bene.
8: Quella canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora su Radio 101.
28: Io so che tu questa la apprezzi un sacco dei live.
8: Loro?
28: No? Ma non so, io ho mai sentito.
8: Sai che al momento in testa mi gira, ma vabbè, sentiamo chi è che c'è.
29: La canzone che mi farebbe stare bene è Church of the Poison Mind, Culture Club.
8: Ma a occhi e croce, tu da quanto tempo non l'ascolti sto pezzo qua?
28: 39 anni.
8: Com'è possibile? Cioè, perché non l'aveva ascoltato neanche tua mamma
28: neanche,
8: in pancia?
28: Esatto. Neanche i miei genitori l'avevano ascoltata quando ero incinta.
8: Va bene. Sapete che funziona così la canzone che vi fa stare bene? Voi chiedete magari un pezzo che non sentite da diverso tempo in radio, che associate a qualcosa di bello, e poi messaggino vocale al 331 80 90 101.

0: Club, un pezzo che tu non sentivi ad esempio da...
1: Io ho 39 anni che non sentivo questo pezzo.
0: Poi magari da un po' meno, l'importante è che qualcuno lo abbia scelto in qualità di canzone che ti fa stare bene. Al 3318090101
1: abbiamo un'ultima imitazione del live, andiamo a chiudere il gioco imitage, eh? E abbiamo non un cantante, bensì un cartone animato.
2: Vai. Oh, sono l'orso Yogi.
1: Bello, bello.
3: Vedo un cestino volare.
0: Ma comunque, lì sono i funghetti.
1: Comunque a fare le imitazioni non è facile, ragazzi.
4: No. Bisogna...
0: Venditti.
1: Comunque
0: secondo me si è sentita male.
1: Stupendo, favoloso. Ricordiamo che The Live ha in casa questa persona. È un privilegio, non per tutti.

0: per andare a chiudere una grandissima diretta dei Bonazzi di R101. Oggi abbiamo anche il pubblico e la cosa comunque mi aggrada, devo dire.
1: È arrivato a dare il cambio e ringraziamo il nostro Claudio Renduan, è arrivato il nostro Davide Cisalfavil che farà il programma di Marco Santini e Melita Tognolo.
0: Il Good Times. Noi salutiamo e ringraziamo appunto Claudio, ma anche colei che ti siede alla destra del padre.
1: Quindi io sono il padre, lei la destra, Roberta Bussolage,
0: esatto.
1: Che di destra anche non ha nessun ideale. E Fabio De Vivo il Musazzi, Dio piacendo, domani la mezzogiorno alle 14, allegria!
0: Domani chi lo sa?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore e 144 contrari. Ieri l'Assemblea aveva dato il via libera sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto. 3 anni dal 7 ottobre, oggi Israele commemora le vittime degli attacchi terroristici di Hamas, in cui morirono oltre 1200 persone. Intanto l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso da un gruppo di coloni estremisti. Nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte, almeno 11 i morti. A Priluki colpito un edificio residenziale, droni anche sulla capitale. Duro il presidente Zelensky, le vittime odierne, un regalo di compleanno per Putin. Oggi il comitato militare della NATO in visita a Kiev. Garlasco, la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, oggi in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni del suo assistito. Intanto è emerso un altro atto dei RIS di Parma che non sarebbe stato depositato nel 2007. Sui pedali della bici di Stasi forse c'era DNA maschile. Sospetta peste polmonare in Siberia, cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia. Per il Cremlino non ci sarebbe in programma nessun colloquio telefonico con il presidente Trump per discutere del caso. Giovanni Malagò nominato commissario FIGC all'unanimità. L'elezione per il prossimo presidente è fissata il 14 dicembre. L'unico candidato dovrebbe essere proprio l'ex numero uno del CONI. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.

0: 7 ottobre su R101. Ciao a tutti, buon pomeriggio, inizia il Good Times. Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio amici.
0: Davide Cisini in regia e tutti voi ovunque siate, grazie. Parto subito.
1: E dove
0: amici.
1: Siate?
0: Dove siete? Dove
1: no,
0: siete?
1: No, dove siate?
0: Dove siate amici, se volete dirci dove siate, 331 80 90 101. Ma oggi voglio iniziare con una bella frase. Io dico basta alle persone che tolgono i sogni agli altri.
1: Bravo.
0: Lasciate sognare le persone, lasciateli anche nella loro illusione, ma
1: ci piace.
0: Lasciateci sognare,
1: ci piace,
0: frega,
1: un sacco,
0: basta.
1: Bravo Santini.
0: Ore
1: 15 come sempre arriva qui nel Good Times la nostra polemica, oggi molto divertente, mi fa già sorridere. Io e Santini abbiamo già litigato per il dibattito che faremo, ma ragazzi c'è sempre la nostra musica Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons R101 Thunder. E a proposito di sogni, ho visto che guardavi Meli con molta attenzione.
1: Stavo sognando Daniel qui accanto a me.
0: Chi è Daniel?
1: È il cantante degli Imagine Dragons.
0: Allora,
1: voglio fare un appello, signori, perché io devo andare in montagna 3 giorni nei prossimi weekend. E
0: ma
1: non so con chi andare.
0: Ma chi se ne frega?
1: È tutto offerto per due. Sto cercando il mio valletto.
0: Chi è?
2: Bravo, Santini. Fammi realizzare il sogno di fare un aperitivo con Melitta.
0: Eccolo.
2: Su a Treviso, in Piazza dei Signori.
1: No. Allora, a Treviso ci vai tu. Io devo andare sulle Alpi di Siusi. Ma sto cercando. Visto che l'hotel è molto romantico, non posso andare con una mia amica, Santini.
0: Ragazzi, l'hotel è un hotel 7 stelle plus.
1: Beh, c'ha tante stelle in effetti.
0: Roba da ricchi.
1: Non so con chi andarci, Santini.
0: Lo so, aiutami. Io con chi ci devi andare. Vai, sentiamo.
3: Marco, hai ragione al 100%. Lasciamo sognare le persone, soprattutto i ragazzi.
0: Ma certo.
3: Dai, hanno tempo per la dura realtà.
0: Noi vi facciamo sognare, amici, tutti i giorni, ma soprattutto durante la polemica. Vi facciamo anche discutere al 3318090101. Oggi vi porteremo a Verona, da dove arriva appunto la storia che vede come protagonista una mamma e un bambino, una casa, un campanello e una porta.
1: Attenzione. Vabbè, ho capito, se vuoi dirla, Santini,
0: No, questo sarà un po' il tema, questi sono i tag della notizia che poi vi racconteremo. Tutto questo per arrivare alla domanda che vi stiamo per fare, come sempre, che dai là e si collega. 331 80 90 101, vai Meli.
1: A chi non aprireste mai la porta?
0: Cheat il film Non aprite quella porta del 74. Voi amici, pensateci un attimo, divertiamoci anche un po'. A chi non aprireste mai la porta di casa? 331 80 90 101. E intanto ci sono i pinguini.
4: E se mai visto piangere

0: Shakira, Burna Boy, R101, il Good Times è cominciato, ci sono già le vostre risposte al 331 80 90 101. A proposito della domanda che vi abbiamo fatto:
1: a chi non aprireste mai la porta? Tanti messaggi anche scritti, tra l'altro due sono uguali, perché una persona dice alla mia vicina di casa perché sta ore e ore a parlare, e un altro dice sicuramente a una mia vicina di casa perché proprio non la sopporto.
0: Sai che anch'io avrei detto la risposta: a chi non aprire mai alla mia vicina.
1: Davvero?
0: Perché appena mi intercetta solo con lo sguardo è finita.
1: Ma fosse,
0: almeno
1: dici?
0: Cioè, sì, nel senso,
1: vabbè, tu sei un bel ragazzo,
0: altro
1: ci
0: da
1: sta
0: fare, dai, via.
2: Non aprirei mai la porta all'agenzia delle entrate.
0: Beh, poi salutiamo la categoria di quelli che hanno scritto
1: la
0: alla suocera,
1: suocera,
0: ai suoceri. Ecco, così vi mettiamo dentro tutti, quindi puntiamo la voce suoceri, vai.
3: Io non aprirei mai la porta, ovviamente, al mio ex marito. Sì, sì, fuori, fuori, fuori con la pioggia, la tempesta, i fulmini, un tornado, fuori,
0: ecco, fuori.
1: Tutti fuori, nessuno può rientrare.
0: Mimmo da Cinisello Balsamo: non aprirei mai la porta al pagliaccio IT.
1: Sì, ci sta.
4: Sinceramente, visto i tempi, sarebbe più facile la domanda: a chi aprireste? Perché la murerei la porta in questi giorni. Un abbraccio, Federico. Federica da Bergamo.
0: Ciao Federica, che mi sembra che abbia un po' di giorni turbolenti, no, da
1: sento
0: questo vocale.
1: Della positività, questi vocali.
0: Attenzione, perché al 331 80 90 101 tra poco vi stiamo per fare un super regalo, ma intanto la nostra musica, Merck & Cremon, Serena Brancale, Hey The Colors, qui su R101, e questa si intitola

0: R101 Golden
1: Ticket. E ragazzi, abbiamo una bellissima sorpresa per voi, perché ci sono in palio due biglietti per il concerto di Iram l'8 dicembre al Mandela Forum di Firenze. Come fare per averli?
2: A lui la porta la apriamo. Voi dovete aprire la porta di Iram. Per vincere e portarvi a casa questi due bigliettini basta mandarci in questo momento un SMS al 331 80 90 101, ovviamente, con scritto R101 Irama, e solo così avrete questo fantastico regalo: due biglietti per il suo concerto l'8 dicembre al Mandela Forum di Firenze.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isopar 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
17: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
18: È possibile.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
23: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
24: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile.
23: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese.
24: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
25: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is...
2: E la vincitrice per quel che riguarda il Golden Ticket di oggi, ovvero sia questi due biglietti per il concerto di Irama l'8 dicembre al Mandela Forum di Firenze, vanno a...
3: Francesca!
2: Dalla provincia di Brescia, che solitamente, insomma... Cioè,
3: sentiamo.
2: Solitamente voi quando vincete venite in onda insieme a noi, ma abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico, quindi non siamo riusciti a collegare Francesca, che però comunque glielo diciamo, te lo diciamo Francesca,
3: quindi
2: i
3: diretta.
2: Bigliettini sono tuoi, non te li porta a casa, cioè via nessuno. Ce l'abbiamo?
3: Ce l'abbiamo?
2: Vabbè, colpo di scena, pronto?
4: Pronto?
3: Ciao Francesca!
2: Eccoti, ce l'abbiamo fatta.
4: Ciao.
2: Ti abbiamo recuperato al volo, wow. Proprio incredibile. Complimenti, complimenti, sono
4: grazie.
2: Tuoi bigliettini per il concerto di Irama. Immagino tu sia molto, molto, molto contenta.
4: Sono contentissima perché mia figlia è innamoratissima di Irama,
2: okay.
4: Quindi appena glielo dico sarà troppo contenta.
2: Wow,
3: quindi
2: che
3: è
2: spettacolo.
3: Una sorpresa, che meraviglia. Visto che i biglietti sono due, abbiamo capito che andrai
2: vai
3: tu con tua
2: lei.
3: Figlia. Ovviamente taggaci,
4: esatto,
3: mi raccomando,
4: sì.
3: Quando ci andrai l'8
4: certo,
3: dicembre.
4: Certo.
2: Senti, invece per quel che riguarda la domandina che stiamo facendo, cioè a chi non apriresti mai la porta di casa, tu cosa risponderesti, Francesca?
4: Oddio, non saprei.
2: Quindi non sa, cioè tu la apri a tutti la porta di casa?
4: Beh, no, ovviamente non la aprirei agli sconosciuti.
2: Ok, agli sconosciuti.
3: Perché qualcuno ha detto la vicina, l'ex fidanzato,
2: sì.
3: Qualcuno l'agenzia delle entrate. Tu hai una persona o qualcuno in particolare a cui non apriresti proprio mai?
4: Oddio, no, agli sconosciuti in generale.
2: Agli
4: sì,
2: sconosciuti, va bene, va
3: giusto.
2: Bene, Francesca, quindi a questo punto, visto che la tua risposta non è stata soddisfacente,
3: no,
2: ti
3: Santini,
2: annulliamo
3: no, non è vero.
2: Subito i biglietti.
3: Francesca,
4: no,
3: non è vero. Assolutamente,
2: no,
3: Francesca, sono tuoi
2: sono
3: due
2: tuoi.
3: Biglietti per il concerto di Irama al Mandela Forum.
2: Un abbraccio, Francesca. Ciao, grazie.
4: Ciao,
2: ciao. R101.

0: Francesca che si è portata a casa Brava. Questi due biglietti per il concerto di Rama l'8 dicembre al Mandela Forum di Firenze, ma torniamo a noi, torniamo alla nostra domanda, al 3318090101 vi abbiamo chiesto di dirci a chi voi non aprireste mai la porta di casa, non ve lo stiamo chiedendo così a caso, il tema si collegherà con la nostra polemica che sta per arrivare alle 15, vi porteremo a Verona da dove arriva questa storia pazzesca che ha quasi dell'incredibile, dove protagonista c'è una mamma, suo figlio, un campanello e la porta di casa, e quindi ecco perché è questa domanda. Sentiamo, vai.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio, sono Alfredo da Forlì. Io non avrei dubbio a chi non aprirei la porta: i miei suoceri, ma senza ombra di dubbio, non se lo meritano. Buona giornata a tutti.
0: Non se lo
2: Lui
0: meritano.
2: È molto serio, hai capito? È chiuso così. Sì, non vai. Se lo meritano, via.
3: Basta. Ciao ragazzi, ciao. Io non aprirei mai la porta a Melita. No, ecco. Mi svuoterebbe la cantina, il frigo e tutto. No, sì, lascia stare.
2: Sì. C'hai ragione, la cantina ultimamente sì, potrei sì. svuotarla.
4: Meli, non credi sia giunto il momento di farla finita con l'alcol?
0: E poi salutiamo tutti quelli che hanno risposto alla domanda chi non aprireste mai la porta della vostra porta di casa citando un politico.
2: Esatto.
0: Scegliete voi uno a caso.
2: Sì.
0: Io quello lì, quello là,
2: quasi
0: tutti,
2: sempre
0: tutti,
2: insomma esce lui. Va bene,
0: insomma,
2: continuate a dirci a chi non aprireste mai, ma proprio mai, la porta al 331 8090 101. Enjoy the music.

0: Siena Spyro su R101 e voi che ci state raccontando a chi non aprireste mai la porta, e ci scrive Serafina da Toronto.
1: Serafina scrive: ciao ragazzi, non aprirei mai la porta alla mia ex insegnante di pianoforte, ci colpiva le dita se avevamo le unghie leggermente lunghe o se premavamo il tasto sbagliato.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegumi 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
11: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
12: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: Segui R101 anche sui social, Instagram,
17: Facebook,
16: TikTok.
17: Ti teniamo compagnia ovunque.
16: R101.
18: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
22: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
23: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
22: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina. Dracula.
22: Ascoltalo ora su Audible.

0: erano le vostre canzoni, quelle del passato, quelle che ci fanno stare bene, come questa, vai.
1: Sono Eloisa da Morzano di Romagna. La canzone è Denegrita ed è Magnolia.

0: Inegrita Magnolia per la canzone che ci fa stare bene. Siamo andati nel 2003 con un pezzo, insomma, che ci fa sempre cantare e ballare. Santini, dove eravamo rimasti? A chi non aprireste mai la porta?
1: Sì, di casa,
0: ovviamente.
1: Sì, vai.
2: Ciao ragazzi, io non aprirei mai la porta alla gente che invece di venire a trovarti per chiederti come stai, se hai bisogno di qualcosa, vengono solo per curiosare. Ecco, quelle persone lì è meglio che stiano fuori, perché poi sono solo invidiosi.
1: Invidiosi. Poi anche saluti a Fabri da Osnago che scrive: io non aprirei mai la porta di casa, la mia porta di casa, a un interista. Vabbè, l'abbiamo buttata anche sullo sport.
0: Anch'io.
1: E ci sta. Tra poco invece andiamo con la polemica di questo mercoledì e parleremo di una mamma, di un bambino, di un campanello e di una porta di casa. Sì.

0: 10 in punto qui su R101 nel Good Times. Siamo sempre noi, Marco Santini, Melita Toniolo, Davidino in regia, e tutti voi pronti, prontissimi per la nostra polemicona di oggi,
1: che
0: mi farà
1: bella,
0: vi farà e mi farà molto molto divertire.
1: Che notizia meravigliosa che ci regala la città di Verona. Un caso tra l'altro avvenuto 2 anni fa, che esce solo oggi, questa mattina, e quindi andiamo a bomba su questa storia e vi tiriamo in mezzo tutti quanti. Vi chiediamo come sempre di partecipare a questo grande dibattito libero e aperto senza censure con le vostre idee al 331 80 90 101. Abbiamo detto che i protagonisti sono una mamma, suo
0: bambino, figlio,
1: la porta di casa e il campanello. Una meravigliosa storia, state lì, ve la spieghiamo bene tra un attimo. Intanto ricominciamo con la musica, e c'è lui, Coez, è sempre bello.

0: lui è Coez. Salutiamolo, Silvano. Sì, qui su R100.
1: Silvano.
0: E si chiama Silvano?
1: Sì, no, mi fa ridere.
0: Posso
1: che lo
0: salutarlo? È un amico, lo posso salutare? Adesso non si può più
1: Ciao,
0: salutare.
1: Silvano.
0: Ciao Silvano, ti abbracciamo e ti aspettiamo, certo che sì. Ma è il momento, sentite già questo campanello che suona con insistenza, di dare il là alla nostra polemica di questo mercoledì. Vai nel...
1: Per circa due ore ha continuato a suonare il campanello di casa senza che nessuno gli aprisse. Alla fine un bambino di 9 anni ha telefonato al 113 per chiedere aiuto alla polizia. La donna è stata giudicata colpevole di abbandono di minore dal tribunale, ma la donna ha sempre respinto il racconto del figlio. Secondo la difesa, quel pomeriggio tra i due ci sarebbe stata una lite, il bambino si sarebbe rifiutato di rientrare nonostante i tanti inviti della madre, sarebbe tornato verso casa solo dopo tanti tanti richiami. La madre dice: io non ho mai perso di vista mio figlio, l'ho sempre controllato dal balcone.
0: Certo.
1: Contesta anche la durata dell'episodio, non due
0: mezz'ora
1: prima dell'arrivo degli agenti. Allora, io sto sempre dalla parte dei più giovani. Ho cambiato.
0: Ma come dalla parte dei più? Ma
1: mi hai,
0: un secondo fa mi hai detto: io sto dalla parte del bambino.
1: Appunto, sto dalla parte dei più giovani. Quindi sto dalla parte del bambino. Capito?
0: Ho cambiato idea. Hai cambiato idea
1: sugli anziani. Quindi assolutamente abbandono di minore, verissimo, non si abbandona un bambino fuori casa.
0: Ma stiamo
1: per
0: parlando
1: due ore
0: di una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione,
1: giusto.
0: Ma è follia.
1: Adesso
0: è
1: lei che resta fuori casa, mi piace sta cosa.
0: Non lo so, io credo che non ci sia, insomma, mi sembra tutto un po' esagerato, tutto un po' strano, il bambino che chiama il 113, non lo so, la madre che invece dice: ma io lo stavo guardando, lo osservavo, lo tenevo d'occhio, e poi non è stato lì due ore fuori a suonare, mezz'ora semplicemente dopo
1: allora
0: l'arrivo della volante.
1: Se l'hai guardato, hai visto che stava chiamando la polizia e non hai fatto
0: ma
1: nulla?
0: Ma che ne sa la madre che sta chiamando la polizia? E poi chi ha dato questo cellulare al bambino di 9 anni? Chi gliel'ha dato?
1: La madre.
0: Male, molto male, non bisogna dargli i cellulari.
1: Ma tu non sei dalla parte della mamma?
0: Sì, ma posso cambiare
1: mi
0: anch'io così. No, io sto
1: confusione
0: dalla parte della madre, perché penso che un'accusa così sia pesante. Cioè, anche se fosse rimasto fuori mezz'ora sto bambino, ma si può avere prendersi una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione? È chiaro che siamo
1: sì,
0: al primo appello.
1: Sì, perché devi insegnare le cose in un altro modo.
0: Siamo
1: non
0: al
1: così
0: primo appello,
1: parlando,
0: amici.
1: Si
0: ce
1: parla.
0: Ne sono tre. Ce ne sono tre di appelli. Però già il primo, un anno e quattro mesi di reclusione, non ci siamo, almeno per quel che mi
1: per
0: riguarda.
1: Per risolvere le cose bisogna parlare, Santini, fin da quando si è bambini. Alziamo la nostra Claire delle polemiche.
0: A volte anche nel lato pratico si capiscono meglio le cose, eh? Cioè, hai voluto fare il furbo? Non mi hai ascoltato? Ti ho detto di rientrare a casa e sei rimasto lì? Adesso sei fuori casa!
1: Spaccati i timpani. Apriamo la nostra polemica 331 8090 101. Diteci cosa ne pensate. Intanto la musica. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Somber qui su R101. Nel Good Times c'è la nostra polemica, è cominciata. Siamo a Verona e vi abbiamo raccontato questa storia. Insomma, bambino di 9 anni suona il campanello per 2 ore, la madre non gli apre e viene condannata in primo grado a 1 anno e 4 mesi di
1: reclusione.
0: Perché
1: lui, mentre fuori, chiama la polizia, arriva la polizia e quindi lei magicamente apre la porta,
0: la
1: però
0: donna...
1: lei si difende.
0: Esatto, sostiene che invece questa cosa è durata solo una mezz'oretta circa, anzi lei dice: io lo guardavo, lo vedevo, dov'era, stava giù sotto casa,
1: l'ho chiamato un sacco di volte, lui
0: vieni,
1: non voleva salire,
0: vieni, lui non vuole salire, quindi insomma, capito, testone, non sale. Allora a quel punto probabilmente magari lei, anche per far capire che quando insomma ti viene detto qualcosa
1: chiama,
0: bisogna ascoltare, accendere il cervello, impari e stai fuori adesso, credo, non lo so,
1: certo,
0: questa è un'ipotesi
1: certo.
0: Mia, che ne pensate voi amici, da che parte state, cominciamo?
2: Io non ho parole, ma allora le carceri dovrebbero essere piene di mamme, se guardiamo quando portano i bimbi ai giardini e poi nessuno guarda il proprio figlio, perché chiacchierano fra di loro, chattano sui telefoni,
1: no.
2: Lì non è abbandono, i bambini che si fanno allegramente i fatti loro, anche più piccoli di 9 anni.
0: Quello è si chiama abbandono dell'attenzione, cioè quando proprio, capito?
1: Sì, è vero,
0: non
1: è vero.
0: Ti guardano proprio.
3: Cioè, risolvere le cose, in questi casi ci vogliono 2 schiaffi,
0: ecco.
3: I 2 sani schiaffoni, non hanno mai fatto male a nessuno.
0: Aia. E poi vai.
4: La sentenza è veramente ridicola, perché stiamo parlando di un qualcosa dove il bambino non era né in pericolo né ha subito nessun tipo di trauma,
1: esatto.
4: Eccetera eccetera.
0: Allora,
1: non lo so, secondo me non è giusto abbandonare così un bimbo che chiede aiuto.
0: Questa è una storia successa nel 2024, solo oggi si arriva alla sentenza di primo grado, le motivazioni verranno depositate a breve, quindi non le sappiamo ancora, il perché, insomma, diciamo, il giudice ha dato questa condanna di 1 anno e 4 mesi di reclusione con rito abbreviato, però il dato è questo, la storia ve l'abbiamo raccontata, ma secondo voi davvero è abbandono di minore, un bambino che sta fuori dalla porta magari per mezz'ora, che suona il campanello?
1: Lei dice mezz'ora, lui dice 2 ore,
0: sì,
1: chissà dove sta la verità, dovremmo chiamare i vicini forse, se hanno sentito suonare questo campanello.
0: Magari sono loro che si sono lamentati.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su R101, la nostra polemica: bambino suona per 2 ore il campanello ma la mamma non apre, condannata.
1: Siamo alla follia pura. Ai nostri tempi stavamo fuori di casa, i genitori non sapevano neanche dove eravamo.
0: Vero.
1: Tornavamo a ora di cena.
2: Bravo,
0: vero,
2: e non succedeva niente.
0: Beh, qualche ciabatta partiva.
2: All'epoca non succedeva niente.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Zero Uno Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Ieso Pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €16.734, importo totale dovuto €21.076, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Fuori, in furia, la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Finite le vacanze.

0: Tufitactive.it.
1: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGcom 24, le previsioni per domani. Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro-nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e Nord-Est. Temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio. Dal pomeriggio possibili anche al nord e nel resto del centro, in Campania e Sardegna. Temperature ancora oltre la norma al sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi, in calo più marcato nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
12: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Monica, Grace Kelly, siete su R101 1528, 7 di ottobre, mercoledì, il Good Times con Melita che fa tutti i suoni in sottofondo.
1: Beh, faccio mica, scusami.
0: Sì, Marco Santini, poi c'è il buon Davide Cesini in regia, ma soprattutto voi al 3318090101 che state commentando e discutendo insieme a noi. E da che parte state, ci dite cosa ne pensate su questa storia che risale al 2024, che arriva da Verona.
1: Di questo bambino che suona per 2 ore il campanello di casa, la mamma non apre, viene condannata a 1 anno e 4 mesi e si difende, dice ma no, a parte che ha suonato il campanello solo per mezz'ora, ma stavo controllando dal balcone tutta la scena e comunque l'ho chiamato un sacco di volte, lui non è mai salito.
0: Niente.
1: Perché voleva continuare a giocare, quindi l'ho lasciato fuori casa mezz'oretta.
0: Sì, lui chiama con il cellulare il 113, arriva la pattuglia e succede il patatrac. Si arriva,
1: lui è sveglio comunque.
0: Sì, insomma sveglio. Si arriva la condanna di 1 anno e 4 mesi, insomma, nella prima sentenza. E ovviamente adesso ci saranno tutti i ricorsi che giustamente questa donna farà. Io mi sono già schierato a favore della mamma. Assurdo, il bambino fosse per me punizione totale fino a 18 anni.
1: Beh, visto che abita ragazzi, in casa con la mamma, qualcosa sarà successo.
0: È gravissimo, cioè, se è ci grave, pensiamo sì. Bene. Che ne pensate voi?
2: Io, più di 40 anni fa, perché adesso ne ho 50, i miei sicuramente non solo mi avrebbero tenuto fuori, dormivo nella stalla, dato che avevamo la stalla con le bestie, sarei andato a dormire nella stalla. E in più silenzio, perché sennò le prendevo pure.
0: Silenzio!
3: Credo che molti dei genitori della mia generazione sarebbero stati in galera per le punizioni date. Comunque io ho rischiato una denuncia perché un giorno per punizione ho fatto andare a scuola mio figlio a piedi, doveva fare 1 chilometro scarso e lo seguivo con la macchina, una volante della polizia con paletta sventolante mi ha fermato, mi ha fatto un sacco di domande e mi ha detto che rischiavo una denuncia.
0: Cioè ci rendiamo conto, la polizia per carità fa il suo mestiere, li salutiamo e li ringraziamo sempre, però cioè, siamo a questo punto ragazzi, una denuncia
1: wow.
0: Perché il bambino va a scuola a piedi e tu lo segui con la macchina eccetera. Vabbè, dai,
4: peggiore tanto, sembra una stupidata ma prova a lasciare un bambino mezz'ora lì che cerca di suonare per tornare a casa, comunque per me è inconcepibile, cioè come mamma intendo. Ciao da Angelica.
1: Anche
0: ma
1: secondo
0: Angelica,
1: me, l'ho detto prima,
0: cioè, ma mezz'ora, ma poi è lì fuori, lo
1: ma
0: vedi,
1: lui dice
0: lo
1: 2 ore, quindi chissà dove sta la verità.
5: Ma invece di lasciarlo fuori di casa andava giù, lo prendeva per un orecchio e lo riportava in casa.
1: Brava.
5: Semplice, io avrei fatto così.
0: Ma
1: anche
5: arrivare,
1: io avrei fatto così.
0: Ma perché arrivare alle mani invece?
1: Ma è solo un piccolo orecchietto piccolino,
0: no,
1: gli fai
0: no,
1: del mal.
0: Ma invece no, impari senza utilizzare l'uso delle mani, sia mai.
1: Ma Santini che... non ti ascoltano i
0: no,
1: figli.
0: No, sì, invece impari, stai fuori, altro che 2 ore. Ma,
1: vabbè. Tutto il giorno?
0: Non lo posso dire. 331 80 90 101, continua la polemica.

0: 101, il Good Times è la polemica di oggi. Siamo a Verona, dove questo bimbo di 9 anni suona il campanello per 2 ore, secondo la sua versione. La madre non apre, viene condannata a 1 anno e 4 mesi dal tribunale. Il figlio, dopo inutili tentativi, chiama la polizia con il cellulare. La polizia arriva e succede il patatrac. La madre però si difende, dice: non è stato 2 ore, è stato al massimo mezz'ora. Poi comunque lo vedevo, lo controllavo, lui era in cortile che giocava. Ma insomma niente, i giudici non le credono e quindi prima sentenza, prima condanna, 1 anno e 4 mesi. Che ne pensate?
1: Ma per me non è abbandono di minore, perché comunque quella mezz'oretta l'ha lasciato fuori, ma lo controllava e l'ha fatto perché voleva fargli capire che non può fare quello che vuole, che lui deve rispettare quello che dice la mamma.
0: C'è una lezione di vita.
2: Sì, ma se fosse solo mezz'ora, come dice lei, ok, ma lui dice 2 ore.
3: A Firenze, il problema grosso è che per colpa di questi processi assurdi, perché qui si tratta di assurdità, è tutto intasato e poi vengono spesi soldi inutilmente, perché sicuramente la mamma non si farà mai il carcere per questa cosa qui, ne spenderà soldi per l'avvocato, perché comunque ci vuole, e quindi uno spettro di quattrini inutili.
0: Quindi tempo, avvocati, quattrini, un'altra cosa che il tribunale deve valutare, si intasa tutto, insomma continua
2: poi
0: la polemica.
2: Poi l'avvocato del bambino lo paga lei.
0: Esatto. 331 80 90 101, e voi cosa ne pensate e da che parte state? Intanto la musica, J-Ax.
4: Enjoy the music.
5: 101. E ti racconto ancora vita, morte, miracoli, grida.
6: Bella zio, sono J-Ax.
4: R.
6: R101.
4: 101.
6: Enjoy the music.

0: J-Ax, vita, morte e miracoli. La polemica: questo bambino suona per due ore il campanello di casa, la mamma non apre, viene condannata a un anno e quattro mesi.
1: No, ma scusate, se la mamma allora avesse chiuso la porta per non farlo uscire, questo qui chiamava la polizia per sequestro di persona?
0: È vero, ci sta, ma l'incontrario.
2: Ma è vero cosa, Midgard?

0: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
1: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
6: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar. Energia positiva.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
17: È possibile.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
20: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
22: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
23: Mm-hmm.
0: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
25: Iperceramica.
26: Oh, tutti uguali.
27: Chiama se hai bisogno.
26: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
28: E chiama uno.
26: Ma uno chi?
29: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
30: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: La canzone che ti fa stare bene arriva su R101 insieme al campanello, sempre qui, vai!
1: La canzone che mi fa stare bene oggi sarebbe Iris dei Goo Goo Dolls. Grazie!

0: su R101, 1998, le canzoni che ci fanno sempre stare bene, le vostre canzoni, grazie, grazie, grazie. Segnalatecele anche adesso con vocale 331 80 90 101 e fateci godere tutti insieme. Andiamo invece a chiudere, Mary, la polemica di oggi. Vi abbiamo portato a Verona, vi abbiamo raccontato la storia di questo bambino di 9 anni che
1: suona il campanello per due ore.
0: Suona il campanello, rimane chiuso fuori, la madre non apre perché dice ti ho chiamato, ma tu non ascolti, non rispondi, quindi stai fuori. Insomma, i giudici la condannano a un anno e quattro mesi, sì, in primo grado. Che ne pensate? Sentiamo.
2: Cioè, questo bambino magari ha fatto una marachella, non lo so, voleva fare lo scherzo a sua mamma, era arrabbiato, ha chiamato la polizia e questa rischia il carcere. Ma dove stiamo andando a finire? Cioè, devi avere paura qualunque cosa tu fai, non puoi neanche portare tuo figlio al pronto soccorso se è caduto dalle scale, se è fatto male, perché hai paura che poi intervengano i servizi sociali perché pensano che lo pesti. Aia. Cioè, siamo veramente alla follia.
0: Follia! Siamo alla follia, amici. Questa è la polemica, abbiamo discusso tanto, abbiamo ragionato tanto, ognuno ha detto la sua, chi d'accordo, chi contrario, e lo faremo anche domani.
1: Anche
0: nella
1: domani,
0: polemica,
1: sempre alle ore 15, ma intanto c'è lei, Elodie. Dove va ancora mattina? L'alba non scusa.

sola con me confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa. Sola con me confusa e vorrei, vorrei sapere cos'è.

0: Cat's Eye Animal su R101. A chiudere il nostro Good Times di oggi, sì, di questo mercoledì 7 ottobre.
1: Suona il campanello, quindi abbiamo finito. Grazie a, sì, tutti. Marco e Melita vi abbracciano e vi salutano. Torniamo domani alle 2 su R101. E adesso state qui. Vi lasciamo con la zia Manu. Fatti bravi.
0: Bacio.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore e 144 contrari. Via libera anche per l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede e ai caregiver familiari. Domani l'ok finale a scrutinio segreto. 3 anni fa gli attacchi terroristici di Hamas, Israele ricorda le vittime con eventi in 400 località in tutto il paese. Intanto l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in Cisgiordania. I guerriglieri palestinesi in una nota al 7 ottobre, giornata gloriosa per il nostro popolo. Peste polmonare in Siberia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alla Russia chiarimenti su un secondo caso di polmonite misteriosa. Per l'agenzia sanitaria russa però non c'è nessun rischio epidemico. Garlasco spunta un altro atto dei RIS non depositato nel 2007. Sui pedali della bici di Stasi ci sarebbe stato DNA maschile. Nella relazione ufficiale sarebbe stato omesso anche l'esito negativo dell'OptiTest, l'accertamento per la ricerca di sangue umano. Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai. I due scienziati hanno fornito una soluzione a un fenomeno vecchio più di un secolo, la specularità delle molecole. Ieri contro il Benin, l'ultimo tango di Messi con la maglia della nazionale. La Pulce ha chiuso la carriera in albiceleste con un gol e 2 assist. Le ultime parole in campo, sarò a tifare con voi, orgoglioso di questi 20 anni. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

radio che ti fa stare bene dallo studio 20 degli studi di R101 a Milano. Parte come ogni giorno per voi aficionados, e se fosse la prima volta, beh, lo sapete in questo momento, come ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 il nostro appuntamento di Cari Amici. Con me Manu, con tutta la squadra c'è Fede Salvi ai contenuti, che io chiamo la donna di poca fede, e se è la prima volta che vi siete collegati capirete perché, c'è Pari De Ausili in regia, tutti voi community pronti a scegliere una canzone. Partiamo con loro.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Questa canzone continua a piacermi da pazzi. Passano gli anni, ma il connubio Fedez Francesca Michelin Magnifico mi fa impazzire. Su R101 Manu, avete visto, anche se siete collegati su 67, adesso la sentirete anche in voce, la donna di poca fede mi ha raggiunto.
1: Buongiorno,
0: eccoti,
1: buongiorno.
0: Eccoti, Fede.
1: Fuori Magnifico, ma qui ma di qui, più.
0: È vero, ci sta.
1: Eh sì che ci sta.
0: Ma il qui, che cosa significa in questa chiacchierata di oggi di Cari Amici?
1: Nel qui ed ora?
0: Più o meno, lo spazio. Io, se sì. Sei d'accordo, Fede, a proposito dell'argomento che abbiamo cucinato insieme per questa chiacchierata, partirei chiedere agli ascoltatori se ci raccontano lo spazio che vivono di più giornalmente, o per lavoro, o se non lavorano, magari lo spazio che può essere un luogo di casa, un luogo appunto di lavoro, un ufficio, un'officina, l'ambiente che vivono di più, perché ci serve per inquadrarli, per capire con chi stiamo parlando, no?
1: Quindi stiamo facendo un censimento,
0: una
1: oggi.
0: Sorta di censimento oggi, e ovviamente tu sei sempre un po' la cavia iniziale, ma
1: figurati, sto qua apposta.
0: Qual è l'ambiente che tu vivi di più in assoluto nella tua giornata?
1: Oddio, è vergognoso.
0: Quale? Il bagno?
1: Il letto.
0: Ma che bello!
1: No, ma senza dormire mai, però.
0: Ah, cioè, a letto fai varie cose.
1: Sì, sì.
0: Dalla regia, tra l'altro, suggeriscono delle cose irripetibili, in cuffia. Quindi tu, il letto. E com'è la tua stanza da letto? Ordinata o disordinata?
1: Io sono ordinatissima. Sono psicopatica, al limite della psicopatia nel mio ordine.
0: E lei tranquillamente lo ha ammesso proprio all'inizio di...
1: Sì, ma è il mio unico difetto d'altronde, quindi posso benissimo farne diventare un vanto.
0: E se mai tu dovessi avere un po' di disordine attorno a te, la giornata ti va storta?
1: No, io inizio, se io avessi disordine attorno a me e dovessi alzarmi alle 4, mi alzerei alle 3 per mettere in ordine.
0: Signore, signori, capite a che punto sono io? Questo è quello che mi merito, la vicinanza di Fede Salvia che avete appena sentito. Sono curiosa di sapere dei vostri spazi al 331 80 90 101 con nota vocale su R101.

Alfa, Gigi D'Alessio su R101 Genova e Napoli in diretta per Cari Amici, 16 e 15 minuti con me Manu, pensando a loro, ascoltando loro, due cantanti, due creativi, mi sono chiesta quanto il disordine o l'ordine, ma forse più il disordine, può essere in qualche modo, può agevolare la creazione artistica. Allora, gli scienziati, e poi andremo a indagare, dicono che il disordine sia importante per chi fa un'attività artistica creativa, proprio perché ti lascia senza limiti, quindi puoi immaginare tutto e creare di tutto, ma non è vero in toto, perché anche coloro che hanno bisogno di così sparigliare le carte, in realtà ogni tanto hanno bisogno di una direzione ben precisa. Il vostro luogo, il vostro spazio è ordinato o disordinato? Dice molto di voi e tra poco scopriamo perché.

0: Si chiamano Temper City, la canzone si intitola Self Aware su R101, canzone che parla di come il rimuginio mentale sia poi pesante da gestire per il nostro cervello. Sapete cos'altro è pesante senza immaginarselo troppo per il nostro cervello? Il disordine. Tra poco sulla radio che ti fa stare bene ne parliamo insieme.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isoppa 01 Distribution Isoppa. Presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppa pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
20: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Me lo ricorderò sempre quando uscì questa canzone del duo di producer francesi Mojo, Lady Hear Me Tonight. Era il 2000, la piccola Manu che vi sta parlando aveva 16 anni e i più adulti che avevano già sentito questo suono dalla canzone degli anni 80 degli Chic, io facevo bella Mojo Lady, bellissima, e facevano ciccia vola basso, che questa l'hanno fatta gli Chic, e poi loro hanno ripreso magistralmente invece questo giro che abbiamo sentito. Ascoltata alle 16:28 minuti a Cari Amici su R101, chiacchierando di disordine e di gestione degli spazi che viviamo di più. Mi state raccontando un po' cosa c'è attorno a voi?
1: In casa mi piace tantissimo l'ordine, giardino, tutto il prato tagliato per bene, il bagno, i tappetini perfettamente sotto i sanitari, quando finito di cucinare pulisco il fornello prima di cominciare a mangiare, sì. Poi la macchina è un paciugo, perché poi ho pacchetti di sigarette, libri di scuola dei bambini, fogli, fatture, tutto buttato lì a radio, e quindi in casa sono una persona e in auto sono tutta un'altra. Ciao Mirko, da sempre in casa.
0: Mirko, grazie. Sai che non sei il solo che ha tirato fuori un po' questa doppia personalità, e allora siamo andati a indagare cercando di capire cosa ci accade. La prima domanda che ti faccio, tu hai detto che la macchina è un paciugo, ritrovo le tue parole, la tua macchina tendenzialmente quante persone la vedono? Te lo chiedo per un motivo, perché una delle ragioni per cui molti di noi hanno degli spazi completamente in ordine e altri inguardabili dipende dal fatto che spesso quelli in ordine sono quelli pubblici, cioè il salotto, la cucina, quando noi facciamo venire gente a casa nostra, o la macchina, non lo so, magari la tua macchina non la vede nessuno, allora a quel punto teniamo tutto in ordine perché abbiamo paura del giudizio, mentre gli spazi privati, in quegli spazi ci concediamo la decompressione, la chiamano, cioè andate a quel paese tutti, non voglio farvi vedere se sono ordinata o no, voglio solo riposarmi, anche con tutti i panni in giro e i calzini buttati in giro. Questo per farla proprio semplice, questa è una delle ragioni, no? Quindi la voglia comunque di farsi vedere ordinati e poi invece di scaricare l'energia da un'altra parte. Potrebbe essere questo. Prova a farcelo sapere se vuoi al numero della diretta su R101. Arriva Malika Yan.

Canzone dei Coldplay uscita nel 2021, si intitola Humankind su R101, la traduzione è genere umano, un po' l'umanità, e genere umano che siete all'ascolto di Cari Amici, mi pare di capire dalle confidenze che state facendo alcuni diversi di voi al numero della diretta che quello che ci dicevamo prima riguarda, accomuna molti di noi, ordinati nelle zone di casa o d'ufficio che facciamo vedere alle altre persone, al pubblico, quindi cerchiamo di non essere troppo criticabili, e invece nelle zone più nascoste, camera da letto o altre zone, lo scatafascio di disordine che serve a decomprimere, dicevamo, le energie, però in qualche modo doveva arrivare la scienza, ma già un po' lo sappiamo, abbiamo il senso di colpa nostro che ci dice che vivere in uno spazio disordinato sicuramente non fa bene all'attività del nostro cervello. Ci dicono: il tuo cervello non smette mai di elaborare il disordine, ogni oggetto in vista, e poi andremo a approfondirlo, questo studio molto interessante, è qualcosa che il cervello deve registrare anche solo per una frazione di secondo. Il sistema visivo rimane costantemente impegnato in questa elaborazione. Quel calzino non deve stare lì ed è lì. Tu pensi di esserti dimenticato, ma il cervello comincia il lavorio, e questa cosa funziona per ogni cosa che tu non hai al suo posto in un ambiente che vivi. E adesso la prendiamo un po' sul ridere, ma ha tutta una serie di conseguenze interessanti. Quindi scoprire come funziona a livello cerebrale questo approccio ci aiuta a sfruttare meglio le energie magari che vogliamo investire su altro. Energie che investiamo su musica nuova, fresca fresca. Biagio Antonacci, Safe, insieme per Spirituale su R101 a Cari Amici in diretta.

In radio ma anche in TV, il canale è il 67 e dall'app di R101 la nuova canzone firmata Biagio Antonacci insieme a Safe si intitola Spirituale.

0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo.
4: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
8: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
9: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
8: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
10: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
12: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
13: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
15: Lo vedo all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
19: La canzone che ti fa stare bene.
20: È il vostro momento, c'è l'occasione di scegliere una canzone che a voi fa star bene. Chissà se è anche una canzone che possiamo utilizzare, visto l'argomento di oggi, per alzare il volume e metterci a riordinare un ambiente di cui sentiamo il bisogno proprio di avere ordine. Qual è la canzone che ti fa stare bene?
21: La canzone che mi fa stare bene è La Isla Bonita di Madonna.

Sempre bello ritrovare Madonna, specialmente se fa parte delle vostre scelte. La canzone che ti fa stare bene su R101, potete richiederla davvero in qualsiasi momento. Raccogliamo tutte le richieste, le archiviamo al 331 80 90 101 e poi ogni ora ne condividiamo una in diretta, in questo caso a Cari Amici con me Manu. La Isla Bonita, a proposito di disordine, se vi siete appena collegati, si sta chiacchierando di quanto possa inficiare la nostra attività, la nostra energia e l'attività del cervello. Stavo leggendo: l'attenzione è limitata, e fin qui lo sappiamo, la mia faccio proprio ammenda molto di più, io ho un'attenzione limitatissima e un ambiente disorganizzato la sollecita di continuo. Per questo motivo che spesso in una stanza, magari è la stanza in cui lavoriamo e ci dedichiamo parecchie ore al giorno, se c'è molto disordine mentalmente ci sentiamo sotto pressione, abbiamo meno attenzione, lavoriamo male. E questo mi riporta un ricordo ai tempi dell'università, sia quando abitavo ancora a casa dei miei e poi quando ho preso invece casa da sola. Un gesto che facevo sempre prima di iniziare a studiare era proprio rassettare e pulire quello che avevo intorno. Prima pensavo fosse una perdita di tempo, vabbè, stai prendendo tempo, non c'è voglia di metterti sui libri, e poi ho capito che era necessario avercelo visivamente tutto in ordine. Su R101 ne parliamo tra poco.

Emma, Fabri Fibra insieme Antidroga, pochi secondi alle 17 in diretta su R101 con Cari Amici, la vostra Manu che vi ha parlato fino adesso di problemi legati al disordine, ma non vi lascia così a piedi. La soluzione la troviamo nella prossima ora di Cari Amici, sbirciando tra le varie, i vari suggerimenti e consigli che arrivano proprio dal mondo della scienza. Subito arrivano le news grazie a TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Caro carburanti, siamo pronti a intervenire con il meccanismo delle accise mobili. Così Giorgia Meloni, la premier, dichiara: a settembre l'extragettito IVA è stato di 160 milioni, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli ora o tenerli come provvista. Torna sui mercati la tempesta sui titoli di Stato globali e le borse europee vanno a picco. A Piazza Affari il FTSE MIB è sceso sotto la soglia dei 50.000 punti, lasciando sul terreno il 2,6%, mentre i prezzi del petrolio tornano a salire con il Brent che si porta sopra i $102 al barile, tornano a correre i rendimenti dei bond governativi. Legge elettorale, la Camera approva la fiducia sugli articoli 3 e 8, quest'ultimo estende il diritto al voto fuori sede anche ai caregiver, domani atteso l'ok finale a scrutinio segreto. Terzo anniversario del massacro del 7 ottobre a opera di Hamas, allerta massima in Israele, il premier Netanyahu dichiara: faremo i conti con i nostri assassini, le proteste dei cittadini, vogliamo un'inchiesta indipendente. Almeno 8 persone, 4 studenti, 2 insegnanti e 2 passanti, sono rimaste ferite in un attacco con arma da taglio in una scuola professionale in Polonia. Arrestato un ragazzo di 19 anni, forse dell'esplosivo nel suo zaino, al lavoro gli artificieri. Kagan e Suai, Nobel per la chimica, hanno svelato i misteri delle molecole a specchio. I due scienziati hanno spiegato come sintetizzare medicinali sicuri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

Questo è il nome della community in cui vi trovate se vi siete appena collegati, che scegliete magari ogni giorno in onda, in diretta su R101 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Si chiama Cari Amici, con me Manu. Oggi, appunto, se siete appena arrivati, stiamo prendendo in considerazione il luogo in cui passiamo più tempo, che sia per ragioni lavorative o se non si lavora, lo spazio in cui si passa più tempo della giornata. È ordinato o disordinato? Se è disordinato è un disastro e non lo dico io. Tra poco insieme.

Una garanzia sono questa accoppiata. David Guetta, sia insieme in partenza della seconda ora di Cari Amici in diretta su R101 con Flames, la vostra Manu che stringe tra le mani uno studio che parla degli effetti negativi del disordine su una cosa importante per tutti noi, l'energia che abbiamo a livello fisico e a livello mentale. Almeno per tre ragioni il disordine ci mette nei casini. Uno, perché mantiene lo stress silenziosamente, quindi più subdolo, elevato. Raramente tu percepisci di essere stressata perché hai disordine intorno, ma una parte tua del cervello capisce che non si può rilassare proprio perché vede tutto quello che è intorno disordinato, quindi è molto sottile. Due, è difficile anche riposare, anche lì tu pensi mi distendo, mi metto giusto sul divano, ma se hai diverse cose disordinate intorno, il tuo cervello si focalizza su quelle cose lì e tu rimani immobile a livello fisico, ma lui no, lui continua a lavorare. Tre, ti spinge verso scelte o più semplicistiche o peggiori, non perché tu sia debole, ma perché lo spazio che hai intorno condiziona l'energia che il tuo cervello utilizza per fare le scelte. Se è più fresco, se quindi è meno stressato, fa scelte migliori, se no fa scelte di ripiego. E voi direte, Manu, ma ci dici solo cose negative sul disordine? No, vi do anche la soluzione. In questo caso la soluzione è molto piccola, che è poi quello che ti permette di poter davvero agire. Mettere ordine intorno a voi per pochi metri, cioè quello che vi serve da guardare costantemente nella vostra quotidianità. Quindi partite dalla scrivania. È alla scrivania che passate tante ore al giorno perché lavorate o perché siete impegnati in qualcos'altro? Ordinate quella. È la cucina, è il salotto, cioè andate per piccoli compartimenti stagni e si comincia da qui, poi magari si migliora. Io ci proverò.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La voce di Ernia su R101 per voi collegati in questo momento non solo dalla TV, il canale 67 dalla radio e dall'app, quindi potenzialmente in questo momento magari collegati con le cuffiette, con lo smartphone da in giro per il mondo. E da dove? Che tempo fa? Che ore sono? Qual è lo stato? Qual è la parte del mondo? Al 331 80 90 101.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi cavano, mentre ti spogli cavano, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Le mele di Marlene.
18: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
19: Mi fa innamorare.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
21: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
23: Dark Planet, convenienza nostra.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Katy Perry su R101, buon pomeriggio a tutti e tutte voi. Questo è l'appuntamento di Cari Amici, appunto, con I Kissed a Girl, con me Manu, chiacchierando di disordine. Abbiamo riscomodato, perché ci è già capitato di trovare suoi contenuti molto interessanti sul web da diversi punti di vista psicologici, Michele Mezzanotte, psicologo psicoterapeuta, che a proposito del nostro rapporto con l'ordine o il disordine ne ha per tutti, cioè ci fa una sorta di profilo. Sentite qua.
1: Vivi nel disordine? Hai un disordine interiore molto forte. Vivi nell'ordine? La tua interiorità è ordinata. Falso. È un mito. Potrebbe essere vero, ma non sono correlate le cose. Piuttosto il disordine e l'ordine ci dicono altre tre dimensioni psicologiche di cui a volte si parla poco.
0: Vai.
1: Il livello di stanchezza e di usura della vita, del giorno. A volte non fare ordine, avere un intorno disordinato, non è una questione di pigrizia o di disordine interiore, è una questione di stanchezza. Perché fare ordine significa usare delle energie cognitive che io in quel momento non ce l'ho, perché le usate tutte durante la giornata, vuoi per il lavoro, per una relazione, per i figli, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi disordine e ordine potrebbero essere correlati a una stanchezza interiore. A livello di attenzione, chi necessita di ordine potrebbe avere, secondo alcune ricerche, una mente ADHD, ovvero che ha bisogno di piccoli stimoli concentrati, focalizzati, per essere concentrato su quello stimolo. E invece quando c'è tanto disordine intorno non riesce a focalizzarsi. D'altronde il disordine può essere indice di creatività, aprire tante possibilità e non chiuderne mai nessuna. E infine l'ordine e il disordine ci possono raccontare del controllo emotivo, ovvero come forma di difesa da emozioni che ci invadono, cerchiamo di ordinare, di mettere sempre a posto le cose. Quindi cerchiamo di uscire da schemi generici e approfondiamo le dinamiche psicologiche a seconda di quello che ci riguarda.
0: Allora, su questa ultima cosa dello psicologo Michele Mezzanotte a proposito del controllo emotivo, io mi ci ritrovo quando in situazioni abbastanza nervoso comincio a prendere la pezzetta di casa e vado in maniera molto tensiva e nevrotica in giro a pulire casa o la scopo, l'aspirapolvere, perché vorrei dire, fare altro, magari mi tengo, la butto sulle pulizie. Quanti come me vorrei avere la tranquillità di Snoop Dogg con Wiz Khalifa? Senti che canzone!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Tuta Gold, Mahmood su R101. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi, 17:32 minuti, a cari amici, chiacchierando di disordine da tanti punti di vista, di come risolverlo e del fatto che a volte il disordine è necessario per quello che avviene dopo. Sentite qua.
1: Ciao zia Manu.
0: Ciao.
1: Allora, io quando litigavo con la mia ex moglie mi chiudevo nella dispensa, dove c'era la roba a stirare, dove c'era la roba da mangiare, e iniziavo a sistemare tutto dalla prima all'ultima cosa.
0: Sì.
1: Ci mettevo giusto un paio d'ore, il tempo che mi sbolliva il nervosismo, e poi uscivo da là dentro. Ciao cari amici!
0: È bellissima questa cosa, perché riguarda davvero molti di noi uomini e donne, e tu lo capisci, tu lo sai che se arrivi a casa e trovi il tuo lui o la tua lei che ha lustrato e ordinato tutto, probabilmente la domanda che le fai o gli fai è: tutto a posto? Va tutto bene? Hai voglia di far due chiacchiere? No! Lasciami ritirare il mio ordine, lasciami pulire, va bene così. Su R101 arriva Ella Langley. Enjoy the music.

Finché non mi passa questa incredulità di questo primato, di questa cantante Ella Langley che arriva dallo stato dell'Alabama, Stati Uniti, cioè lei che ha avuto praticamente è prima in classifica più volte rispetto alla permanenza in cui è stata prima in classifica Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You, io impazzisco, devo condividerlo con voi perché mi sembra assurdo, non perché non sia bella la canzone Choose in Texas, ma perché Mariah Carey non l'aveva ancora superata nessuno. Abbiamo appena ascoltato Ella Langley su R101.

0: Amici, amiche, un consiglio per tutti noi. Per prevenire faringotonsilliti batteriche virali è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, cioè l'insieme di microorganismi che popolano la bocca contribuendo al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare in grado di modulare il microbiota orale, favorendo il naturale equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia, anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo!
5: Le piastrelle?
6: Leviamo!
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica!
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
17: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
20: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
21: È possibile.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: La canzone che la canzone che ti fa stare bene.
24: Vai, tu che
0: che sei all'ascolto, è il tuo momento proprio sulla scia dell'umore di oggi, di questi minuti che stiamo passando insieme. 17.45, mercoledì 7 di ottobre su R101, la canzone che ti fa stare bene. Qual è?
1: Ciao, sono Valentina e la canzone che mi fa stare bene è Canzone di Vasco Rossi. Ciao.

0: Vasco Rossi, scelto da voi, canzone che ti fa stare bene su R101, canzone, il titolo. A cari amici, se siete collegati anche sul 67 in TV, vedete Fede Salvia perché arriva la buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La mia donna di poca fede.
2: Ma sai che detta così è orrenda? Però va bene, perché l'ha scelta il direttore.
0: No, beh,
2: buonasera.
0: Il direttore ha dato l'ok. Non te l'ho chiesto fuori onda, te lo dico qui. Cosa dice il tuo papà di donna di poca fede? Gli piace? Se non gli piace, cambiamo la dicitura, perché per me Edoardo ha un livello molto alto. Sì.
2: Credo gli piaccia.
0: Magari gli piace, ok, perfetto, glielo chiederemo.
2: Tendenzialmente lui guarda e ascolta la radio per i video musicali, quindi mi commenta quello, di me non dice niente.
0: Bene, un papà premuroso innanzitutto.
2: No, non è vero, scherzo. Papone, dice, commenta sempre cose molto belle su di te, sulle cose che io dico a tratti. Però siamo qua per altri motivi.
0: Sì, cosa direbbe? Vedremo cosa dirà, come commenterà. La frase con cui chiudiamo oggi questa chiacchierata dedicata al disordine e a quanto fa male al nostro cervello.
2: La frase di oggi è di Fulton J. Sheen.
0: Beh, è quello dove acquisti prodotti a basso costo. No, non dico niente.
2: Sì, è lui. E ti dirò, è lui, perché oggi non so chi sia.
0: Ok, va bene, andiamo.
2: Quindi,
0: oltre.
2: Come vedi, non ti ho chiesto chi è. Non ho fatto la maestrina.
0: Hai fatto bene, dimmi tutto.
2: Oggi gli uomini cercano Dio non per l'ordine che trovano nell'universo, ma per il disordine che trovano in se stessi.
0: Ma lo sapete, io questa parte con Fede Salvia la lascio alla fine perché è vero,
2: così poi andiamo via, arrivano i filli e alzano l'audience.
0: È vero o no che rimette tutto a posto? Lo dico io, aspetta che dalla regia mi...
2: Mi hanno detto di sì. Ma guarda che sei veramente una etrina.
0: Cosa?
2: Una etrina.
0: Mi hai insultato.
2: Una latrina.
0: Ah!
2: No, una etrina. Sei speaker, regista.
0: E pubblico.
2: Oh
0: yeah.

0: oggi Manu Chao viajando por el mundo su R101. Cari amici, grazie per esserci stati. Se siete stati bene, vi aspettiamo io e Fede Salvi a domani alle 16.
1: Sì, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì. Mio padre mi scrive di chi è la frase e poi riportamela.
0: Ok,
1: anche perentoria.
0: Ascolta,
1: allora, non mi ricordo più. Come sì, quando studiavi qualcosa a scuola e all'ora di pranzo con la campanella non ti ricordavi più niente, ma lavorerò anche per te, papà.
0: Ah, domani ne sapremo di più, o magari vi farete i fatti vostri via WhatsApp, giustamente padre figlia.
1: Ah sì, certo.
0: Vedremo cosa accadrà. Grazie Pari d'Ausili per averci sopportato e supportato tecnicamente. Oggi arriva nei file e a domani su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni da Spalato: valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. E poi chiede flessibilità all'Unione Europea per l'inflazione, miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso. Legge elettorale: la Camera ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Quest'ultimo estende il diritto di voto anche ai fuorisede e caregiver. Domani atteso l'ok definitivo a scrutinio segreto. Terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, allerta massima in Israele, le parole del premier Netanyahu: faremo i conti con i nostri assassini, Hamas un giorno glorioso per il nostro popolo. Garlasco spunta un altro atto di RIS non depositato nel 2007, sui pedali della bici di Stasi ci sarebbe stato DNA maschile, nella relazione ufficiale sarebbe stato omesso l'esito negativo dell'accertamento per la ricerca di sangue umano. Peste polmonare in Siberia, secondo il Wall Street Journal, Washington preme su Mosca, vuole spiegazioni sulla morte della ricercatrice 28enne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede alla Russia chiarimenti su un secondo caso. Il francese Kagan e il giapponese Sohai, Nobel per la chimica, hanno svelato il fenomeno delle molecole a specchio, un mistero vecchio più di un secolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ripristino da incidente in corso sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Rallentamenti in Lombardia lungo la 8 da Lainate e Legnano in direzione Varese. C'è un incidente in Liguria sulla A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Altro incidente segnalato in Romagna sulla diramazione A14 Ravenna tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna Taranto. C'è una perdita di carico invece sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e svincolo Treviso Nord verso Venezia. Un'ultima segnalazione da Lazio: sulla statale 148 Pontina c'è traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Fossignano-Vallelata verso incrocio con la via Cristoforo Colombo. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: I trafficanti di R101 con
8: la festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: ottobre. Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
0: E ciao da Boom Boom Pedro.
2: Sì, è tornato.
0: In diretta dalle 18 alle 20 come ogni giorno da lunedì al venerdì. Salutiamo Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
4: E come no?
0: Tutti voi che ci seguite dalle vostre auto nel traffico, quelli che ci seguono belli comodi da casa sul canale 67 della TV.
5: Chi lo fa tramite l'app di R101 e chi lo fa dal sito. Volevo ringraziare il taxista che mi ha permesso di essere qui in orario, che ci stava ascoltando. Stava ascoltando R101, ho detto guardi che tra poco arrivo io a rovinare il suo viaggio.
0: Certo.
4: Eccolo qua, il momento in cui Pedro
2: sconto.
4: Fa la
6: naturalmente
4: DB.
6: Lui doveva farlo, ha chiesto lo sconto.
5: No, 14 euro li ho pagati, tracciato con carta di credito, giusto? Quello che, anzi, che lo ringrazio
4: signore.
5: Da ma che signore?
4: Ha lasciato una mancia?
5: No.
2: Dai, però quando è 14...
5: Ma non ci ho nemmeno pensato.
4: Potevi fare 15.
5: Non ci ho pensato, in effetti avrei dovuto farlo.
0: Mamma mia.
5: Sono un cascone.
4: Posso dire che io odio la frase... Tenga il resto, perché sembra un po'
0: che fai il figo,
4: irriverente. Sì, cioè,
0: tenga senso, il resto,
4: no, piuttosto guardi, le lascio il resto come mancia. Questo già secondo me ha più senso.
5: Non lo so.
6: È più educato.
4: Tenga
6: secondo
4: il
6: te.
4: Resto.
6: Fa un po' spocchioso. Fa un po'.
4: Chiedo, cioè, tenga il resto, lurido bastardo.
5: Ah, ma ho perso l'aereo.
0: Tieni senza il congiuntivo.
6: Ma ho perso l'aereo, certo, certo. Allora,
4: 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con noi, per raccontarci se lasciate mance oppure ve ne fregate, per segnalare tutto il traffico in giro e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene bene.
1: C'è da dire che se qualcuno volesse lasciarla a noi è bene.
5: Ma certo, ma certo, certo, certo. Abbiamo un conto, qualcosa.
4: Apriamo, cioè, subito.
1: No, almeno un PayPal, qualcosa. No,
0: solo cash qui.
4: Vabbè,
0: ci piace
4: di più. Ci piace di più.
0: Iniziamo con Elisa, l'anima vola. L'anima.

0: Elisa, l'anima vola su R101. Di nuovo buonasera dai Finlay, amici dei trafficanti. Si parlava di questo giro in taxi per arrivare qua quest'oggi, un po' in ritardo.
1: E abbiamo notato, sottolineato per l'ennesima volta, che Pedro il braccino non ce l'ha corto di più.
2: Ma che cosa state dicendo? Ma questa è una leggenda metropolitana, ma dove? Allora.
0: Diciamo,
2: ma se
0: che
2: sono uno che ha le mani bucate, che continua a spendere per cose futili.
0: Siamo a dire che la mancia non è obbligatoria in Italia. Cioè, negli Stati Uniti è obbligatoria, per
1: vero,
0: esempio, no?
1: Anche
0: in tanti altri paesi
1: ti guardano male, nel senso,
0: non puoi non lasciarla,
2: non puoi non farlo.
0: Non puoi uscire dal ristorante. È come non pagare, la stessa cosa.
1: Beh, io l'ho fatto una volta, mi sono trovato veramente male. Mi hanno guardato male, ma non credo che metterò mai più il piede.
0: Sì,
1: là
0: però se paghi con carta di credito e poi non aggiungi la mancia, e loro hanno la tua carta di credito, tu te ne vai e loro ti trattengono lo stesso la somma. Te ne accorgi il mese dopo.
1: Ci devono solo provare.
0: Te ne accorgi un mese dopo controllando l'estratto
2: conto. E poi si sa, effettivamente i camerieri hanno uno stipendio relativamente cospicuo o comunque importante e fanno tanto dei loro incassi con le mance. Quindi è una mancanza di rispetto soprattutto per il servizio.
0: E a voi trafficanti, già state scrivendo non so su cosa, ma vedo dei messaggi in arrivo.
3: Ragazzi, ma per me è brutto anche le lascio la mancia. Sembra proprio che le fai la carità, soprattutto
1: vero,
3: quando lasci pochi spiccioli. Io preferisco dire la ringrazio, siamo a posto così, è più carino. Oppure si beveva un caffè, è più simpatico che non ne lascio la mancia.
1: Beh, un
3: fa
1: caffè
3: troppo da spocchioso.
0: È da spocchioso.
1: Cioè, si beva un caffè, però sembra che lui non se lo può permettere.
2: È spocchiosetto anche quello,
1: no,
2: qua, a dire la verità.
1: Cioè, comprati le caramelle.
0: Cioè, non so come dirlo con gentilezza, no? È un modo
4: per... La malizia alla fine è nelle orecchie di chi ascolta. Nel senso, lei era, secondo me, un bel gesto, no?
1: Ma scusa, posso lasciarle il resto? Un semplicissimo, no?
0: Lo fai come domanda e ne esci fuori pulito ed educato, volendo. Bah.
5: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
5: Io ho fatto il portapizza, il pizza boy, sì, dai miei 16 anni a quando ne avevo 24, ora ne ho 45, quando tutte le app di delivery non esistevano. E ho imparato in quell'esperienza, lunga esperienza, che sì, la mancia la devi lasciare. È importante per chi hai di fronte e cambia la giornata della persona che sta lavorando in quel momento per te.
1: Vero.
5: Quindi sì, la mancia secondo me va sempre lasciata. Walter da Firenze.
2: E ecco, secondo me soprattutto con i rider, ragazzi,
0: ecco,
2: cioè siamo
0: bravo,
2: abituati a utilizzare il delivery e con i rider che sono
0: sulle
2: obiettivamente
0: app,
2: non pagatissimi.
0: Sulle app è più comodo anche perché non devi dire niente, tu clicchi un pulsante, aggiungi la mancia,
2: sì, dai, non te ne accorgi nemmeno,
0: e
2: qual
0: non devi neanche dire nulla, non ti
1: ricordo che quando lavoravo in un bar,
0: sì,
1: mi lanciavo sul tavolo che veniva lasciato dai clienti,
0: okay,
1: perché speravo di trovare
2: degli spicci,
1: la 10 euro che capito,
0: sì,
1: la
0: pre- sì, sì.
2: Ma anche il pezzo di panino, secondo me, no?
1: Può essere.
2: Finire il fondino della birra.
0: Quante ne hai viste di 10 euro?
1: Un po', un po'.
0: Ah, sì,
1: ero molto veloce.
0: Ah, Chaperone.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brash, serenamente su R101.
1: E serenamente noi ne stiamo parlando, delle mance, di chi le lascia, di chi non le lascia, di dove sia obbligatorio, di dove è giusto farlo.
2: Polarizza questo argomento.
3: Magari non è obbligatorio, ma è sempre una bella cosa, insomma.
4: Proprio serenamente non mi sembra, ho ascoltato dei messaggi.
2: Non è proprio l'avverbio ideale.
4: Però tra poco li ascoltiamo.
1: Tra poco le vostre storie al 331 80 90 101.
3: State con noi qui sulla radio che vi fa stare bene.
5: I trafficanti di R101.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
11: Vimar, energia positiva.
8: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
8: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
0: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Finite le vacanze.

0: Autoscout.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 883, come mai su R101? Siete con i Finlay, di nuovo buonasera, trafficanti, si parlava di mance.
1: Ecco, io chiedo, come mai questo argomento divide così tanto i nostri amici trafficanti?
2: Perché le mance è bello riceverle, ma è brutto darle.
0: Vabbè, se il servizio è buono, è bello, è anche cortesia.
1: Ma
0: bello,
1: se una persona lo fa, chi se ne frega? È libero di poterlo fare, non mi sembra una cosa negativa, no?
2: Non siamo tutti d'accordo, vero trafficanti?
3: Ciao trafficanti, anch'io come la radioascoltatrice precedente uso dire siamo a posto così, è più carino. Ciao.
0: Cioè, quando ti dice le do il resto, tu rispondi no, no, siamo a posto così, okay. In maniera più educata, più
2: però capisci che
1: da esercente in questo caso.
2: Capisci che non c'è implicitamente un mi sono trovato bene, wow, che servizio. Cioè, no, siamo a posto così, è di una freddezza.
0: Puoi aggiungerlo, guardi, mi sono trovato così bene che siamo a posto così, il resto fa niente.
4: Io questa frase a volte la uso quando pago meno del dovuto, dico siamo a posto così e vado via.
0: Certo.
5: Poi. Io invece non sono molto favorevole sulla mancia. Vai. Cioè, se una persona è stipendiata, non vedo perché la mancia.
0: Guarda te.
5: Se lavoro in fabbrica, faccio l'operaia, mica mi lasciano la mancia. In banca, lasci la mancia al cassiere.
2: Ma che...
5: Cioè non capisco perché ci sono dei settori, cameriere, parrucchiera, dove è lecito e sembra quasi sgarbato non farlo, e altri lavoratori che possono vivere del loro stipendio e basta. Non ha nessun significato per me.
0: Per esempio, quando noi siamo in concerto, perché non mettiamo un secchiello con le mance lì sotto palco, per esempio?
2: Lo trovo sgradevole.
0: Lo trovi sgradevole.
1: Comunque mi stavo chiedendo il significato e l'origine della parola mancia.
2: Ma
1: che vuol dire
2: frega?
1: Mancia? E vedevo che deriva dal francese manche. Uh-huh. Nelle case nobiliari antiche, siccome le maniche erano le parti che si logoravano più in fretta dei vestiti, i padroni davano loro una piccola somma extra per comprare delle maniche nuove.
2: Nessuno ti ha ascoltato.
0: Attenzione,
2: nessuno.
0: Cosa bellissima che lo sta dicendo con una mela in mano, come un vero professore.
1: Cioè, mancia, no?
2: Mancia. Tu mancia.

0: Cyrus, o meglio Miley, perché ora si chiama solo Miley, col suo nuovo singolo, title track anche del nuovo album, che si intitola Bass Persuades su R101.
1: Sì, però se continuiamo a sottolineare che lei non vuole più il cognome, è come dirlo, no? Cioè, basta, dai.
0: Vabbè, magari dico Miley, qualcuno si è perso la notizia, perché comunque è recente, è una cosa dell'ultimo mese e mezzo.
1: Ma se dici Miley, dici Miley, dai.
0: Miley. Noi torniamo tra pochissimo, amici trafficanti, con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.

0: Ultima chiamata, solo per oggi continua la festa delle offerte di Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili.
1: Come lo smartphone Xiaomi Poco C95 con il 30% di sconto al prezzo esclusivo di 229 euro solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte.
2: La festa delle offerte Amazon Prime finisce stasera a mezzanotte, quindi approfittatene, scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: È possibile.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: In

0: Aspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
0: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
3: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
3: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
2: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona perché mia.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
23: Festi-
0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.

0: 18:46 minuti su R101. Siete pronti per stare bene? Come lo facciamo? Con una canzone a vostra scelta al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa stare bene è Waiting Vain, Bob Marley.
0: Oh yes! Come fate una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, siete i padroni della nostra playlist musicale e scegliete appunto la canzone che vi fa stare bene. In questo caso Bob Marley and the Wailers, Waiting in Vain.

0: Bob Marley and the Wailers, Waiting in Vain su R101. Era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del
2: ma no,
1: rock.
2: Che c'entra rock and roll qui?
0: Qui si parla di reggae.
1: Una canzone che ha scritto le pagine più belle del rock and roll mondiale, grande Bob Marley.
0: Rock and roll
1: Marley.
0: Vabbè, se vogliamo dire rock and roll.
2: Che guida una Marley?
1: Marley Davidson.
0: No, sì, non da lì.
2: È lui che deriva questa grande.
1: Ha scritto i suoi più grandi capolavori sotto l'effetto di fumi della sua moto, dico. Lui aspirava tutto questo smog della sua moto.
0: Lo smog.
1: Andava dritto in California sulla Route 66. Queste canzoni bellissime.
0: Ma dove le ha lette?
1: Rock and roll.
0: Dove le ha lette queste curiosità?
1: Sul mio libro.
0: Ah, il lei le ha scritte. Come si chiama?
1: Le 10 tavole comandamenti del rock and roll.
2: Le 10 comandamenti. L'ha visto il film, la biografia Io e Marley? Le è piaciuto molto?
1: Penso, mi ha fatto veramente un film molto molto rock
0: and
1: roll.
0: Ma è un'altra roba.
1: Di questa attesa infinita in cui il rock and roll non arriva mai.
0: Ma
1: no?
0: Non è quel, ma non
1: il rock and roll muore.
2: Ha pianto alla fine?
1: Ha pianto tantissimo.
0: Ma state mischiando delle
1: quando
0: robe.
1: È morto il rock and roll.
0: Ma non è morto nessuno, cioè, dai ragazzi, non facciamo.
2: Tanto abbiamo un opinionista cane ed era giusto citare
0: appunto
2: quel film.
0: Vabbè, torna tra un'oretta circa per commentare un altro brano.
1: Assolutamente.
2: Storico. E per confondere, perché questo lei fa, confonde. Questa è R101, Enjoy the Music.
1: Quelli della rock and roll,
2: no,
1: rock
2: sono
1: roll.
2: Altri.
0: Facciamo rumore adesso?
1: Assolutamente, vado in Tennessee con la mia Harley Davidson.
0: Perché Tennessee? Ma non ce la fa, non fai in tempo. Diodato, fai rumore.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: On My Soul su R101, amici trafficanti, 18 e 59 minuti, tra pochissimo giochiamo insieme come ci piace fare nella seconda ora ogni giorno, e credo che giochiamo un gioco bello bello, quindi
1: un gioco gratis, forse l'unico, perché gli altri si pagano
0: senza mancia.
1: E conto circuito?
0: Ah, no, circuito.
1: Ah, qua cambiano le carte. Sì,
2: decidiamoci, ragazzi.
1: Questo è l'altro.
0: Va bene, dai, conto circuito. Candidatevi al 331 80 90 101. Ora ci sono le news TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. La Presidente del Consiglio Meloni, a margine del vertice Med 9 a Spalato, torna sul caro energie, su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Israele ricorda le vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. Il primo ministro Netanyahu: nostalgia per i nostri cari, faremo i conti con tutti gli assassini. Le famiglie chiedono una commissione d'inchiesta statale, indipendente e autonoma, che indaghi sull'intera catena decisionale che ha portato al disastro. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. L'inchiesta bis sulla morte della manager della comunicazione di Banca Montepaschi Siena, David Rossi, avvenuta nel 2013. Per la magistratura fu suicidio, per la commissione parlamentare invece omicidio, e si segue la pista dell''ndrangheta. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo, concluso oggi all'ARAN, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: R101 Traffico e Mobilità.
10: Questa è la situazione su strade, autostrade, veicoli scortati lungo il tratto abruzzese della A14 per una perdita di carico tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Val Vibrata verso Ancona. Ripristino da incidente invece sul tratto marchigiano della stessa A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio per chi procede in direzione Pescara, quindi verso sud. In Lombardia code causate dal traffico intenso allo svincolo di Castellanza, incolonnamenti per un veicolo in fiamme invece sulla 1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Al Nord Italia, sulla statale 301 del Foscagno, lavori di manutenzione all'incrocio pesce. Lungo la statale orientale Sicula, la 114, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Priolo Gargallo verso l'incrocio Siracusa. Infine sulla A29, la Palermo-Mazara del Vallo, c'è un veicolo in avaria allo svincolo di Santa Ninfa verso Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: amici trafficanti di R101 dai Finlay, Pedro K e Dani. Siamo pronti a giocare al conto circuito. Mi raccomando, non fate cadere la linea, sennò fanno giocare me e faccio schifo.
1: No, più che altro è già successo, tant'è che quel conto circuito che tu, Dani, sì, non hai portato a termine, è qui in palio per voi. Quindi candidatevi al 331 80 90 101, con un bel nome di battaglia, un bel nickname eroico, battagliero.
2: Forza, il brontosauro di Rivolta d'Adda.
0: Così.
2: Qualcosa di giurassico.
1: Spieghiamo il gioco, Dani.
0: Regolamento è sempre
1: quello. Ma stai tranquillo.
3: Allora, cos'è che si fa? Conto circuito? Facilissimo. Allora, 12 domande, sì, ok? Si risponde sempre solo con numeri. Ogni domanda che facciamo, voi sommate progressivamente i risultati. Occhio, perché il tempo è limitato e se si sbaglia si ricomincia da capo.
0: Provato anche a fare il playback sotto, muovevo la bocca a tempo, ma non mi è uscito bene.
2: È incredibile pensare che sei nato a Cerignola con questo accento, incredibile.
0: Lo so, sai, quando poi vivi tanto in un posto l'accento si perde.
1: Facciamo anche un esempio su questo gioco.
3: Va bene tutto, l'esempio lo fate voi, ma scusate, sono a mare,
1: Perdonaci.
2: Renato Pozzetto.
1: Uno per tutti, tutti per...
2: Uno.
1: E qualcuno deve rispondere.
2: Io,
1: però.
2: Uno.
1: Quante dita ha una mano?
2: Sei.
1: Quante dita ha una mano senza il mignolo?
2: 10.
1: Quante dita ci sono su due mani?
2: 20.
1: Benissimo, così avanti, sempre sommando, mai dicendoci il numero, ma il numero, ci siamo capiti.
2: Ricordatevi 3, 3, che la strada è disseminata di ostacoli, di trabocchetti, quindi 331 80 90 101, candidatevi!
0: Tenete la linea telefonica libera se vi candidate.
1: Ora, non siamo un call center.
0: Ora, giovanotti.
4: È una notte come tutte le altre notti. È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: John Carpenter Tears su R101 e ora giochiamo al conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4!
0: Curioso di scoprire chi è il fortunato o la fortunata concorrente di quest'oggi.
3: Occhio che graffia, perché ha un nome di battaglia che è tutto un programma. Diamo il benvenuto al Puma di Lodi.
0: Ciao Puma!
4: Ciao.
0: Eccoci qua.
3: Allora, ha detto miau o ciao?
0: Ciao, ha detto ciao. Ciao. Senti, hai già sentito in passato altri concorrenti giocare al contocircuito? Sai come si gioca?
4: Sì, sì, io già lo conosco.
0: Va bene, dai, allora vediamo un po' come ce la caviamo quest'oggi.
3: Forza Puma, facciamo il tifo per te.
4: Dai.
3: 3, 2, 1, let's go.
5: Puma, uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
5: Le lettere O presenti in gomito.
4: 3.
5: I gomiti presenti in un braccio.
4: 4.
5: Le braccia presenti in due persone.
4: 8.
5: 6, 5, 4, cosa viene dopo?
4: 11.
5: Se supero il secondo, sono la posizione numero?
4: 13.
5: No, 15.
4: Ok.
5: No, scusami, 13, scusami, ero sulla riga dopo, giusto, scusami, scusami tanto. Puma, se sono primo e vengo superato, sono la posizione numero? Eravamo a 13.
4: 15.
5: Bravissima. Quante V ci sono nella parola evaporavo?
4: 17.
5: 3 per 3.
4: 26.
5: Il dopodomani della vigilia di Natale è il...
3: La vigilia di Natale.
4: 52.
5: Bravissima. Nel detto, prima di fare 31, devo fare...
4: 82.
5: Quanto manca per arrivare a 101?
4: 101.
0: Sì! Mamma mia! Che grande Puma! Cioè, che grande!
3: Siamo arrivati!
0: Nonostante!
3: Che Pedro
5: il
3: sbaglia!
5: Il mio bastone tra le ruote!
3: Sai dove lo metterei il bastone?
5: Sei grande Puma! Grande!
4: Grazie, grazie!
0: Togliamo la maschera che si nasconde dietro a questo Puma! Come ti chiami?
4: Fabio.
5: Ciao, grande Fabio.
0: Fabio, ottimo, ottimo. Guardate che il concorrente fa tutto preciso e il conduttore sbaglia.
3: Vabbè,
0: fantastico.
3: E che conduttore.
0: Bene, bene, bene. Dove ti trovi in questo momento? Sei a lavoro, a casa, in strada?
4: Sono quasi a casa, sono in strada perché piove, c'è molto traffico.
0: Certo,
4: è fatto un po' tardi.
3: Hai notato anche tu che quando piove la gente si dimentica di saper guidare?
4: Non sanno più guidare.
3: Incredibile, non so cosa
5: io
3: succede.
5: Io non so guidare manco quando
0: anche
5: non
0: quando c'è il sole,
5: devo dire la verità, il sole.
0: Bravo Puma, congratulazioni ancora, grazie per aver giocato con noi.
4: Grazie.
0: Buon rientro verso
3: casa.
0: Ciao.
5: Puma graffa.

0: Safe, parlare d'amore su R101. Dai, meno male che il Puma ha portato,
1: ci ha pensato il Puma,
0: portato a casa il contocircuito che io ho fallito miseramente un paio di giorni fa.
1: Tu, Dani.
0: Ma io, guarda, io e la matematica siamo due cose che non vanno d'accordo.
2: Anch'io la guida, Dani. E la conduzione, cioè la conduzione sia di un veicolo sia di un programma.
1: Benissimo. Devo dire che potevi scegliere un'altra carriera.
2: Beh, ecco, è solo 7 anni che lo facciamo.
1: Beh, in effetti, sei ancora, ancora diciamo, tirocinante.
2: Giovincello, stagista. I trafficanti.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alanis Morissette, Everything, su R101.
1: Non disturbare Pedro.
0: Che succede?
1: Sta scrivendo.
0: Che sta scrivendo?
2: Ti parla a bassa voce,
1: la
2: per favore.
1: La TG Song 24 di oggi.
0: Ah, sta facendo la TG Song.
2: Più che altro ho bisogno di concentrazione perché il soggetto è molto particolare, ma... è molto...
3: Ma tu sei impazzito, Dani. Lo sai che Pedro quando scrive la TG Song 24 non va disturbato assolutamente.
2: Anzi, abbassami il rumore in cuffia così mi concentro.
4: Rumore.
5: Stiamo conducendo un programma di musica straordinaria. Alcune delle quali canzoni scelte dai
2: trafficanti. La musica è straordinaria, le vostre voci danno fastidio alla mia composizione.
1: Pedro, gradisci un tè, qualcosa per...
2: Sì,
1: per...
2: sì, sì, dell'acqua tonica anche.
0: Io sono contentissimo che tra poco faremo la TG Song 24, perché come già detto, avendo l'otite, sono sordo dall'orecchio sinistro e quindi non sentendo per metà, cioè non mi disturberà affatto la cosa.
4: Siamo davvero fortunati ad assistere a questo momento, che forse è più di un momento, è un pezzo di storia.
0: Vedo l'ora.
2: Sì, sì.
0: Pharrell Williams, ora Daft Punk, Get Lucky.
6: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Mark Embor, Belong Together.
1: Bellissimo.
0: Su R101 e ora TG Song 24.
1: Bruttissima.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Buon pomeriggio, trafficanti di R101, benvenuti nel solito spazio della TG Song 24.
1: Quanta educazione, di solito entra a gamba tesa, neanche ringhio Gattuso. Oggi con educazione, chiede permesso. Ah no.
3: Perché insieme a me, poi... io non arrivo da solo,
1: No.
3: No, calmi, No, è inutile,
0: non ci preoccupi.
3: Dani, quando tu mi guardi così vuol dire che mi nascondi qualcosa, ma oggi la verità... E ride.
1: E una galla.
0: Avanti.
1: Sorriso amaro.
0: Facciamo l'inchiesta.
3: Lo voglio dire con chiarezza. Lo voglio dire con forza. L'avete visto magari tutti sui social. La notizia è
0: sulla bocca di tutti. Se mi dice quale, io.
3: No, tu mi stai tenendo sulle spine, Dani.
0: No, io non la so la notizia.
1: Sento Dani che si sta arrampicando sui vetri. Sento le unghie sui vetri.
0: Ma di chi? Non so di cosa sta.
3: La stagione è cambiata, lo sappiamo tutti.
1: Sì.
3: L'estate ha lasciato spazio all'autunno. Con sé l'estate ha lasciato indietro tutto ciò che si portava, no? Anche in termini di costumi rimasti, alcuni li utilizzano ancora, ma non solo. Vabbè, c'è qualcosa di più importante.
1: Sto mettendo paura.
3: Di più importante,
0: facciamo tremare i poteri forti. Avanti.
3: Le unghie al cioccolato sono le più desiderate cose del momento. Non so se con la stagione cambiano anche la tendenza, in fatto
1: il
3: colore delle unghie.
0: Ma che roba bello!
3: Perché quello dello scorso anno era il Borgogna, una tonalità profonda e sofisticata di rosso scuro. Adesso siamo più su delle nuance.
1: E lei che ne pensa, Gianni? La vede una buona tendenza?
3: Sì, perché il marrone è
1: le dona.
0: Ma che roba è? Ma è vero? Ma è questa? Dani. Cioè, questa è la notizia.
1: Dani, se non ne capisci niente, taci, perché stiamo parlando tra
4: Gianni,
1: esperti.
4: Piccola domanda: è più cioccolato fondente, più al latte, più noisette, un bianco? È più cioccolato classico?
3: Sì, credo anche un po'. Sì, cioccolato al caffè, che è molto buono, tra l'altro. Piace molto. Perché mischia, diciamo, sia il cioccolato allora, che il.
1: È tornato il maestro Virdulli con l'orchestra.
0: È tornato il maestro Virdulli con l'orchestra di R101 Live
1: qui a cantare la TG Song su questa notizia sconvolgente.
0: Ma che

0: foto gettonato, le unghie colorato col colore cioccolato. Foto gettonato, le unghie colorato col colore cioccolato.
1: Posso dire un punto, forse il punto più basso mai raggiunto.
2: Probabile, probabile. Ma ora, qualcosa di bello.
3: Siamo con la qualità.
2: Novità di R101, Tiro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
4: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: te.
1: Novità di R101, Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu.
2: Quanta classe, quanta eleganza in questo brano, che va anche controcorrente quello che vuole la logica del mercato discografico.
1: Come
2: no?
1: Si fa a passare dalla TG Song a questa eleganza? Cioè, no, è veramente una montagna russa di emozioni.
3: Beh, dal cioccolato siamo passati a Bossa in Blu. Comunque c'era dell'armocromia in qualche modo, no?
2: Tu
3: non
2: dici.
3: Trovate? Tu dici.
2: Non lo sarai daltonico.
1: A tra poco.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a

0: Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Dai che manca poco, forza trafficanti! C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
3: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
4: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non

0: Fitactive.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Perché scegliere Genertel?
10: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
13: Iperceramica.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Biper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
15: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile.
17: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
16: Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho.
17: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
19: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: 19:47 minuti, siete su R101 con i Finlay e vi facciamo scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene.
1: Per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Waiting for a Girl Like You dei Foreigner.
0: Va bene, va bene, va bene.
2: Incredibile, le due canzoni di oggi hanno la parola waiting all'interno del titolo. Abbiamo ascoltato Marley con Waiting in Vain e questa è Waiting for a Girl Like You, aspettando di ascoltare un capolavoro che parte proprio adesso. E questa è la vostra scelta, la canzone che vi fa stare bene.
0: Sei attento, non sei sempre distratto. E

0: Foreigner, Waiting for a Girl Like You su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene.
1: Bene, perché la potete scegliere una volta ogni ora qui su R101. Se non sapete cosa scegliere, sul nostro sito r101.it abbiamo scritto, stilato a mano, scolpito nella pietra 101 canzoni, una lista per voi dalla quale attingere.
0: Andate a leggerla, magari vi viene in mente qualche idea, oppure potete scegliere appunto una di quelle che abbiamo elencato
2: dallo
0: voi.
2: Stesso sito, ve lo ricordo, potete ascoltare anche le nostre TG Song 24, quella di oggi, devo dirlo, era bellissimissima.
0: Come dice Alfa.
3: Inizia sempre con un A.

0: chiudere la puntata di quest'oggi dei trafficanti di R101.
1: Ci davano per spacciati.
0: Ma chi? Ma quando mai?
1: Partivano da Underdog. Non riusciranno mai a finirla quella puntata. Invece no, li abbiamo smentiti tutti. Vabbè, tutti.
0: Non so con chi ce l'ha, però. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Appuntamento a domani dalle 18 alle 20. Grazie a Diego Petta, in regia, Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: I trafficanti di R101 ringraziano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Commemorazioni ma anche proteste contro il governo Netanyahu nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas in territorio israeliano. I familiari degli ostaggi dicono: vogliamo la verità. Nel terzo anniversario del massacro Hamas rivendica ancora l'azione. Secondo il presidente Mattarella, il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco di Hamas a numerosi civili israeliani. Ferma condanna anche dalla premier Giorgia Meloni. Un'ultima ora di cronaca dalla Sicilia con altri due cittadini georgiani, una donna e un minorenne, che hanno tentato di salire a bordo di un volo per Tel Aviv con passaporti israeliani falsi, sono stati bloccati all'aeroporto di Catania. Poche ore prima a Bologna erano stati fermati altri due georgiani all'imbarco, anche loro con documenti falsi. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole, e quanto si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. Domani voto finale alla Camera sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Oggi l'Assemblea di Montecitorio ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Passiamo al caro carburanti. Al termine del vertice MED9 che si è tenuto a Spalato, la premier Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili. La presidente del Consiglio ha auspicato che si ripristini il price cap. Borse europee in rosso, Milano maglia nera a meno 2,51%, cali più contenuti invece per le altre piazze nel vecchio continente. Lo spread BTP Bund è a 115,2, il rendimento del titolo di Stato italiano sale al 4,62%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
0: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia un incidente causa code tra l'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, altro incidente allo svincolo di Monza causa rallentamenti. Sulla 10 Genova-Ventimiglia un veicolo in panne crea code tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Bologna-Ancona personale su strada per lavori tra l'allacciamento della diramazione per Ravenna e lo svincolo Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Ancona code per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla 24 Roma-Teramo un veicolo in panne causa rallentamenti tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo. Infine lungo la 29 diramazione Alcamo-Trapani traffico rallentato per un mezzo in avaria allo svincolo di Segesta in direzione Trapani. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101 Stories con
1: la festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

4 minuti dopo le 20, mercoledì sera 7 di ottobre, siete su R101, amici da Yaki. Una buona serata a tutti, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ad accompagnarvi ci sono io con Mickey Ross, Michele Rossetti in regia, con voi ovviamente al 331 80 90 101, i messaggi ma soprattutto le vostre voci per renderci partecipi di come stare trascorrendo la serata. Noi vi accompagniamo con la musica su R101, le stories iniziano con I Follow Rivers.

Azizam, Ed Sheeran nelle stories di R101 alle 20:11, ci fa entrare nel vivo di questo mercoledì sera su R101 dalle 20 a mezzanotte. Dal lunedì al giovedì ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti, buon viaggio a coloro che sono in macchina, gli amici e le amiche che stanno condividendo i loro spostamenti al 331 80 90 101. Oggi ho avuto una interessante conversazione, un'interessante videochiamata con una mia amica. La situazione era interessante perché dal mio punto di vista, anche dal suo in realtà, abbastanza surreale, più che altro per il modo in cui eravamo vestiti. Oggi mercoledì 7 ottobre, penso un pochino ovunque, anzi sono certo, non c'erano fusi orari a fare da scusa. Io ero in casa, pantaloncini e maglietta, lei era in casa, però la piccola differenza è che lei aveva tuta, felpone, piumone girato attorno a sé, sciarpetta da casa, che da distinguere dalla sciarpetta da fuori casa. Quando le ho fatto notare questa cosa, lei mi ha risposto: pensa, Yaki, che ho anche acceso il riscaldamento. Quindi è arrivato ufficialmente l'autunno, il maltempo che su Milano in questo momento imperversa, ma un pochino in tutta Italia ci siamo informati sulle previsioni del meteo, e c'è quel qualcosa che per ognuno di noi significa l'arrivo dell'autunno, più che altro la fine dell'estate, perché fino allo scorso weekend c'era ancora chi, come ad esempio il sottoscritto, è partito weekend fuori, sole, caldo, con gli amici, il pomeriggio in maglietta a maniche corte. Adesso fare la stessa cosa il prossimo weekend, a giudicare dalle previsioni, potrebbe essere un pochino più complicato. Per la mia amica l'arrivo dell'autunno significa mettere il felpone e girare con il piumone per casa. Per me è dimenticarmi l'ombrello. Io, classico, ogni volta prima pioggia io sicuramente me la prendo in testa. Questa sera è stato il caso per l'evenienza. Io ho sempre un ombrello in macchina per emergenza, per non capitare in queste situazioni. Ieri sera ho parcheggiato lontanissimo, la prima volta, probabilmente nell'ultimo anno non ho mai parcheggiato così lontano come ieri sera, quindi comunque il tragitto di oggi da casa a macchina me lo sono fatto sotto il diluvio. 331 80 90 101, amici, il nostro numero con la voce per condividere con noi quel qualcosa che per voi significa appunto l'arrivo dell'autunno. Può essere la tisanina, il piumone, il riscaldamento, eccetera eccetera. Tra poco vi ascoltiamo nelle stories di R101, c'è Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si fa?

Burna Boy, dai dai, su R101 al 331 80 90 101. Quel qualcosa che vi fa capire che è arrivato l'autunno. Saluto Simone da Lodi. L'arrivo dell'autunno è quando ti siedi sul water e senti freddo. Giustissimo, sono molto d'accordo. Simone, 331 80 90 101, i messaggi e le voci per condividere per voi cosa significa l'inizio dell'autunno. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo. Siete su R101, state con noi.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: 0.
3: E di interessi?
4: 0.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: 0. La prendo!
5: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
19: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: R101 Meteo.
20: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro-nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e Nord-Est. Temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio, dal pomeriggio possibili anche al nord e nel resto del centro, in Campania e Sardegna. Temperature ancora oltre la norma al sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi, in calo più marcato nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
21: R101 Meteo con
22: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fire Will Young nelle stories di R101. Buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Questo 7 di ottobre con il maltempo che imperversa un pochino in buona parte dell'Italia. Stiamo parlando di quelle cose che ci fanno capire che è arrivato l'autunno. Al 331 80 90 101 ci sono le vostre voci, sentiamo.
1: Per me l'arrivo dell'autunno è mangiare le frugiate. Cioè le castagne arrostite in una particolare padella con dei buchi. E per me quello è l'arrivo dell'autunno. Qui comunque sta diluviando. Pisa, diluvio universale. Ciao!
0: Ciao, un saluto a tutti gli amici di Pisa. In Toscana ho visto anche in Versilia non è il massimo il tempo, in particolare proprio brutto in questi momenti. Quindi un saluto a tutti coloro che si stanno godendo una serata a casa sul canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Ciao Yaki, anche se la temperatura meriterebbe insalata di riso, anguria.
0: Quanti gradi ci sono da te? 40.
2: Birra fresca al mare. Io sono qua a cucinare, richiesto da mia figlia, che è una settimana che me lo chiede, ma stavamo aspettando temperature un po' più consone. Tortellini in brodo.
0: Belli.
2: Un bacio da Simone.
0: Un saluto Simona, buonissimi tortellini in brodo. L'autunno arriva quando inizi a cucinare i tortellini in brodo.
3: L'arrivo dell'autunno è caratterizzato da funghi e castagne. Assolutamente castagne. Ciao Davide.
0: Ciao Davide, è per chi va appunto a raccogliere castagne, prendere i funghi, così l'autunno è sempre un bel momento. Qualcuno poi un giorno mi spiegherà perché i funghi vanno raccolti alle 5 di mattina. È una cosa, io sono andato una volta nella mia vita, sveglia alle 4 e mezza, sveglia peggiore della mia vita, perché il primo fresco è sempre quello che ti fa venire ancora più voglia di stare a dormire. No, bisogna alzarsi e andare nella foresta a cercare i funghi, ma nel bosco, ma va bene così. 331 80 90 101 per le vostre voci, quel qualcosa che appunto vi fa capire che l'autunno è arrivato. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi su R101 Avicii.

0: Quando arriverà l'ora solare, c'è già buio, è ora di cena, guardi fuori dalla finestra, sono le 3:30.
1: Ciao Iachi, sono contentissima che l'autunno è tornato perché finalmente posso mettere fuori i miei fuori porta. Ne ho uno in particolare che ho creato, sono con le foglie, con le zucche, ed è carinissimo, quindi ogni anno spero di metterlo ogni qualvolta torna l'autunno, quindi lo aspetto tantissimo.
0: Ma è meraviglioso. Ma noi vogliamo una foto di questo fantastico fuori porta, la aspettiamo. 331 80 90 101 su R101, il nuovo singolo di Ultimo, Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

C'è Ultimo su R101, la sua tutto, 20 e 41 minuti, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: Ultima chiamata, solo per oggi continua la festa delle offerte di Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Come lo smartphone Xiaomi Poco C95 con il 30% di sconto al prezzo esclusivo di 229 euro. Solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime finisce stasera a mezzanotte, quindi approfittatene. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo!
6: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
14: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
13: Vi aspetto.
15: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da PharmaExtracta.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto!
18: La cucina è felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
22: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato.
0: due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

e 48 minuti su R101, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, lo fate al 331 80 90 101. Canzoni che servono sicuramente a farci stare bene, quindi a migliorarci la serata, a volte anche a tornare un po' indietro nel tempo. Messaggio di Margherita: ciao Yaki, non vedo il mio compagno da 3 settimane, la canzone che mi farebbe stare bene è Say You Love Me dei Simply Red.

dall'album Blu, successivamente inserita anche nella raccolta celebrativa Recollection del 2025 per i 40 anni di carriera dei Simply Red. Un salto al 1998, Say You Love Me, tra l'altro 1998 l'anno in cui i Simply Red sono arrivati anche qua in Italia per presentare Say You Love Me al Festival Bar. 20:52, questa era la canzone che ci ha fatto stare bene. Il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora, già da adesso, 331 80 90 101, per scegliere la vostra. Al prossimo appuntamento nelle stories di R101 è con il mondo R&B e hip hop, quindi scegliete la canzone che volete, ma deve arrivare appunto da quel mondo. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, Save Me Tonight, J-Lo e David Guetta.

Fabri Fibra, Antidroga, il loro ultimo singolo assieme, lo ritroviamo pochi secondi alle 21 nel nostro mercoledì sera di Stories. Siete su R101, buona serata a tutti ragazzi, tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora anticipazioni, su R101 ci sono le news.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano le notizie da Israele con i familiari degli ostaggi rapiti o uccisi da Hamas che affermano: vogliamo la verità. L'appello lanciato nel terzo anniversario degli attacchi, ricordati con cerimonie in commemorazione delle vittime in molte città del paese, la più grande nella capitale Tel Aviv. Hamas rivendica intanto ancora l'azione. In Italia, per il presidente Mattarella, il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco perpetrato da Hamas a numerosi civili israeliani, ferma condanna anche dalla premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Bloccati all'aeroporto di Catania due cittadini georgiani, una donna e un minorenne, che hanno tentato di salire a bordo di un volo per Tel Aviv con passaporti israeliani falsi. A Bologna fermati altri due georgiani, all'imbarco anche loro con documenti risultati falsi. Siamo al caro carburanti. Al termine del vertice Med-9 che si è tenuto a Spalato, Giorgia Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili. La Francia annuncia il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio nell'arco di 3 mesi. Tensione USA-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di Irkutsk morto a causa di una polmonite sconosciuta. E Washington, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, esorta a sua volta la Russia alla trasparenza. Trump annuncia una telefonata con Putin a breve. Circolano molte notizie false, il commento ufficiale del Cremlino. Chiudiamo occupandoci di cinema con Oliver Stone, che è cittadino onorario di Ferrara. Il sindaco Fabri ha conferito al regista l'onorificenza per il suo impegno nel cinema internazionale e per il valore culturale, civile e sociale della sua opera. Queste le breaking news di TGCOM 24.

E 21 e 2 minuti, buon mercoledì sera a tutti ragazzi, 7 di ottobre, siete su R101 ad accompagnarvi nelle stories, come sempre, fino a mezzanotte. Ci sono io, Miki Ross, Michele Rossetti, in regia, voi al 331 80 90 101, perché tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito. Stiamo per giocare a è lui o non è lui, tra poco ripassiamo insieme come funziona. Nel frattempo, su R101, Blow Me One Last Kiss, Pink.

and Lady Gaga su R101, colonna sonora di Top Gun Maverick. Nelle stories di R101 ci introduce perfettamente a quello a cui giocheremo durante quest'ora. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a È lui o non è lui, un gioco molto semplice in cui io vi elencherò una serie di film. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Al 331 80 90 101 le vostre voci per dirci chi è la persona misteriosa. Prima manche italiana, questo l'unico indizio che diamo, appunto, che la persona che stiamo cercando è nata in Italia. Andiamo un po' indietro nel tempo perché la carriera di questa persona misteriosa è iniziata nel 1939, quindi un bel po' di anni fa. Il film d'esordio al cinema, Marionette. A seguire, La corona di ferro, Una storia d'amore, I bambini ci guardano, I miserabili, Vertigine d'amore, 20 anni. E io mi fermerei qua perché, amici, nonostante siano film che sono belli indietro, la persona che stiamo cercando è di assoluto valore artistico italiano, anzi è, penso, uno degli attori o delle attrici più famose che ancora oggi, dopo così tanti anni, ci ricordiamo. Ripetiamo velocemente i film: Marionette, La corona di ferro, Una storia d'amore, I bambini ci guardano, I miserabili, Vertigine d'amore, 20 anni. Chi è la persona misteriosa? 331 80 90 101 per provare, come sempre, con la vostra voce. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo, nelle stories di R101, a farci da colonna sonora il nuovo singolo di Elisa, Kintsugi.

My Body Isn't Ready su R101, Somber 21 e 19 minuti. Stiamo giocando a È lui o non è lui? Chi è l'attore la cui carriera è iniziata con i seguenti film? 1939, Marionette, La Corona di Ferro, Una Storia d'Amore, I Bambini Ci Guardano, I Miserabili, Vertigine d'Amore, 20 anni. 331 80 90 101 per provare a indovinare la persona misteriosa con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isoppa 01 Distribution Isoppa. Presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppa pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
11: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
21: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
24: Iperceramica.
25: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
0: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mary Mary Shackles Praise You su R101 nelle stories 21 e 28. Buon mercoledì sera a tutti ragazzi. Siamo nel pieno della prima manche del è lui o non è lui, gioco molto semplice in cui noi vi elenchiamo dei titoli di film. Questi sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. La prima manche è italiana. La persona misteriosa ha iniziato la sua carriera nel 1941. Il film L'Orizzonte. Scusatela, infatti la carriera era iniziata nel 1939 con il film Marionette. A seguire La Corona di Ferro, Una Storia d'Amore, I Bambini Ci Guardano, I Miserabili, Vertigine d'Amore, Vent'anni. Chi è la persona misteriosa?
1: Ciao, per me è Ugo Tognazzi.
0: Non è Ugo Tognazzi, la sua carriera è iniziata nel 1950, una decina di anni dopo.
2: Per me è Christian De Sica.
0: Lui non era nemmeno nato nel 1939.
3: Ciao, sono Mauro da Como. Penso che l'attrice italiana sia Valentina Cortese. Provate a vedere, ma non lo so. Ha partecipato nei Miserabili.
0: E io sul messaggio di Mauro, quel andate a vedere, erano esattamente i film che vi stavo per elencare. La sua carriera è iniziata nel 41, quindi con gli anni ci siamo quasi perfettamente con il film L'Orizzonte Dipinto, ma non è Valentina Cortese. Chi è quindi?
4: Tra i più grandi attori che annovera l'Italia. Certo. Era nato nel 1924. Bravo. Aveva l'età di mia mamma, Marcello Mastroianni.
0: Marcello Mastroianni, la soluzione della nostra prima manche di è lui o non è lui. 26 settembre 1924, il nostro amico è stato precisissimo con l'anno. Bravo al nostro amico, grazie a tutti per aver partecipato. Chi non ha trovato l'attore misterioso tra pochissimo potrà rifarsi con la seconda manche. Si gioca come nella prima, l'unica differenza sostanziale è che l'attore non sarà italiano bensì hollywoodiano. Tra poco scopriamo chi è.

We can dance all night con Miles Smith, Nice to meet you. 21 e 37 minuti, siete nelle stories di R101 da Yaki. Una buona serata a tutti, al via adesso la seconda manche del è lui o non è lui di questo mercoledì sera. Come si gioca? Esattamente.

0: L'uomo della pioggia, The Rainmaker. Quindi mi fermerei qua, perché il prossimo titolo secondo me potrebbe far capire anche troppo. Diciamo che c'è un Oscar di mezzo. 331-80-90-101 per provarci. I film li ripetiamo velocemente: Mystic Pizza, Diritto da Mare, L'Uomo dei Sogni, Scuola d'Onore, Geronimo, Ultimo Appello, Il Coraggio della Verità, In cerca di Amy, L'Uomo della Pioggia, The Rainmaker. Provateci con la voce, tra poco vi ascoltiamo. Adesso Marrakesh, Gue, Casini. Enjoy the music.
1: Casini da sta, Casini da bar, Casini giù in mezzo alla via.
2: R 101.

Gue nelle stories di R101, stiamo giocando a è lui o non è lui, chi è l'attore la cui carriera è iniziata con Mystic Pizza, Diritto da Mare, L'Uomo dei Sogni, Scuola d'Onore, Geronimo, Ultimo Appello, Il Coraggio della Verità, In Cerca di Amy, L'Uomo della Pioggia, The Rainmaker. Amici, The Rainmaker, non Rain Man, perché stiamo ascoltando un po' i vostri tentativi. Tra pochissimo in onda, state con noi.

0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
3: È possibile.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so. Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora

0: scaffali!
1: Da non credere! È perché sta tornando! Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto Iper!
0: Ecco, guarda qui! Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
1: E succede anche sulla spesa online!
2: Iper la grande I! Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
13: Vimar, energia positiva.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Le mele di Marlene.
20: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
19: Mi fa innamorare.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Arrivato il momento dell'appuntamento con l'hip hop nelle stories di R101, la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, che appunto arriva dal mondo R&B, hip hop, al 331 80 90 101, le vostre voci, sentiamo.
1: Ciao R101,
0: ciao.
1: La canzone che mi fa stare bene è God's Plan di Drake. Ciao, Christian da Bologna.

0: più ascoltato del 2018 nelle stories di R101, God's Plan con Drake, la canzone che ci fa stare bene. I only love my bed and my mama, I'm sorry, frase che mi vede assolutamente d'accordo, una delle frasi più famose estratte appunto da questa canzone. Molto bella è la storia dietro al video, per chi ci sta seguendo dal canale 67 del Digitale Terrestre, perché la casa di produzione diede a Drake in mano $1 milione per girare il video. Lui per girare il video usò una piccolissima parte e ha devoluto il resto, quasi $1 milione, a persone e istituzioni bisognose a Miami. Infatti nel video si vede mentre paga la spesa a un intero supermercato, regala auto, dona borse di studio, regala proprio soldi in mano alle persone. Una bella azione assolutamente da parte di Drake nei confronti della comunità di Miami. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per scegliere la vostra. L'appuntamento con l'hip hop invece stessa ora, domani sera 21:45 qui su R101, allo stesso numero. Stiamo giocando a è lui o non è lui, state provando a dirci qual è l'attore misterioso hollywoodiano la cui carriera è iniziata nel 1988 con il film Mystic Pizza. A seguire Diritto d'amare, L'uomo dei sogni, Scuola d'onore, Geronimo, Ultimo appello, Il coraggio della verità, In cerca di Amy. Ci fermiamo qua, sentiamo le vostre voci.
1: Allora, sicuro Tom Cruise. Ciao Mario da Lecce.
0: Mario, perché appunto questo qui è il tentativo più gettonato, ma perché semplicemente c'è un misunderstanding, come avrebbe detto Drake, ovvero non ci siamo capiti, perché in Italia L'uomo della pioggia è un film che ha lo stesso, cioè sono due film che hanno lo stesso titolo in Italia. Uno è Rain Man, l'altro è Rainmaker. Rain Man appunto con l'interpretazione magistrale di Tom Cruise, non è quello, è Rainmaker, interpretazione magistrale di chi è?
2: Harrison Ford.
0: Non è Harrison Ford.
3: Dustin Hoffman.
0: E non è neanche Dustin Hoffman. Tra l'altro stesso tentativo che il buon Mickey Rossi in regia ha provato. Non ci siamo, amici. Io allora, perché questo attore mi sta in gola, se non lo riusciamo ad indovinare. Oltre a tutti quelli che ho detto, quindi Mystic Pizza, Diritto d'amare, L'uomo dei sogni, Scuola d'onore, Geronimo, Ultimo appello, Il coraggio della verità, In cerca di Amy, L'uomo della pioggia, The Rainmaker, vi aggiungo anche il film dopo, quello che ho detto che avrebbe fatto capire un pochino troppo. Il film dopo è Will Hunting, Genio ribelle. Chi sarà mai? 331 80 90 101. Tra poco lo scopriamo.

Dopore il mondo con Karol G e Manu Chao ad accompagnarci nelle stories di R101, un minuto dopo le 10 nel nostro mercoledì sera. Da Yaki, buona serata a tutti e buon viaggio agli amici in macchina, tra pochissimo ancora insieme. Adesso state con noi su R101, arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È morta Mari Carmen Abascal, 87enne, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Maranon di Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre in seguito allo sfratto coatto dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Medio Oriente, commemorazioni delle vittime in tutto il paese, ma anche proteste contro il governo Netanyahu nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas in territorio israeliano. I familiari degli ostaggi affermano: vogliamo la verità. Hamas rivendica intanto ancora l'azione. Economia, allarme del Fondo Monetario Internazionale. I governi si trovano di fronte a scelte politiche molto dure per contenere la spesa pubblica e contrastare l'aumento dei rendimenti obbligazionari, dice il Fondo, ritenendo urgente ricostruire lo spazio di manovra fiscale. Russia: non siamo in grado di effettuare una valutazione esaustiva del rischio associato al sospetto caso di peste polmonare in Siberia, e quanto ha precisato oggi il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus. Cronaca dall'Italia: l'attore Davide Iacopini grave a Roma dopo essere stato colpito da un calcio mentre si trovava su un monopattino. Iacopini, caduto sbattendo contro un'auto in sosta, è grave all'ospedale San Camillo. Chiudiamo con il calcio. Pio Esposito cresce bene facendo la differenza, è decisivo con noi e in nazionale, lo ha detto il tecnico dell'Inter Chivu. Esposito, aggiunge l'allenatore nero-azzurro, ci serve ed è utile alla squadra. Queste le breaking news di TGCOM 24.

3, buon mercoledì sera a tutti ragazzi, queste sono le stories di R101 fino a mezzanotte insieme, Michi Ross, Michele Rossetti in regia, voi al 331 80 90 101, tra pochissimo diamo la soluzione del con parole tue, rileggiamo anche i film ovviamente, però finalmente diciamo siamo arrivati a trovare l'attore misterioso, tra poco lo scopriamo insieme, nel frattempo su R101, le tattoo, all the things she said.

0: Bastiglia, la loro Pompei alle 22:11 minuti nelle stories di R101. Ci sono io, Iachi, è il momento di arrivare un po' alla conclusione del è lui o non è lui di questa sera. Stiamo cercando un attore misterioso, stiamo elencando i film con i quali è iniziata la sua carriera. I film sono Mystic Pizza nell'88, Diritto da mare, L'uomo dei sogni, Scuola d'onore, Geronimo, Ultimo appello, Il coraggio della verità, In cerca di Emmy, L'uomo della pioggia, The Rainmaker. E dato che non riuscivamo proprio a trovare l'attore misterioso, abbiamo aggiunto il film successivo. Prima ci eravamo fermati apposta prima di questo film, perché il film è Will Hunting, Genio ribelle. Chi sarà mai l'attore? Le vostre voci.
1: È Robbie Williams.
0: No, non è Robbie Williams. Robbie Williams, meraviglioso, straordinario Robbie Williams. La sua carriera però era iniziata una decina d'anni prima, nel 1977. Non è Robbie Williams, posso già anticipare. Non è Ben Affleck.
2: Ciao a tutti. Provo a buttare lì, forse potrebbe essere Matt Damon.
0: No.
2: Buona serata.
0: Buona serata.
1: L'attore sconosciuto Matt Damon. Buona serata, Raffaella da Rivoli.
0: Buona serata, Raffaella.
3: La risposta è palesemente Matt Damon. Gerald dal Lago di Como.
0: Gerald è palesemente Matt Damon, perché abbiamo detto Will Hunting, Genio ribelle, dov'eri prima quando abbiamo elencato i 10 film con cui è iniziata la sua carriera. Matt Damon, l'attore misterioso del è lui o non è lui. Matt Damon che quest'estate è uscito in sala come Ulisse nell'Odissea di Nolan. Matt Damon in forma stratosferica. Non parlo solo della forma fisica, anche quella stratosferica per il film, proprio prova attoriale, secondo me meravigliosa. Grazie a tutti per aver partecipato, grazie soprattutto a chi è riuscito a trovare l'attore, ha detto Matt Damon, ci ha levato dall'impiccio. La musica su R101, c'è Miley, Easy Lover, alzate il volume.

Cat's Eye con la loro Animal su R101 alle 22 e 22 minuti. Cat's Eye, che sono un nuovo girl group globale, che è un po' la nuova sensation di questo finale di 2026. Le ritroviamo su R101 nelle stories, 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi come state trascorrendo la vostra serata. Tra pochissimo vi leggiamo, vi ascoltiamo, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Superstudio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Neffa nelle stories di R101, meraviglioso Neffa dalle 22:30 minuti. Buona serata a tutti ragazzi, 331 80 90 101, il nostro numero. State condividendo con noi come state spendendo il vostro mercoledì sera. Sentiamo qualche voce.
1: Yaki. Buonasera. Spampalù da Trani.
0: Grande Spampalù.
1: Il collega. Emanuele.
0: Ah, ciao Emanuele.
1: Direzione Corrado per la raccolta dell'umido. Un abbraccio
0: a te, un buon lavoro a te, al collega Emanuele, sempre un piacere averti a bordo.
2: Caro Yagi, anch'io mi sono sempre chiesto la stessa cosa, perché mio papà si svegliava la mattina insieme ai suoi amici per andare a cercare
0: cosa
2: i funghi. Tornavano a casa con dei cesti interessanti, porcini, tendenzialmente in Trentino.
0: Okay.
2: Io invece andavo alle 5 del pomeriggio e trovavo gli stessi funghi, quindi mi sono sempre chiesto, ma perché svegliarsi alle 4:30 la mattina? Quando gli stessi funghi li puoi trovare alle 5 del pomeriggio?
0: Il nostro amico si è collegato a quello che ho detto qualche minuto fa riguardo ai funghi, perché io sono stato una volta nella mia vita a cercare i funghi, mi sono dovuto alzare alle 4:30 perché a funghi si va alle 5 di mattina. Ma non è una cosa che proprio non ho capito, perché mi hanno spiegato perché se vai alle 5 di mattina, se vai più tardi i funghi te li ha rubati quelli che sono andati alle 5 di mattina. Ma è lo stesso ragionamento, andare alle 5 di mattina me li ha rubati quelli che sono andati la sera prima, il pomeriggio prima. Tanto io ho un amico che va spesso a funghi, mi racconta che a volte fa un percorso, trova un fungo in un momento, torna indietro, trova un altro fungo nello stesso posto. Quindi i funghi, come si suol dire, crescono come funghi, appunto. Quindi alle 5 di mattina, secondo me, è una tortura. Come andare a pescare? I pesci acciutano solo la mattina? No, la mattina sono vicino alla riva, quindi devi fare meno strada. I pesci ci sono comunque, ma questo è un altro discorso che potrebbe portarmi un sacco di insulti. C'è la musica su R101, Don't Start Now, Dua Lipa.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità. Come amici dopo l'università. Siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Islanda, sono le 22:39, buona serata a tutti ragazzi, buon viaggio a chi è in macchina, che ci sta informando, sta condividendo con noi i propri spostamenti al 331 80 90 101, chi ci ascolta dalla radio, e poi tutti gli amici sul divano di casa, comodi, o magari qua in qualche bar con in televisione, canale 67 del digitale terrestre. I tanti modi per ascoltare R101, c'è anche il sito, c'è anche l'app, fatevi un giro anche sui nostri social, già che ci siete. La musica la trovate ovunque, Great Expectation, nelle stories, Sienna Spyro. Enjoy the music.

Lei splendida, stiamo imparando a conoscerla con i vari singoli in questo 2026 che sono passati di questo R101. Sto parlando di Sienna Spyro, la sua Great Expectation, alle 22:42. Buon mercoledì sera a tutti, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano che scegliete voi con i messaggi, o fatelo ancora meglio con la vostra voce. 331 80 90 101, tra poco scopriamo la canzone.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
2: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
1: Vi aspetto.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mob

0: mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
4: R101.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Bene. Wow. Un quarto d'ora alle 11 su R101, la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi, quindi sentiamo subito chi l'ha richiesta.
11: Valerio, la canzone che farebbe stare bene oggi è My Favorite Game dei Cardigans.

Dall'album Gran Turismo, My Favorite Game, sono i Cardigans che ci portano al 1998 dalla Svezia. Loro è incredibile pensare che questa è la stessa band, a distanza tra l'altro di neanche troppi anni, che aveva fatto come singolo Loveful. Diciamo che il genere è molto diverso, infatti questo è l'album che ha segnato un po' la svolta rock del gruppo. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora, già da adesso. 331 80 90 101 per scegliere la vostra, con i messaggi ancora meglio con la vostra voce, perché dalle voci carpiamo bene quelle che sono le sensazioni, magari i ricordi legati a un determinato brano, a un determinato periodo della vostra vita. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 l'abbiamo scelta noi per voi, Medusa, Good Boys, Piece of Your Heart.

0: d'amore.
1: Parlar d'amore con Saif quando manca un minuto alle 11 nel nostro mercoledì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki, siete su R101. Tra pochissimo arriva il momento di giocare. Non diamo come sempre anticipazioni sul nostro gioco, ma i fedelissimi lo sanno già. Spieghiamo tutto tra poco, adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo. Bastianelli è morta in un ospedale di Madrid a 87 anni. Mari Carmen Abascal, la donna simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Mari Carmen era stata ricoverata dal 23 settembre dopo aver subito lo sfratto coatto dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per ben 70 anni. Medio Oriente, commemorazioni ma anche proteste contro il governo Netanyahu nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas in territorio israeliano. I familiari degli ostaggi dicono: vogliamo la verità. Nel terzo anniversario del massacro Hamas rivendica ancora l'azione. In Italia Mattarella firma 3 decreti di grazia in ordine ai quali il ministro Nordio ha formulato il suo parere favorevole. Tra i beneficiari anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. È il mio eroe, dice la moglie di Gianni, mi ha salvato la vita. Domani voto finale alla Camera sulla legge elettorale, si terrà a scrutinio segreto. Oggi in Montecitorio ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Siamo al caro carburanti, al termine del Med 9 di Spalato. La Premier Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili. La Presidente del Consiglio ha auspicato che si ripristini anche il price cap. Borse europee in rosso, con Milano maglia nera a meno 2,51%, anche Wall Street chiude negativa, Dow Jones che perde lo 0,67%, Nasdaq cede lo 0,22%, lo Standard & Poor's a meno 0,22%. Queste le breaking news di TGCOM24.

dopo le 11, mercoledì 7 di ottobre. Buona serata a tutti, ragazzi. Prende il via adesso l'ultima ora delle stories di questo mercoledì. Appunto, con me, con Mickey Ross, Michele Rossetti in regia. Con voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Con Parole Tue. A breve spieghiamo velocemente come funziona. Nel frattempo la musica, TikTok, catch.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

Per due come noi, Olly, Angelina Mango nelle stories di R101, 9 minuti dopo le 23, mercoledì sera con me, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Con Parole Tue. Con Parole Tue è un gioco molto semplice in cui io vi leggo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi al 331 80 90 101 dovete dirci qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa, ricordando sempre che l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune, niente ingegneria aerospaziale e sì. La definizione di stasera è la seguente: un dispositivo manuale costituito da due elementi rigidi reciprocamente vincolati presso un punto comune, caratterizzati da superfici terminali adiacenti e geometricamente complementari. L'applicazione di una sollecitazione sulle regioni periferiche determina una variazione dell'assetto relativo dei componenti, generando un'interazione progressiva con altri materiali. L'effetto ottenuto dipende dalla geometria delle superfici, dall'angolo relativo e dalla distribuzione della forza applicata. Questa la definizione di questa sera. Allora, c'è un bonus in realtà, perché è così che si chiama, bonus fedeltà delle stories, perché ieri sera un amico ha inviato un messaggio vocale, un tentativo, dicendo che lui ogni sera prova a dire quell'oggetto lì, e noi abbiamo fatto proprio quell'oggetto lì questa sera, l'abbiamo anticipato ieri, quindi se qualcuno vuole barare può andare a sentirsi la replica di ieri sera, se no comunque provateci al 331 80 90 101, l'oggetto vi promettiamo che è di uso comune, è un oggetto semplice. La musica non manca mai nelle stories. Choosing Texas, lei è Ella Langley.

0: Mars, Oh My Soul su R101. Stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Io sono Michelle.
2: E io sono Sara.
1: Per noi è la pinzetta.
0: Non è la pinzetta quello che stiamo cercando, però è per qualche... no, non diamo troppi indizi. Tra pochissimo altri tentativi, 331 80 90 101 per provarci. Ovviamente rileggiamo anche la definizione. Questa sera è un'altra nuova storia.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isopar 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
10: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
9: Vi aspetto.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2!
18: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sempre meravigliosa, uno dei miei primi amori, Avril Lavigne, I'm With You nelle stories di R101. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki, mentre stiamo giocando con parole tue. Con parole tue, gioco molto semplice, noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci quale oggetto di uso comune si cela dietro ad essa. La definizione è la seguente: un dispositivo manuale costituito da due elementi rigidi reciprocamente vincolati presso un punto comune, caratterizzati da superfici terminali adiacenti e geometricamente complementari. L'applicazione di una sollecitazione sulle regioni periferiche determina una variazione dell'assetto relativo dei componenti, generando un'interazione progressiva con altri materiali. L'effetto ottenuto dipende dalla geometria delle superfici, dall'angolo relativo e dalla distribuzione della forza applicata. Tutto questo per dire che cosa? Sentiamo.
1: Ciao, secondo me l'oggetto di stasera è la molletta per la biancheria. Ciao da Riccardo, notte.
0: Riccardo, buonanotte. Non è la molletta per la biancheria.
2: Per me è il ventilatore.
0: Non è il ventilatower.
3: Per me è la cicletta.
0: E neanche la cicletta.
2: Secondo me è una chiave dinamometrica.
0: Belli tutti, spediti uno dopo una chiave dinamometrica. Tra l'altro mi stava passando un attimino per la testa quello che è un tentativo assolutamente meraviglioso, ma non è quello che stiamo cercando.
4: È lo schiacciapatate.
0: Bello lo schiacciapatate. Non è lo schiacciapatate.
5: Ciao, secondo noi l'oggetto è la bussola.
0: Non è neanche la bussola. Allora, amici, per onestà intellettuale, qualcuno ha già trovato la soluzione al comparolito di questa sera, qualcuno che magari era presente ieri sera, i fedelissimi di R101, che sanno che appunto ieri sera sul finale abbiamo dato l'anticipazione dell'oggetto di questa sera. Altri l'hanno trovato per merito, diamo l'opportunità a tutti di giocare però. Quindi 331 80 90 101 per dirci qual è l'oggetto misterioso. Tra pochissimo le vostre voci, avremo anche la soluzione. Nel frattempo, su R101, i Bundabash.

0: su R101 23:34. Buona serata da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue. Stiamo cercando un oggetto nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Definizione letta e riletta, metabolizzata. Sentiamo direttamente le vostre voci. Qual è l'oggetto di stasera?
1: Ciao ragazzi. Potrebbe essere un metronomo?
0: Non è il metronomo.
2: Ciao, sono Aldo da Salerno. È il cacciavite.
0: Non è neanche il cacciavite. L'oggetto di stasera è?
3: Ciao Yaki, sono le forbici. Lo hai detto ieri. Oh, Gianluca da Pavia.
0: Bravo Gianluca.
4: Io sono Paolo. Ciao Paolo. Insieme a Michelle. E per noi è la forbice.
0: La forbice.
5: Secondo me la vendicazione potrebbe essere la forbice.
0: Potrebbe.
5: Buona serata.
0: Buona
5: Andrea.
0: Serata.
6: Ciao ragazzi. Ciao. Mario da Legnano. È la forbice. Le azzecco sempre tutte.
0: Beh, bravo.
7: Ciao ragazzi, siamo
0: maledetto
7: Giulia e Paolo.
0: Che ride.
7: Paolo dice essere una forbice.
0: E Paolo dice
8: ho sentito
0: bene
8: la puntata di ieri sera.
0: Brava.
8: E comunque l'oggetto è la forbice.
0: Meravigliosi, la forbice, l'oggetto misterioso di questa sera. Premio fedeltà bonus per chi nel vocale ha inserito l'ho ascoltato ieri sera, perché appunto ieri sera grazie a un nostro amico abbiamo dato l'anticipazione, a ieri sera sul finale abbiamo detto proprio domani sera faccio alle forbici, perché ormai l'ho promesso a un amico che ogni sera dice le forbici. Tra l'altro quell'amico stasera io non l'ho sentito. Comunque grazie a tutti per aver partecipato. Su R101 Annalisa, Madame Amica. Enjoy the music.

0: lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
1: Tron, non ci sono paragoni.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina.
14: Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: 23:43, un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene su R101, uno spazio in cui ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate al 331-8090-101 con i messaggi. Questa la sentiamo già in sottofondo, messaggio della nostra amica Ludo. Ciao Yaki, la canzone che mi farebbe stare bene è Per dimenticare degli Zero Assoluto.
1: Allora

0: di te.
1: Anno 2009, zero assoluto per dimenticare nelle stories di R101 la canzone che ci fa stare bene, canzone che tra l'altro arriva da un evento reale, parte da un invito a nozze ricevuto da Matteo Maffucci da parte della sua ex, poi messa su note e diventata canzone di estremo successo che negli ultimi mesi sta avendo una seconda vita grazie ai social, le nuove generazioni che scoprono alcune canzoni e bombardano Instagram, TikTok con video, con appunto Per dimenticare degli zero assoluto in sottofondo. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi con la canzone che ti fa stare bene, uno spazio che ritornerà puntualissimo domani mattina. Già da adesso potete scegliere voi la canzone con cui inizieremo la giornata. Nel frattempo la musica non si ferma, questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101 Safe and Sound Capital Cities.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su R101 chiude il nostro mercoledì sera di Stories insieme da Yaki. È tutto, amici, grazie per essere stati con noi. Ringrazio anche Michi Rossa, Michele Rossetti, che ci ha accompagnato in regia. Domani sera, ovviamente, ancora insieme dalle 20 qui su R101 nelle Stories, per chiudere, perché sarà l'ultima serata di Stories della settimana. Questa settimana si spera in bellezza. Vi auguro un buon proseguimento, amici. Noi ci troviamo domani. Ciao!

0: R101 Stories ringrazia.
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro-nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e nord-est. Temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio, dal pomeriggio possibili anche al nord e nel resto del centro, in Campania e Sardegna. Temperature ancora oltre la norma al sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi, in calo più marcato nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con Ristora.
4: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: E Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: R101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.